Il pezzo l'avete sicuramente riconosciuto, non c'era bisogno di presentarlo. Starman di David Bowie nella versione degli Easy All Star, che pubblicheranno il 21 aprile un album dal titolo Ziggy Stardub, ed è un tributo alla voglia di dare il giusto riconoscimento ad uno dei dischi più importanti degli ultimi 50 anni, come già successo per questa band in passato ad album come Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, Lonely Hearts Dub Band per i Beatles e poi Thriller, ovviamente Michael Jackson, questo nel 2012, una band che ha pubblicato anche due album originali con pezzi loro. Hanno suonato un po' in tutto il mondo, riunendo fan di reggae, dub, rock e indie in un'unica grande famiglia, Easy All Stars con Starman. Questo è il momento più, diciamo così, gioioso, più pop della trasmissione. Infatti arriva Arlo Parks con il nuovo singolo dal titolo Weightless.

Il nuovo album si intitola My Soft Machine e uscirà a maggio per Arlo Parks. Il titolo di questo lavoro l'ha tratto da una scena del film The Souvenir di Joanna Hogg. Unica data italiana per Arlo Parks, 19 settembre, all'Alcatraz di Milano. E noi ritorniamo ad atmosfere più tipiche per Rock Wave con il ritorno di una grande band degli anni 90. Si chiamano Boo Radleys, sono ritornati in pista da un paio d'anni dopo un lungo periodo di silenzio. Gruppo che è nato nel 1988, nuovo singolo, Seeker.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Bur Adlis, il gruppo inglese inizialmente inseriti nella scena shoegaze e dopo per una svolta musicale all'interno della band nella scena Britpop, hanno annunciato un nuovo album dal titolo 8 e la ristampa di quello che forse resta il loro album più importante, Giant Stamp. Questo era il nuovo singolo dal titolo Seeker. Ed ora da Chicago, dall'Illinois, arriva il nuovo singolo di Squire Flower, si intitola Your Love.

0: Rock Wave.
1: Squire Flower con Your Love, questa artista americana che a distanza di un anno pubblicherà un nuovo lavoro a breve. Tra l'altro questo pezzo che si intitolava Your Love è una versione rielaborata di un brano che era uscito l'anno scorso, si intitolava Your Love is a Disaster, presente questa frase anche nel ritornello di questa canzone. Ed ora arrivano le atmosfere magiche di una band svedese, si chiamano Death and Vanilla.

Loro sono bravissimi perché fanno dei brani molto melodici, molto dream pop, sognanti, e poi li condiscono con queste atmosfere un po' dub, un po' reggae in altri pezzi. Alcuni hanno parlato anche di Philip Glass, dei tedeschi Can e dei Cure. Erano i Dead and Vanilla con un estratto dal loro nuovo album, si intitolava Baby Snakes, ed ora il trio delle Boy Genius.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Boy Genius, ovvero sia Feb Bridgers, Lucy Dacus e Julian Baker, tre cantautrici che sono unite qualche anno fa per un EP d'esordio ed ora finalmente il primo album su lunga durata. Ed ora dalla Danimarca arrivano i Lovely con Seasons.

Poi i danesi Lovely con Seasons, abbiamo appena finito di ascoltare un pezzo molto rock per quanto riguarda The Reels, si intitola Falling Apart. Loro arrivano da Lincoln, dall'Inghilterra, e hanno annunciato il loro nuovo EP dal titolo Aftertaste, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, ancora una canzone però che arriverà tra pochissimo. Si chiamano Dead Cat for Cutie e a breve pubblicheranno la versione acustica del loro ultimo album, uscito nel 2022. Ci sarà però un pezzo finale che è un omaggio alla scomparsa della batterista dei Love, Mimi Parker, malata di cancro da oltre 2 anni, deceduta il 6 novembre del 2022. Love sono un gruppo che arriva dal Minnesota, si sono formati nel 1993 ed hanno fatto tantissimi album in carriera, e The Plan forse è uno dei loro pezzi più famosi. Quindi lo riascoltiamo in questo omaggio molto sentito e molto struggente della band Dead Cat for Cutie. Io vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti martedì e tutti venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti martedì e tutti venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Teo, ho voglia di una cosa.
3: Di cosa, Stella?
2: Di così e cos'ha!
3: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
2: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente...
6: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
7: Radio Tiguglio Ambient, un'atmosfera musicale da sogno per chi ama sognare.

0: format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Piccoli fanciulli che crescono e piccole fanciulle che si svegliano con il sogno del principe azzurro. In una puntata totalmente evanescente. Benvenuti con Maurizio Cordone su Radio One The Big One. Un viaggio

suoni evanescenti, no? Quelli che lasciano una traccia che non hai ben chiaro dove ti porti, ma ti fanno pensare ad una cosa, poi un'altra ancora. Ti portano più vicino, più lontano, ti proiettano in un futuro. Insomma, quello che si chiama evanescenza. Evanescenza, come questa voce, incredibile.

soprattutto quando poi le canzoni finiscono in maniera così morbida e danno spazio ad altre evanescenze, diventano magiche. Quanti anni? Eravamo cuccioli tutti quando cantavamo.

0: Evanescente continua tra poco. Pensa ad una cosa. Sì, è la prima che ti viene in mente, pensaci. Come fai a pensare a quella cosa se due secondi prima che uno ti dicesse di pensarla tu non la stavi pensando? La pensavi e non lo sapevi? O in realtà la pensavi da sempre e da sempre l'hai pensata senza renderti conto che ce l'avevi nella mente? Sai che è una cosa strana questa, no? Pensa una cosa, non ti dice quale, pensa una cosa. È lo stesso effetto che fa una canzone famosa, meravigliosa, non appena la ascolti. Ti fa pensare a qualche cosa, anche se prima non ci pensavi. O forse ci pensavi già da prima e ti torna in mente.
1: You heartbreaker.

0: friend.
1: Oh, Moon River.
0: Moon
1: River. And me.
0: River.
1: And you and me.
0: And me.
1: E tu ed io. Su questo fiume illuminato da una luna, con una canzone chiamata In My Life di Johnny Cash.

0: life, I love you more.
1: Questa è conosciuta anche dai Beatles ed era veramente una cosa bellissima riscoprirla con la voce profonda, graffiante, ma caldissima di Johnny Cash. Com'è meraviglioso trovare una formazione nuova che negli Stati Uniti sta crescendo veramente moltissimo, e spero lo faccia anche in tutta Europa, chiamata

C'è sempre più una mescolanza fra quello che era il vecchio gospel e il vecchio blues delle foci del Mississippi con tutti quelli che sono i nuovi suoni affascinanti e anche evanescenti che oggi nel mondo vengono prodotti. Uno soprattutto ha una storia legata a quelle terre del Mississippi. Si chiama Deliverance. Lo canta Ray Chonella.

0: l'evanescenza, che rimanga sempre così, che non si diventi mai concreti fino alla fine. È bello, no? Se no lui non sarebbe neanche arrivato qui da noi, James Blunt.
1: Your love is like a soldier, loyal till you die.
0: La sua evanescenza con Bonfire Heart.

0: ciò che è evanescente è bellissimo, perché lo personalizzi di volta in volta pensando di farlo tu. Invece già l'avevi fatto la prima volta, magari, che ne so, a 2 anni, 3 anni di vita, 4 anni, con tuo nonno, con tua nonna, a casa dei tuoi zii, in una vacanza oppure in un parco, giocando con un amichetto all'asilo. Ma sai, le storie sono talmente tanto lontane che semplicemente tornano lì ogni volta che c'è bisogno che tornino. È strano, però così. E ci sono delle storie che tornano anche molto piacevoli, fatte in un modo completamente nuovo.
1: En la vida conocí mujer igual a la flaca.
0: Questo non è un esempio.
1: Coral negro de La Habana, tremendísima mulata. 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa. Y en la cara 2 soles que sin palabras hablan.
0: Y arabe de palo, la flaca.
1: Sin palabras hablan.
0: In una versione che forse non avete mai sentito prima d'ora. Totalmente acustica. Meravigliosa.

Uno. Tutta evanescenza e tutta memoria che c'era già, ma si era un po' arrugginita, quindi era in un angolo nascosta, e oggi invece le memorie tornano a galla senza neanche che qualcuno le sospinga. Tornano a galla anche tra poco, al mio ritorno dopo questa brevissima pausa. Vi aspetto. Nel 2000 e qualche cosa abbiamo scoperto che sempre nella parte sud degli Stati Uniti nasceva un suono diverso da quello che si conosceva. Una miscelanza di gospel, blues e nuovo rock and roll. Una di queste formazioni lo ha portato alla ribalta in tutto il mondo, tant'è vero che poi l'abbiamo conosciuto anche grazie a loro. E grazie a loro oggi torniamo su quel territorio veramente fantastico. I

Questi signori si chiamavano Three Days Grace e dicevano che nothing to lose but you. Ma insomma, se questo lo volete ricordare anche domani, io sarò sempre qui alla stessa ora.

0: Morning Show!
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Amici di Radio Tigullio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tigullio Web tutti i sabati dalle ore 14.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tiguglio.

Why'd you look up into the sky, knowing that rainbows are

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Anche in questo martedì siamo con voi e in questo martedì, come al solito, abbiamo le solite nostre cose, ma non tutte come sempre. Infatti in questo martedì, per esempio, non abbiamo i balli di Beppe, ma abbiamo una commedia interpretata dal nostro amico Massimo Recchia e Alice, la nostra amica Alice Moresco, che si intitola La Lotteria. Quindi avremo poi il saluto delle radio, cioè, insomma, tutto il resto è normale. Avremo niente balli di Beppe stamattina e avremo il nostro amico Simone, e avremo Daniela e poi tornerò io naturalmente con tutto il resto, praticamente con la musica italiana degli anni 60. Ma per il momento andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: La mattina del 27 di giugno era limpida ed assolata, con bel caldo da piena estate. I fiori sbocciavano a profusione e l'erba era di un verde smagliante. La gente del paese cominciò a radunarsi in piazza, tra l'ufficio postale e la banca, verso le 10. In certe città, dato il gran numero di abitanti, la lotteria durava 2 giorni e bisognava iniziarla il 26 di giugno, ma in questo paese di sole 300 anime all'incirca bastavano meno di 2 ore, sicché si poteva cominciare alle 10 del mattino e finire in tempo perché i paesani fossero a casa per il pranzo di mezzogiorno.
1: I primi ad arrivare furono naturalmente i bambini. La scuola era terminata da poco per le vacanze estive e il senso di libertà dava ai più un certo disagio. Tendevano a riunirsi pian piano in crocchi per qualche momento prima di sfrenarsi nel gioco e parlavano ancora della classe, del maestro, di libri e reprimende. Tommy Miller si era già riempito le tasche di sassi e gli altri ragazzi seguirono presto il suo esempio, scegliendo i sassi più lisci e tondi. Alla fine Tommy, James Johnson e Liam Dalton fecero un gran mucchio di sassi in un angolo della piazza e lo protessero dalle incursioni dei compagni. Le bambine stavano da una parte, parlando tra loro, guardando di spiego i maschietti, e i bimbi più piccoli si rotolavano nella polvere o si tenevano alla mano di fratelli e sorelle maggiori.
0: Presto cominciarono a radunarsi gli uomini. Sorvegliavano i figliuoli e parlavano di semina e di pioggia, di trattori e di tasse. Stavano tutti insieme, lontano dal mucchio di sassi all'angolo. E le loro facezze erano pacate, accompagnate più da sorrisi che da risa. Le donne, vestite da casa, in abiti stinti e golfini, arrivarono poco dopo gli uomini. Si scambiavano saluti e pettegolezzi, andando a raggiungere i mariti. Quasi subito, accanto ai mariti, cominciarono a chiamare i figliuoli. I bambini venivano controvoglia, dopo 4 o 5 richiami. Tommy Miller sfuggì alla presa della mano materna e tornò di corsa ridendo al mucchio di sassi. Suo padre alzò bruscamente la voce e Tommy venne subito a prendere posto tra il padre e il fratello maggiore.
1: La lotteria, come i balli di quadriglia, il circolo degli adolescenti e il programma Halloween, era diretta da Mr. Sandman, che aveva tempo ed energie da dedicare alle attività civiche. Era un uomo gioviale, con la faccia tonda, grosso commerciante di carbone, e la gente lo compativa perché era senza figli e aveva una moglie bisbetica. Quando arrivò in piazza con la cassetta, la bussola nera di legno, ci fu un parlottio tra i paesani ed egli fece un gesto di saluto e disse forte:
2: Oggi sono un po' in ritardo, gente!
0: L'impiegato postale, Mr. Griffin, lo seguiva e lo sgabello fu messo al centro della piazza e Mr. Sandman vi posò sopra la bussola nera. I paesani si tenevano a distanza, lasciando uno spazio tra loro e lo sgabello. E quando Mr. Sandman disse:
2: Qualcuno di voi altri mi vuol dare una mano?
0: Ci fu un'esitazione prima che i due uomini, Mr. Miller e il suo figlio maggiore Brian, si facessero avanti per tenere ferma la bussola sullo sgabello, mentre Mr. Sandman rimescolava i biglietti al suo interno.
1: Gli attrezzi originari della lotteria erano andati perduti molto tempo addietro e la bussola nera che ora stava sullo sgabello era entrata in uso ancor prima della nascita del vecchio Webster, l'uomo più anziano del paese. Mr. Sandman parlava spesso ai paesani dell'opportunità di fare una cassetta nuova, ma l'idea di alterare anche quel poco di tradizione rappresentato dalla bussola nera non piaceva a nessuno. Si raccontava che la bussola attuale era stata costruita con alcuni pezzi di quella precedente, fabbricata quando i primi abitanti si erano stabiliti nel sito e avevano fondato il villaggio. Ogni anno, dopo la lotteria, Mr. Sandman tornava a parlare di una bussola nuova, ma sempre si lasciava cadere l'argomento senza far nulla. Di anno in anno la bussola nera si andava deteriorando. Ormai non era più tutta nera. Su un lato era malamente scheggiata e mostrava il colore originario del legno, e in più punti era stinta o macchiata.
0: Mr. Miller e Brian, il figlio maggiore, tennero saldamente la bussola sullo sgabello finché Mr. Sandham ebbe rimescolato ben bene con la mano i pezzetti di carta. Dato che tanta parte del rituale era stata dimenticata o eliminata, Mr. Sandman aveva ottenuto che alle tessere di legno usate per generazioni si sostituissero dei foglietti di carta. Le tessere di legno, aveva argomentato Mr. Sandman, andavano bene quando il villaggio era minuscolo, ma ora che la popolazione superava i 300 abitanti e presumibilmente avrebbe continuato a crescere, era necessario usare qualcosa che entrasse più agevolmente nella scatola nera. La sera prima della lotteria, Mr. Sandman e Mr. Griffin preparavano i biglietti e li mettevano nella bussola, che poi era rinchiusa nella cassaforte dell'impresa di carbone di Mr. Sandman, e là rimaneva finché la mattina dell'indomani lui stesso non la portava in piazza. Il resto dell'anno la bussola veniva riposta ora in un luogo, ora in un altro. Un anno era stata nel granaio di Mr. Griffin, un altro nell'ufficio postale sul pavimento, e a volte trovava posto su uno scaffale della drogheria dei Miller.
1: C'erano varie cose da sbrigare prima che Mr. Sandman dichiarasse aperta la lotteria. Bisognava redigere le liste dei capi famiglia, dei capi dei nuclei familiari di ciascuna famiglia, dei membri di ciascun nucleo di ciascuna famiglia. Mr. Sandman doveva essere insediato quale ufficiale di lotteria, previo giuramento da Mr. Griffin. Un tempo, nel ricordo di alcuni, l'ufficiale di lotteria usava recitare un preambolo, una sorta di salmodia tra parlata e cantata, e la diceva o cantava secondo alcuni stando fermo e secondo altri muovendosi tra la gente. Ma da molti anni questa parte del rito era stata abbandonata. In passato, inoltre, l'ufficiale di lotteria rivolgeva un saluto rituale a ogni persona che veniva alla bussola per tirare a sorte. Ma col tempo anche quest'uso era mutato e adesso si giudicava necessario soltanto che l'ufficiale dicesse qualche parola ai singoli sorteggiatori. In tutto questo, Mr. Sandman era bravissimo. Con la sua camicia bianca di bucato e i blue jeans, una mano appoggiata con noncuranza sulla cassetta nera, egli appariva molto decoroso e importante mentre parlava interminabilmente con Mr. Griffin e i Miller.
0: Proprio quando Mr. Sandman smise infine di colloquiare e si volse ai paesani adunati, dal viottolo sbucò in piazza affrettandosi Mrs. Hudson, col golfino gettato sulle spalle.

0: infilò in fondo alla folla.
1: Me ne ero belle dimenticata di che giorno è, disse a Mrs. Dalton che le stava accanto, ed entrambe risero sommessamente. Credevo che il mio uomo stesse dietro casa ad accatastare la legna, soggiunse Mrs. Hudson. E poi ho guardato dalla finestra e i bambini non c'erano, e allora mi sono ricordata che era il 27 e sono venuta di corsa. Mrs. Hudson si asciugò le mani sul grembiule e Mrs. Dalton disse: sei in tempo, comunque, stanno ancora là a parlare. Mrs. Hudson allungò il collo per vedere tra la folla e scorse suo marito e i bambini nelle prime file. Toccò il braccio di Mrs. Dalton, accommiato, e si immerse tra la folla.
0: La gente si scostava di buon grado per farla passare. Due o tre dissero con voce alta, quel tanto da essere udita là davanti: arriva tua moglie, Hudson! E Bob ce l'ha fatta dopo tutto! Mrs. Hudson raggiunse il marito e Mr. Sandman, che era stato ad aspettare, disse affabilmente: credevo che si dovesse procedere senza di te, Emily!
1: Mrs. Hudson rispose con un largo sorriso: Jack, non volevi mica che lasciassi i piatti nell'acquaio, no? E una lieve risata corse tra la folla mentre la gente si riassestava dopo il passaggio di Mrs. Hudson.
0: Allora, disse con gravità Mr. Sandman, sarà meglio cominciare a toglierci il pensiero, così poi si torna al lavoro. Manca qualcuno?
2: Dixon!
0: Risposero parecchie voci.
2: Dixon, Dixon!
0: Mr. Sandman consultò la sua lista.
3: Charles Dixon, giusto? Si è rotto una gamba, vero? Chi sorteggia per lui?
1: Io, mi sa, disse una donna, e Mr. Sandman si voltò a guardarla.
3: E la moglie estrae per il marito, disse Mr. Sandman. Non hai un figlio grande che lo faccia al tuo posto, Jane?
0: Sebbene Mr. Sandman e tutti i paesani conoscessero perfettamente la risposta, era compito dell'ufficiale di lotteria fare queste domande, ma per formalità. Mr. Sandman aspettò, con un'espressione di cortese interesse, che Mrs. Dixon rispondesse.
1: Homer non ha ancora 16 anni, disse con rammarico Mrs. Dixon. Credo che quest'anno mi tocca sostituire il mio uomo.
3: Bene, disse Mr. Sandman.
0: Fece un appunto sulla lista che aveva in mano. Poi chiese:
3: il ragazzo Williams tira a sorte quest'anno?
0: E un ragazzo alto tra la folla alzò la mano.
2: Presente!
0: Disse.
2: Tiro per mia madre e per me.
0: Sbatté nervosamente le palpebre e abbassò la testa mentre varie voci dicevano cose come:
3: bravo ragazzo! E fa piacere che tua madre abbia un uomo per questo.
0: Bene, disse allora Mr. Sandman, mi pare che ci siamo tutti.
3: Ah, il vecchio Webster ce l'ha fatta a venire?
4: Presente,
0: disse una voce e Mr. Sandman annuì.
1: Un silenzio improvviso scese sulla folla mentre Mr. Sandman si schiariva la gola e guardava la lista.
3: Siamo pronti?
0: Disse a voce alta.
3: Allora, leggerò i nomi. Prima i capi famiglia. E gli uomini vengono qui e prendono un biglietto dalla scatola. Tenete in mano il biglietto ripiegato, e non lo guardate finché non l'hanno preso tutti, chiaro?
1: I paesani, che quella cosa l'avevano fatta già tante volte, ascoltarono le istruzioni distrattamente. I più tacevano e si umettavano le labbra senza guardarsi attorno. Poi Mr. Sandman levò in alto una mano e disse:
5: Abbott!
0: E un uomo si staccò dalla folla e venne avanti.
3: Salve, Simon!
0: Disse Mr. Sandman. E Mr. Abbott disse:
3: salve, Jack!
1: Si scambiarono un sorriso svogliato, nervoso. Mr. Abbott mise la mano nella bussola nera e tirò fuori un foglietto ripiegato. Tenendolo stretto per uno spigolo, si voltò e tornò in fretta a posto tra la folla e stette un po' discosto dalla sua famiglia senza guardare la mano.
3: Archer,
0: disse Mr. Sandman.
3: Hutchinson. Bradley.
1: Sembra che non ci sia più tempo tra una lotteria e l'altra, disse Mrs. Dalton a Mrs. Griffin nelle file in fondo. L'ultima lotteria sembra di averla fatta solo la settimana scorsa.
5: Certo che il tempo vola, disse Mrs. Griffin.
3: Cooper e Dalton.
1: Ecco che va il mio uomo, disse Mrs. Dalton. Trattenne il fiato mentre il marito si faceva avanti.
3: Dixon, disse Mr. Sadman.
1: Mrs. Dixon andò dritta alla bussola. Una donna disse: su, Jane! E un'altra disse: eccola che va!
5: Tocca a noi, disse Mrs. Griffin.
1: Guardò Mr. Griffin girare intorno alla bussola, salutare gravemente Mr. Sandman e prendere un biglietto. Ormai tra la folla c'erano qua e là uomini che tenevano nelle loro manone i foglietti ripiegati e girandoli nervosamente. Mrs. Dixon e i due figli stavano insieme. Mrs. Dixon stringeva il foglietto.
3: Harrison, si prepari Hudson.
1: Metticelo tutto a Bob, disse Mrs. Hudson, e quelli vicino a lei risero.
3: Johnson.
4: Ho saputo,
0: disse Mr. Abbott al vecchio Webster accanto a lui,
4: che nel villaggio suo nord parlano di lasciar perdere la lotteria.
1: Il vecchio Webster sbuffò.
4: Pazzi scatenati, disse. Se stai a sentire i giovani, non gli va bene niente. Manca poco che vorranno a tornare a vivere nelle caverne. Nessuno più che lavora e prova a vivere così per un po'. Una volta c'era un detto: lotteria di giugno, spighe grosse in pugno. In men che non si dica, mangeremo tutti erba bollita e ghiande. Una lotteria c'è stata sempre,
0: soggiunse stizzito.
4: Va già male vedere il giovane Jack Sandman che sta lì a scherzare con tutti.
5: Però in certi posti le lotterie hanno smesso di farle,
1: disse Mrs. Abbott.
4: Allora ne avranno solo guai,
0: disse risolutamente il vecchio Webster.
4: Un branco di giovani scemi. Miller.
3: E Tommy Miller guardò suo padre farsi avanti. Si prepari Overton e Parker.
1: Ma quanto ci vuole? Disse Mrs. Dixon al figlio maggiore. Vorrei che si sbrigassero.
2: Hanno quasi finito,
3: disse il figlio.
1: Stai pronto a correre da papà a informarlo, disse Mrs. Dixon.
0: Mr. Sandman chiamò il proprio nome, fece un preciso passo avanti ed estrasse un biglietto dalla bussola. Poi chiamò
4: Webster. 77 anni che faccio la lotteria,
0: disse il vecchio Webster passando tra la folla.
4: 77 volte.
3: Williams.
0: Il ragazzo alto attraversò imbarazzato dalla folla. Qualcuno disse:
3: non essere nervoso, ragazzo. E Mr. Sandman disse: ma fai con calma, figliolo, e si prepari Zuckerberg.
1: Dopo ci fu una lunga pausa, una pausa col fiato sospeso, finché Mr. Sandman, levando in alto il suo biglietto, disse:
4: va bene, gente.
1: Per un momento nessuno si mosse, poi i biglietti furono aperti. Subito le donne si misero a parlare tutte insieme, dicendo: chi è? Chi l'ha avuto? Sono i Dixon? Sono i Williams? Poi le voci cominciarono a dire: sono gli Hudson, è Bob, l'ha avuto Bob.
5: Va a dirlo a tuo padre, disse Mrs. Dixon al figlio maggiore.
0: La gente guardò attorno in cerca degli Hudson. Bob Hudson stava fermo, fissando il biglietto che aveva in mano. Ad un tratto sua moglie, Emily Hudson, gridò a Mr. Sandman:
1: non gli hai dato il tempo di scegliere come voleva! Ti ho visto! Non è valido! Stai al gioco, Emily? Esortò Mrs. Dalton. Mrs. Griffin disse:
5: c'era lo stesso rischio per tutti.
4: Zitta, Emily! Disse Bob Hudson.
3: Allora, sentite, disse Mr. Sandman, sin qui siamo andati abbastanza svelti e adesso dobbiamo sbrigarci un altro po' per finire in tempo.
0: Consultò la lista successiva.
3: Bob, tu tiri per gli Hudson. Ci sono altri nuclei familiari degli Hudson?
1: Ci sono David e Ellen, strillò Mrs. Hudson. Fagli prendere la loro parte di rischio.
3: Le figlie tirano a sorte con la famiglia del marito, Emily,
0: disse Mr. Sandman gentilmente.
3: Lo sai bene come chiunque altro.
1: Non è valido, ripeté Emily.
2: Mi pare di no, Jack,
0: disse Bob Hudson con rammarico.
2: Mia figlia tira con la famiglia di suo marito ed è tutto in regola, e io ho solo i bambini come famiglia.
3: Allora, per quanto riguarda il sorteggio per le famiglie, sei tu,
0: disse Mr. Sandman, spiegando.
3: E per quanto riguarda il sorteggio per nuclei familiari, sei sempre tu, giusto?
2: Giusto,
0: disse Bob Hudson.
3: Quanti bambini, Bob?
0: Chiese Mr. Sandman per formalità.
2: Tre,
0: disse Bob Hudson.
2: Bob Junior, Nora e il piccolo Dick. E poi ci siamo Emily, mia moglie, e io.
3: Sta bene,
0: disse Mr. Sandman.
3: James, hai ripreso i loro biglietti?
0: Mr. Griffin annuì e mostrò i pezzetti di carta.
3: Beh, metti 5 biglietti nella cassetta, allora,
0: ordinò Mr. Sandman.
3: Prendi quello di Bob e mettilo dentro.
1: Io penso che dovremmo ricominciare da capo, disse Mrs. Hudson, più calma che poté. Ti dico che non è valido. Non gli hai dato il tempo di scegliere. L'hanno visto tutti.
0: Mr. Griffin mise i 5 foglietti nella bussola e tutti gli altri foglietti li lasciò cadere a terra, dove il vento li prese e li sollevò, trascinandoli.
1: Ascoltate tutti quanti, diceva Mrs. Hudson alla gente intorno.
3: Sei pronto, Bob?
0: Chiese Mr. Sandman. E Bob Hudson, dato un rapido sguardo alla moglie e ai bambini, annuì.
3: Ricordatevi, disse Mr. Sandman, prendete i biglietti e teneteli piegati finché ognuno ha preso il suo. James, tu aiuta il piccolo Dick.
0: Mr. Griffin prese la mano del bimbetto che andò volentieri con lui alla bussola.
3: Prendi un biglietto, Dick, disse Mr. Sandman.
0: E Dick infilò la mano nella cassetta e rise.
3: Prendine solo uno, disse Mr. Sandman. James, tienilo tu per lui.
1: Mr. Griffin prese la mano del bambino e gli tolse dal pugno chiuso il pezzetto di carta e lo tenne. Il piccolo Dick, lì accanto, guardava Mr. Griffin con curiosità.
3: Ora Nora,
0: disse Mr. Sandman.
6: Nora aveva 12 anni e le sue amiche di scuola respirarono con affanno mentre lei avanzava dimenando la gonnella e prendeva con delicatezza un biglietto dalla bussola.
3: Bob Junior,
0: disse Mr. Sandman.
6: E lui, rosso in faccia e con i piedi troppo grandi, buttò quasi giù la bussola nel tirar fuori un foglietto.
3: Emily,
0: disse Mr. Sandman. Lei esitò un momento, guardando attorno con aria ribelle, poi strinse le labbra e andò alla bussola. Estrasse di furia un biglietto e lo mise in tasca.
3: Bob,
0: disse Mr. Sandman, e Bob Hudson infilò la mano nella bussola e tastò attorno, ritraendo infine la mano con dentro un foglietto. Era l'ultimo rimasto.
1: La folla taceva. Una ragazzina bisbigliò. Spero che non sia Nora. E il suono del bisbiglio giunse ai margini della folla.
4: Non è come era una volta,
6: disse distintamente il vecchio Webster.
4: La gente non è come era una volta.
3: Bene,
0: disse Mr. Sandman.
3: Aprite i biglietti. James, tu apri quello del piccolo Dick.
1: Mr. Griffin aprì il foglietto e tra la folla ci fu un sospiro generale quando lo mostrò e tutti videro che era bianco. Nora e Bob Jr. aprirono i loro foglietti simultaneamente ed entrambi risero, raggianti, volgendosi alla folla e

0: dell'impresa di carbone. Bob Hudson levò in alto il biglietto e ci fu un moto nella folla.
1: «Bene, gente», disse Mr. Sandman, «vediamo di terminare alla svelta».
2: «Ehi, paesani, avevano dimenticato il rituale e perduto la cassetta nera originaria, ma ricordavano ancora l'uso dei sassi. Il mucchio che i ragazzi avevano fatto in precedenza era pronto. C'erano sassi per terra insieme ai pezzetti di carta svolazzanti usciti dalla bussola».
0: Mrs. Dalton scelse un sasso così grosso che dovette raccoglierlo con entrambe le mani e si volse a Mrs. Dixon. «Vieni, su», disse, «spicciati!»
2: Mrs. Dixon aveva dei sassetti nelle due mani e disse ansante:
0: «Io non posso correre, intanto tu va avanti, che ti raggiungo!» I bambini si erano già muniti di sassi e qualcuno diede dei sassolini anche al piccolo Dick Hudson, il figlio di Emily Hudson.
2: Emily Hudson adesso era al centro di uno spazio sgombro e tese le braccia disperatamente mentre i paesani la circondavano.
0: «Non è giusto!» disse Mrs. Hudson.
2: Ad un tratto un sasso la colpì. Il vecchio Webster disse:
1: «Su, su, tutti quanti!»
2: Mrs. Griffin era davanti alla folla dei paesani. Accanto a lei c'era Simon Abbott, che colpì alla testa Mrs. Hudson con un sasso molto grosso.
0: «Non vale! Non è giusto!»
2: urlò Mrs. Hudson. E poi le furono addosso.

Sono in dissing stamattina, 1° settembre 2026, con tutti i miei collaboratori, perché sto veramente facendo una pubblicità esagerata del Disability Pride, Disability Factor, che si terrà il prossimo 19 settembre 2026 in Piazza della Repubblica Orvieto, e lo presenterò io sul palco e poi la parata. No, aspetta, no, la parata del Pride c'è prima alle 16 e poi Disability Factor c'è invece il 19, sempre nel pomeriggio alle 18. Lo sto dicendo praticamente in tutti i miei programmi, anche stamattina, 1° settembre 2026, qui a Disability International. Ciao Giuseppe, buongiorno. Benvenuti veramente di cuore, ve lo dico anche dopo, ve lo posso ridire anche dopo, che se siete vicino a Orvieto o magari siete in vacanza potete venirci a trovare sabato 19, perché sarò sul palco, perché basta. Mi fanno segni dall'altra parte del video, voli incredibili. Dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, a Roma. Poi, a livello fonico, iniziamo immediatamente il Gallo di Simone Cotto dell'estate, 1° settembre, dai!

Non è colpa mia se mi sono innamorato, perché mi ha insegnato a usare la lingua, non soltanto per attaccare i francobolli. Amici, sapete di chi appartiene questa grande citazione del film Il Posteno? Il grande capolavoro che usciva proprio oggi, 1 settembre 1994. Ragazzi, andatevelo a vedere, eh? Se i vostri genitori magari non ve l'hanno sottoposto alla vostra attenzione, mi riferisco alla generazione Z e millennial. Ragazzi, noi boomer e anche più vecchi lo conosciamo perfettamente. 1994, grande, grande, grande film, Il grande Troisi. Allora, amici radioascoltatori, buongiorno, buon inizio dell'anno. Eh sì, perché l'abbiamo detto proprio durante la settimana scorsa, settembre è un po' l'inizio dell'anno, il primo mese di gennaio. Ripartono le scuole, i ragazzi, anzi un saluto a tutti coloro che sono tra i banchi di scuola per gli esami di riparazione, no? Per i corsi di riparazione. Dai che andrà tutto bene, oggi, insomma già da ieri, ma insomma oggi ripartono anche le fabbriche, riaprono anche gli studi commerciali per tutti coloro che si sono fermati. Settembre, il mese dormiente, è terminato. Dai che si parte, dai che si ritorna almeno alla routine. Ecco, non facciamoci prendere, di cui abbiamo parlato proprio lo scorso venerdì, dalla Blue Vacation. Si torna alla quotidianità, si va nuovamente al lavoro, ma si va anche a mangiare, ci si concede dei fine settimana se possiamo, si torna a pensare un po' a noi stessi, apriamo quel cassetto degli hobby se non li abbiamo ancora aperti. Settembre è il mese nel quale aumentano comunque, se mai ce ne fosse bisogno, il carburante. Settembre per Antonio Asia, riaprono anche non soltanto le scuole ma anche gli asili nido, riaprono i caselli stradali per tutti coloro che ci vanno a lavorare, e quindi anche i vari pendolari aumentano anche un pochino, secondo alcune stime, i caselli autostradali. Insomma, settembre, benvenuto, amico mio. Settembre, ciao. Noi prenderemo e ripartiremo con la nostra stagione radiofonica, e quindi la 2026-2027, che per me sarà la 15ª. Partiremo da lunedì 21 settembre, quando poi saluteremo l'estate proprio anche a livello così, no, di sistema, non soltanto geografico, ecco. E lo dico in tutti i miei programmi, ma anche oggi voglio dirlo: 1 settembre vi aspetto, quindi il 19 settembre sabato, in Piazza della Repubblica Orvieto, per Disability Pride, Disability Factor. Presenterò io sul palco insieme a tanti ospiti e ovviamente tanti artisti, e alle 16 la parata. Vi aspetto a Orvieto, in provincia di Terni. Se siete di queste parti non potete mancare. A livello radio televisivo, sulla nostra station in syndication sono già presenti comunque i vari liner e i vari spot che la riguardano, quindi mi raccomando. Buongiorno a tutti, buon mese di settembre, vai che si ritorna a vivere la quotidianità senza farsi prendere dall'uggia, però, va bene? Ok.

Simone, non ti dimenticare di noi che partiamo, ne hai parlato di noi la scorsa settimana, la prossima volta ti tiro le orecchie. Ciao Loretta, assolutamente no. Ciao Federico, Simone, sono un nonno felice e sto per partire con i miei nipoti alla nostra casa al mare. Meraviglia delle meraviglie, e sarà sicuramente un altro tipo di vacanza come ogni anno. Noi scegliamo settembre perché c'è meno casino e ci piace veramente il clima. Poi le giornate sono più corte, è vero, i bellissimi tramonti sul mare, assolutamente sì. Settembre, forza tutte e avanti tutta, assolutamente sì. Benvenuti, bentrovati. Dicevamo che oggi nel 1994 usciva il primo, la prima uscita per il postino, e quindi lui veniva chiamato a smistare le varie lettere, no? Recuperare la fitta corrispondenza. Un film da guardare, sicuramente sì. Nel 1859 la più grande tempesta solare, mentre nel 1902 nelle sale il primo film di fantascienza. Un gruppo di scienziati parte alla volta della Luna. Ecco, nel 1992 nasceva Vittorio Gassman, mentre nel 1957 Gloria Estefan. A livello sportivo, invece, facciamo gli auguri a Rogadit, e nel 1991 partiva la Serie A del 91-92. Nel 1990 la Supercoppa Italian di Napoli va direttamente a loro. Oggi parliamo di, come ogni settimana, di cultura, di letteratura, adorata nemica della grande scrittrice cilena Marcela Serrano. Questo libro molto interessante esplora veramente l'animo interno femminile, quindi mi raccomando, se volete trovatevi il tempo al di là delle vacanze in questo mese di settembre, impariamo a trovare il tempo per noi stessi. Oggi è la giornata mondiale della preghiera per la cura del creato, siccome l'abbiamo ammazzato leggermente, tanto per usare un eufemismo, mi raccomando, ecco, quindi al di là della preghiera culturale, cattolica, cristiana e quant'altro, il creato va assolutamente protetto. Oggi facciamo gli auguri a Egidio, tanti auguri a te Egidio. Io conosco un Egidio, è il padre di una mia carissima amica, e sapete che si fa a Giuseppe? Metti il primo, no, il prossimo pezzo musicale, il prossimo pezzo musicale di oggi, di martedì 1 settembre, e io vado ad aprire WhatsApp, anzi guarda, lo faccio proprio adesso, e vado a fare gli auguri a Egidio. Oggi è Sant'Egidio, 1 settembre 2026.

0: cambiare la vita mia.
1: Dalla scorsa settimana abbiamo parlato del fatto che settembre potenzialmente è il mese più fresco rispetto a luglio-agosto e che è in bassa stagione, questo è un dato di fatto. Amici radioascoltatori, in questa prima settimana di settembre perché non parlare anche dei modelli matematici? Ora, non parliamo di modelli matematici, quelli di matematica, no, neanche matematica quantistica. A proposito di matematica quantistica, la serie televisiva Stuart Bloom, alla fine mi sono convinto, ho attivato la piattaforma ricaricabile, quella là, insomma, no, non siamo in fascia pubblicitaria, ma tanto è lì, in esclusiva, devo dire niente di che, cioè non c'entra assolutamente nulla con The Big Bang Theory, questo lo sappiamo, però possiamo dire che potevano fare meglio, boh, secondo me non voglio influenzarvi, però se vi è capitato di vederla fatemi sapere, se la state seguendo fatemi sapere lo stesso, se non vi interessa fatemi sapere lo stesso. Allora, amici radioascoltatori, dopo questa estate calda, che cosa ci aspetta per i prossimi due mesi? Questo è il modello matematico e andiamo un po' a vedere. Le previsioni indicano un'alta probabilità intorno all'80% che la prima parte dell'autunno, quindi montagna, mare, colline e quant'altro, ecco, si mantengono i malori un pochino più alti rispetto al clima che conosciamo. In molte zone di pianura e vallate, come ad esempio il Canton Ticino e il Nord Italia, si potranno raggiungere medie mensili miti. Meteorologicamente precise che una stagione sopra la media, indica l'articolo, non implica necessariamente un proseguo di caldo, assolutamente no, soprattutto quello soffocante o clima, diciamo, torrido, ma piuttosto una prevalenza di periodi miti e piacevoli, o una minore di frequenza di eruzioni del freddo. All'origine di questa tendenza vi sono il trend generale di riscaldamento globale che ormai conosciamo tutti e l'accumulo di calore nella massa d'acqua e nei bacini, come ad esempio nel Mediterraneo, che riscaldano e rilasciano energia lentamente con il progredire dei mesi. Un autunno quindi sarà abbastanza caldo, che porta con sé un'elevata energia termica a livello di accumulo nei mari e nei bassi strati dell'atmosfera. Di conseguenza, quando arriveremo quindi alle prime infrastrutture d'aria più fresche, quelle diciamo atlantiche, ecco, i contrasti termici potrebbero innescare fasi di maltempo intenso e temporali strutturati. Quando si parla di temporali strutturati, sono quei temporali a mo' di ciclone, purtroppo, perché il nostro clima mediterraneo sembra che si sia andato

Dal clima all'invidia, ecco, amici radioascoltatori, ben trovati. Quanti di voi sanno di essere invidiati? Perché magari non che fate una bella vita, ma siete persone realizzate, non parliamo di necessariamente soldi, ma ad esempio, che ne so, di successo a livello personale, perché no? Possiamo parlare a livello affettivo, è anche lì un bel successo, magari una bella storia d'amore. Magari c'è la persona invidiosa che lo è proprio di carattere, ma secondo questo studio tra poco scopriremo che l'invidioso non è invidioso tanto di te stesso, ma della vita che vivi. Oh. Ci sono però delle strategie che appunto ti permetterebbero, secondo l'articolo, di disarmare chi ti invidia con eleganza. Allora, l'articolo parte dalla famosa citazione di Hamlet, cioè l'invidia è una missione di inferiorità. Perché però nasce l'invidia? L'invidia nasce in particolare quella malevola, ecco, non riguarda direttamente te, come dicevamo, ma il divario percepito dall'altro tra le proprie vita e la tua. Nasce da un senso di inadeguatezza confronto a livello sociale. Le frecciatine, i commenti passivo-aggressivi, piuttosto che svalutazione dei risultati finali, i vostri, i nostri in generale. Però ci sono delle strategie, dai, allora, mostrare il processo, cioè cosa fare? Riduci la distanza condivisa, non solo quindi il traguardo finale, ma anche le fatiche, i dubbi, gli ostacoli, quelli superati per raggiungere appunto il tuo obiettivo. Mostra ad esempio la tua vulnerabilità, smantella quindi l'illusione che il tuo successo sia stato facile e dovuto in un certo qual senso, favorendo quindi l'empatia. Di fronte a un commento pungente o sarcastico, che fai? Rispondi con calma, ringraziando e evitando quindi una qualità o un successo passato della persona che ti ha attaccato. Difficile da fare. Sposta il focus sulla competenza e al valore individuale dell'altro, quindi riducendo il suo senso di inferiorità senza però scatenare il litigio. Se l'invidia diventa però ostile, ecco, allora ostilità proprio aperta, a livello comportamentale tossico, adotta la tecnica della roccia rigida, quella grigia. Rispondi in modo sintetico e neutrale. Formula quindi un distacco tra te e la persona che ti invidia. Smetti di cercare l'approvazione dell'invidioso. Cioè non condividere con lui o con lei i progetti futuri che dovrai provare a fare. Lascia perdere. Evita la trappola quindi della falsa modestia. Cioè non scusarti per i tuoi risultati, non minimizzarli. È stato solo un colpo di fortuna, magari, no? Non è niente di che, è peggio, fai peggio. Scusarsi o sminuirsi suona come falso, no? Cioè una falsa modestia, e finisce per alimentare ulteriormente il risentimento. Bisogna accogliere invece il tuo traguardo con sobrietà, con equilibrio e naturalezza. Quindi bisognerebbe proteggersi dagli invidiosi. Non significa però nascondersi proprio dei propri successi e la propria luce, ma impara a selezionare le persone con cui condividere le proprie gioie, le tue aspirazioni, e rispondere agli attacchi con intelligenza emotiva, fermezza, ma anche distacco. Ma quante cose! Ma mamma mia, ma perché deve esistere l'invidia? Tra poco parliamo dell'invidia, vediamo un po' se siete invidiosi voi, perché può anche succedere, oppure conoscete qualcuno che è invidioso e che va rotto un po'.

Cerchiamo di non essere invidiosi perché fa male. Il motto di questo martedì 1 settembre, per iniziare bene anche il mese di settembre, potrebbe essere questo. Amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi anche stamattina. Ci risentiamo giovedì, dopodomani, 3 settembre 2026. Il Gallo di Simone. Ciao!

0: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi sabato 29 agosto 2026. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Anche quest'oggi devo dire ci sono tantissime novità discografiche della settimana, una più bella dell'altra, e perché no, abbiamo scelto anche il disco promo. Anche quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere soltanto il disco promo, che lo potrete riascoltare in rotazione qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. E per quanto riguarda le preferenze che avete fatto pervenire, niente paura, ma la prossima settimana esaudiremo le vostre richieste con le nuove preferenze che sceglierete. Intanto ringrazio con affetto Donatella e Iole, che loro comunque esprimono sempre le loro preferenze, li ringrazio davvero di cuore. Vi ricordo che questa puntata la potrete ascoltare anche attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma va in onda anche su Danto Radio dal lunedì al venerdì, Non è mai troppo presto, dalle 4:30 alle ore 7. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso le vostre applicazioni, scaricate Danto Radio attraverso i vostri smartphone, quindi cercate dal Play Store oppure da Apple Store Danto Radio, oppure anche attraverso TuneIn Radio, che è un'applicazione dove all'interno di essa ci sono tantissime radio. Vi ricordo il nostro sito dantoradio.it, oppure le nostre pagine che potete seguire, Facebook, Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Allora andiamo a scoprire insieme il disco promo che appunto abbiamo scelto quest'oggi e che è il seguente: Roberto Lucini, Troppo Troppo. Il tema che potete esplorare in questo brano è l'eccesso, il desiderio, intensità emotiva. Il brano racconta quanto il sentimento diventa troppo, troppo forte, troppo veloce, troppo difficile da contenere. È la storia di un cuore che non sa stare a metà e vive tutto al massimo. L'emozione che potete cogliere in questo brano è travolgente, impulsiva, sincera, e allora io vi dico buon ascolto.
1: Il disco promo.
2: Il disco

iniziamo il nostro viaggio musicale, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Chiudiamo gli occhi e effettuiamo le sensazioni che ogni brano può regalare alla nostra anima e al nostro spirito. Iniziamo subito e parliamo di 22 Simba, due passi dal cielo, uno in più. Il tema che possiamo qui scoprire in questo brano è il limite e l'equilibrio, crescita personale. Il brano parla di avvicinarsi alla felicità senza forzare il destino. Due passi dal cielo è la misura giusta per non bruciarsi, per restare fedeli a se stessi. L'emozione che possiamo avvertire in questo brano

Anastasia Nimore, 24. Tutto da zero. Il tema: rinascita, ripartenza, coraggio, ricominciare completamente senza paura di perdere ciò che è stato. È un inno alla ricostruzione personale e alla libertà di riscrivere la propria storia. L'emozione che possiamo intravedere in questo brano: forza, speranza, luce nuova.

Ora vi parliamo di Sissi Castrogiovanni a metà Fall Between. Il tema, dualità, identità, sospesa, confine emotivo. Il brano racconta la sensazione di vivere a metà, tra due mondi, due scelte, due verità. Fall Between è la caduta nel mezzo dove si scopre che si è davvero. L'emozione, no, che possiamo intravedere in questo brano, intrispozione, delicatezza, profondità.

0: Very nice.
1: Ora vi parliamo di Daniele Antonio Saetta, Gente del Sud. Il tema che possiamo scoprire in questo brano: radici, appartenenza, orgoglio. È un omaggio alla terra del sud, alla sua forza, alla sua dignità, alla sua capacità di resistere. Racconta un popolo che vive con cuore autenticità. L'emozione che possiamo scoprire in questo brano

Ora vi parliamo di Don Pasquale Ferrone, Tutto cambierai. Il tema che si può riscontrare in questo brano, trasformazione, speranza, futuro. Il brano parla del cambiamento come promessa, anche quando tutto sembra fermo, la vita prima o poi si muove, è un messaggio di fiducia verso ciò che verrà. L'emozione che possiamo scoprire in questo brano è ottimismo, apertura,

0: Canto Radio, la musica che porta il sole nelle tue giornate.
1: Ora passiamo a parlarvi di Toni Fortunato Angarita, Non Passionata. Qui il tema: leggerezza, distacco, ironia. Il significato di questo brano: non è successo niente, ma in un modo per drammatizzare, per lasciar correre, per non dare peso a ciò che non merita. L'emozione che si può scoprire in questo brano: freschezza, ritmo,

romance, la paura, il tema, fragilità, verità emotiva, ombre interiori. Il brano affronta la paura come compagna di viaggio. Non è un nemico, ma una presenza che ci costringe a guardarci dentro,

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, Promo vi tiene compagnia con le sue novità discografiche della settimana. Spero che anche quest'oggi vi stiamo facendo ascoltare i brani emozionanti, che ogni brano trasmette una tematica differente l'una dall'altra. Vi ricordo che questa puntata, chi volesse riascoltarla, lo può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma lo viene trasmesso qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 4:30 del mattino fino alle 7, chi volesse ascoltarlo. Saluto Giuseppe Cesena con affetto, tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici e tutte le radio che si collegano e tutto il circuito appunto Disabili International Radio. Adesso proseguiamo con la nostra programmazione e proseguiamo a parlarvi di Sandra Ligas, che ha ripreso il brano di Maria Carta. Il brano si intitola Memorie. Memorie della musica, devo dire molto molto bello questo brano, che appunto è stato ripreso da Sandra Ligas. Il tema che possiamo percepire in questo brano: tradizioni, ricordi, eredità culturali, è un viaggio nella memoria sonora, la musica come filo che unisce generazioni, storie e radici. Emozione, nostalgia, rispetto, poesia. Allora ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate.

Ritorniamo in onda e ora vi parliamo di Still Life, T-shirt, Rainbow Fish. Allora, il tema che possiamo riscontrare in questo brano è immaginazione, colore e interiore. Il brano è visionario, che usa immagini surreali, pesci, arcobaleno, per raccontare la bellezza delle emozioni che nuotano dentro di noi. L'emozione che possiamo riscoprire in questo brano: meraviglia, fantasia, leggerezza.

forza divina. Il tema che possiamo riscontrare in questo brano è spiritualità, fede, energia superiore. Il significato: il brano parla di una forza che guida, sostiene, illumina, qualcosa che va oltre l'umano, che diventa sostegno nei momenti difficili. L'emozione che possiamo riscoprire in questo brano è solennità, elevazione, intensità. Allora ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo purtroppo sta quasi per terminare e noi abbiamo cercato di farvi ascoltare le canzoni più belle secondo nostro avviso, quindi ho cercato di scegliere quelle più significative, profonde. Ogni brano porta una propria tematica. Fateci sapere cosa ne pensate esprimendo le vostre preferenze al 333 9648 645. Ricordo che questa puntata, chi la volesse riascoltare, lo può fare attraverso il programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. E ricordandovi che il suo programma viene trasmesso qui su Danto Radio da lunedì al venerdì dalle 4.30 in poi. Per ascoltarci potete farlo attraverso i vostri smartphone, scaricate l'applicazione, cercate Danto Radio, oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio, visitate il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordo che abbiamo anche le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Io prima di salutarvi vi voglio parlare di Sal Da Vinci, Fuga d'amore. Qui il tema è passione, desiderio, evasione, romantica. È una fuga simbolica, scappare insieme per ritrovare un amore che ha bisogno di spazio, di respiro, di libertà, emozione, romanticismo, ardore, dolce malinconia. Bene, miei cari amici ascoltatori, per quanto mi riguarda, un nuovo appuntamento con Promo. Ci ritroveremo qui su Danto Radio la prossima settimana. Buon ascolto con Danto Radio. Ciao!

E così grazie a Daniela, grazie anche al nostro Simone, e poi avete ascoltato anche il nostro sceneggiato questa mattina della lotteria di questo paesino. E adesso anche già si parlava di clima tanto tempo fa, e la pioggia che va, e sono i Rockers qui a Disabili International Radio, i Rockers e la pioggia che va. Sotto una...

E la pioggia che va e ritorna il sereno. Ritorna il sereno quando uno sta bene con una persona e poi magari la pensa, dice, penso a te, penso quando lavoro, quando qualsiasi cosa che fai penso a te. E questo è un brano del 1972 di Lucio Battisti, naturalmente, e penso a te.

Lucio Battisti, e penso a te, Lucio Battisti. Siamo nel finale della trasmissione e quindi stiamo un po' operando con gli anni 60. Uno degli anni 60, un grande cantante degli anni 60, si chiamava Michele. Lo conoscete un po' tutti per "Se mi vuoi lasciare", barebiramo. E invece questa mattina lo ascoltiamo con "È stato facile".

Siamo qui, ormai manca qualche minutino per finire la trasmissione, però i romantici ci sono ancora, magari è l'ultimo romantico che c'è, in versione spagnola, ed è Pino Donaggio qui a Disabili International Radio, è l'ultimo romantico.

Beh, inizialmente sembrava un pezzo di musica classica con gli archi e tutto il resto, ma ci lasciamo questa mattina, dopo vi saluto, con un brano dell'Equipe 84 del 1967, 29 settembre, poi cantato anche da Lucio Battisti, 29 settembre.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490. E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: siamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Tiziano D'Andrea.
1: È arrivato l'arrotino. Buongiorno, ciao da Graziano D'Andrea, ben ritrovati. Andiamo ad incominciare nuova giornata, martedì, nuovo mese, primo settembre. Siamo arrivati a settembre, eh? Quante belle canzoni sono ispirate a settembre, magari le ricorderemo magari più tardi, perché no, nei prossimi giorni. Comunque siamo arrivati anche in questo nuovo mese, abbiamo lasciato il caldo agosto. Ed ora ripartiamo da questo martedì, ricordando che oggi è il 244esimo giorno dell'anno e siamo nella 36esima settimana. La Chiesa ricorda oggi

Sant'Egidio, il sole è sorto alle 6.37 e tramonta alle 19.44. La luna è calante ed è illuminata all'85.1%. Insomma, andiamo con il proverbio del giorno, che è un proverbio cinese che cito, attenzione, cito due punti: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Questo il proverbio di oggi, quanta filosofia spicciola. Comunque io direi che possiamo anche salutare gli amici delle nostre radio collegate, oltre a Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Partiamo subito con il primo brano di oggi. Buon ascolto e buon proseguimento con Alan Walker e questa Faded.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a coloro che sono arrivati solamente ora. Si va ad continuare il morning show.
1: Sveglia!
2: Sono le 7:14.
0: Andiamo subito con la storia del primo di settembre. Primo settembre 1897, con l'apertura del tunnel di Tremont Street, la città di Boston inaugura il proprio servizio di metropolitana. 1902, debutta in Francia il primo film di fantascienza della storia. Il cinema teatro Robert Houdin di Parigi viene proiettato per la prima volta Il viaggio nella luna di Georges Méliès, basato su un soggetto di Giulio Verne. Il film dura circa 14 minuti. 1923, un violento terremoto colpisce il Giappone, devastando Tokyo e Yokohama. Si stima che i morti siano 150.000. 1939, l'invasione della Polonia da parte delle truppe naziste che fanno capo ad Adolf Hitler apre di fatto la Seconda Guerra Mondiale. 1957, i trasporti aerei nazionali diventano monopolio statale con la fusione delle due compagnie di trasporto aereo facenti capo all'IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale. Si costituisce la società Alitalia Linee Aeree Italiane, la compagnia di bandiera italiana. 1960, per le complicazioni successive alla caduta in una botola sul palcoscenico dell'Arena avvenuta il 21 agosto, muore a Verona il conduttore televisivo Mario Riva. Il musichiere di cui si accingeva a presentare il festival era tra i programmi più amati dagli italiani. 1968, Vittorio Adorni si aggiudica il campionato mondiale di ciclismo su strada sul circuito dei Tre Monti a Imola, chiudendo la gara con un vantaggio di 9 minuti e 50 secondi su Herman Van Springel e di 10 e 18 su Michele Dancelli. 1969, la guida di un gruppo di ufficiali, Muammar Gheddafi, rovescia il regime di Re Idris e prende il potere in Libia. 1973, ormai anche in Puglia, allarme colera. A Bari vengono chiusi cinema, chiese, stabilimenti balneari, mentre a Napoli proseguono le vaccinazioni collettive. 1973, la belga Nicole van den Broek conquista in Spagna il titolo mondiale di ciclismo femminile su strada. 1974, la Comunità Economica Europea propone un aumento medio del prezzo dei prodotti agricoli del 4%. 1976, il vice questore di Biella Francesco Cusano viene ucciso da due colpi di pistola esplosi da uno dei due giovani fermati su un'auto durante un controllo di routine. Le indagini identificheranno nei brigatisti Laura Azzolini e Calogero Diana gli autori dell'azione. 1977, il Congresso Mondiale di Psichiatria Honolulu approva la risoluzione di condanna dei sistematici abusi della psichiatria per fini politici in Unione Sovietica. 1977, Debbie Harry firma un contratto con la Chrysalis, che ha appena acquisito per $500.000 la Private Stock Record, a cui è legato il gruppo dei Blondie, di cui la cantante fa parte. Chrysalis opta per un contratto personale in ragione dell'alta visibilità dell'ex coniglietta di Playboy ed evitare che possa lasciare il gruppo. 1978, il Ministero del Tesoro italiano decide la riduzione di un punto del tasso di sconto, che scende così al 10,50%. 1979, in Turchia oltre 50 persone muoiono a causa delle inondazioni provocate dalle piogge torrenziali cadute sul nord del paese. Questa era la prima parte, poi ce n'è ancora una, per quanto riguarda la storia di questo primo settembre. Continuiamo con Ivan Graziani, Pigro.

Ancora la storia del primo settembre 1983, un aereo di linea coreano entrato nello spazio aereo sovietico viene abbattuto da un jet militare. A bordo del Boeing 747 viaggiavano 269 persone. 1985, una spedizione franco-statunitense riesce a localizzare il relitto del transatlantico Titanic, affondato nel 1912 dopo aver urtato un iceberg. La missione, guidata dall'oceanografo Robert Ballard, lo individua a pochi chilometri dal luogo della tragedia, a 3.821 metri di profondità. 1994, il Marocco avvia relazioni diplomatiche di basso livello con lo Stato di Israele. 1997, l'ente radio-televisivo svizzero inaugura 3 nuovi canali TV per raddoppiare l'offerta dei programmi in lingua italiana, francese e tedesca. Nel 2005 la Sony lancia sul mercato europeo la versione portatile della console di gioco PlayStation, già disponibile in Giappone da dicembre e negli Stati Uniti dal marzo precedente. Nel 2006 Lussemburgo, il primo paese a completare il passaggio da analogico a digitale del proprio sistema televisivo terrestre. Nel 2008 il colosso mondiale dei motori di ricerca annuncia la distribuzione di un proprio software per visualizzare le pagine internet. Si chiama Google Chrome ed è basato sul programma open source Chromium. Nel 2018 l'autodromo di Monza registra il nuovo record di velocità media del circuito e nella storia della Formula 1 sul giro, fissato il finlandese Kimi Raikkonen con la Ferrari durante le qualificazioni per la pole position, raggiungendo i 263,588 km/h e fissando il primato a 1:19:119. Continuiamo, sono le 7:23 praticamente, Julie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone, che vi giuro non sarà l'ultima, però si intitola così, ce ne saranno tante altre ancora nel corso di questa nostra bella mattinata insieme con il Morning Show. Cante.

E allora sono le 7:26, andiamo subito a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Se oggi è il giorno del vostro compleanno, se siete nati il primo di settembre. Primo settembre di, insomma, tanti anni fa, siamo nel 1875 più o meno. Nasceva Edgar Rice Burroughs, scrittore, quello del Tarzan delle scimmie. Voi avete presente quella vitina particolare, la brugola? Ecco, l'inventore della brugola, guarda caso, si chiamava Egidio Brugola, nato proprio il primo settembre. E poi Vittorio Gassman, attore, ne abbiamo tanti di film da citare, troppi. Yvonne De Carlo, attrice, la ricordiamo nei 10 comandamenti, Rocky Marciano, pugile, campione mondiale dei massimi nel 1952-56, Sandra Mondaini, attrice e conduttrice TV, Carmelo Bene, attore e drammaturgo, Lily Tomlin, attrice, la ricordiamo in Dalle 9 alle 5 orario continuato, ma anche in Nashville, Barry Gibb, autore e cantante dei Bee Gees, auguri, compie 80 anni, incredibile. Sergio Chiamparino, politico, presidente della Regione Piemonte dal 2014 al 2019, sindaco di Torino dal 2001 al 2011. E come non ricordarlo con grande affetto, Leonardo Leopardo Re Cecconi, DJ e conduttore radiofonico, ci ha lasciato veramente troppo presto nel 2004. Semi Barbò, cantante e conduttore TV, lo ricordiamo in Aria di Casa e Piccolo Slam. Gloria Estefan, cantante. Oscar Giannino, giornalista e politico. Ruth Gullit, calciatore e allenatore. Marco Sabiu, musicista, arrangiatore e compositore. Margherita Granbassi, schermitrice, tre volte oro mondiale, conduttrice televisiva. Jean Sarkozy, politico. E Jacopo Sarno, attore, doppiatore e cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti e buon primo settembre. Continuiamo con ritmo.

0: le 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, code sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Code per lavori sulla 8 dei Laghi, circa 2 km tra Origio Ovest e Castellanza verso Varese. Per un incidente chiusa la statale 36 del lago di Como e dello Spluga tra Bellano e Abbadia Lariana verso Milano. Deviazioni possibili sulla statale 754. Coda a tratti per traffico sulla 4 Milano-Venezia tra Capriate e Cavenago verso Milano. Per materiali dispersi sulla sede stradale, rallentamenti lungo la 11 Firenze Mare tra Chiesina Uzzanese e Pistoia verso Firenze. A Roma infine prime code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la diramazione Roma Sud e l'Appia. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Puntuali, il nostro oroscopo non può mancare alle 7.35, eccoci qui, andiamo subito con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Eh sì, perché sarà sicuramente una interessantissima giornata per gli amici dell'Ariete. La luna in cancro nel vostro quarto campo vi suggerisce di dosare con cura le energie nelle prime ore del mattino. Non innervositevi se qualche risposta di lavoro tarderà ad arrivare. Ottimo aspetto del sole che vi garantisce la determinazione necessaria per risolvere ogni questione pratica entro questo pomeriggio. Per il Toro, martedì eccezionale per il vostro segno, la perfetta armonia fra la Luna in Cancro e il Sole in Vergine vi regala intuito brillante, stabilità e un'incredibile facilità di parola. Giornata ideale per avviare trattative. Gemelli, con la Luna nel vostro secondo campo e il Sole in Vergine, la giornata vi spinge a rimettere ordine nelle questioni economiche e nella gestione delle risorse. Un martedì utilissimo per pianificare gli investimenti dei prossimi mesi con assoluta lucidità. Bene, continuiamo ancora, ovviamente abbiamo altri segni zodiacali. Cancro, Luna protagonista nel vostro segno anche in questo avvio di settembre, supportato a pieno titolo dal Sole in Vergine. L'astro d'argento vi dona carisma, empatia e una grande chiarezza mentale. Leone, un martedì di riflessione e preparazione tattica, mettiamola così, con la Luna nel dodicesimo campo avvertite il bisogno di lavorare dietro le quinte senza fare troppi proclami. Questa è una giornata per prendervi anche una pausa rigenerante. Vergine, con il Sole nel vostro segno, la Luna in splendido trigono dal Cancro, continua ad essere il segno guida del periodo. Ottima intesa con colleghi, amici e collaboratori. I progetti di squadra avviati nascono sotto una chiarissima stella di successo. E questo per i primi sei segni zodiacali, ne abbiamo altri sei fra pochissimo qui nel Morning Show.

l'eleganza e la raffinatezza, è vero, di questa nostra bella mattinata. Prosegue con altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo, perciò mi raccomando massima attenzione, perché continuiamo con il segno della bilancia. La luna nel punto più alto del vostro cielo richiede attenzione e diplomazia nella gestione delle responsabilità lavorative. Mantenete la vostra solita eleganza di fronte a qualche richiesta pressante, soprattutto in mattinata. Scorpione, martedì a 5 stelle per lo Scorpione. Lo splendido trigono della luna d'acqua dal Cancro, unito al favore del sole, vi dona grinta, intuito e tanta voglia di ampliare gli orizzonti. Sagittario, giornata dedicata alla riorganizzazione pratica e bilancio delle priorità. La luna vi spinge a fare chiarezza su questioni amministrative o finanziarie rimaste in sospeso. Affrontate le decisioni con serenità. Capricorno, la luna nel segno opposto del Cancro vi invita alla flessibilità nei rapporti interpersonali. Evitate atteggiamenti troppo rigidi se un socio o il partner la pensano diversamente su un progetto. Acquario, martedì operoso, concreto, estremamente produttivo. La luna nel sesto campo vi spinge a riorganizzare la routine lavorativa e a prendervi cura della salute e dell'alimentazione. Pesci, martedì splendido, creativo, ricco di emozioni per i pesci. Lo splendido trigono della luna dal Cancro vi regala grande brio, ispirazione artistica e romanticismo. In amore l'intesa e la magica è particolarmente magica ed avvolgente. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro oroscopo, i prossimi minuti proprio con un brano che parla di settembre, si intitola Settembre e lui è Alberto Fortis.

0: sono le 7:46.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Eccoci giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Italia e Spagna, nuova sfida. Sanchez su Ceuta, fake news da Mosca e Israele. Nell'enclave risse tra i migranti, la polizia spara in aria. Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni. E Madrid prolunga i controlli. Il blocco alle frontiere è necessario, rimane il pericolo jihadista. Di Battista pronto per il volo per rientro dall'Havana. La Repubblica, la legge Vannacci, pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Conte blinda le primarie, serve lealtà, se qualcuno non lo vuole lo dica. Scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen. La Stampa, Italia-Spagna colpo su colpo, Sanchez chiede la solidarietà europea. Crisi innescata da Russia e Israele, Ceuta scontro i migranti, polizia. Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni. Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Violenta tredicenne, Libero ha mostrato dispiacere. Torino, abusi anche su una donna, scarcerato dal jeep. Groenlandia, viaggio tra gli Inuit anti-Trump. Il Fatto Quotidiano, CSM Renzi ora vuole Boschi che punta alla vicepresidenza. Il Parlamento deve eleggere 10 membri laici. Censura Harakiri, intanto DG Roberto Sergio lascia l'azienda, autogol della RAI, tutto report sta con Ranucci, pronti a scioperare. Proseguiamo con il resto del Carlino, muro tra Italia e Spagna e a Ceuta la polizia spara. Uccisa al rave, l'arresto e i misteri, l'ultimo messaggio alla mamma. Corriere, 42enne muore durante una consegna alla tragedia nell'ultimo giorno di lavoro. A Piacenza l'ipotesi del malore, l'uomo era un precario. Continuiamo con il Messaggero. Stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna. Il biglietto e gli spari, così un'intera famiglia si è tolta la vita a Roma. La Verità, allarme Maranza, per la strada strappano le catenine dal collo, furti quotidiani nelle città, gli arresti non bastano. In tutta Italia giovani stranieri sfrecciano i monopattino armati di coltello e spray al peperoncino, aggredendo passanti. 3 casi in 10 minuti a Torino. Il problema è che qualcuno inizia a farsi giustizia da solo. Gli inviati di Report non sono assunti RAI, ma minacciano di fare sciopero. L'Islanda conferma una regola, se c'è un referendum l'Unione Europea perde. Pescatori denigrati per il no, ma in oltre 50 anni il sì ha sempre perso in Europa. Il Giornale, confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid. Autogrill caccia all'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci e la redazione annuncia lo sciopero. Il Tempo, reportage esclusivo, perché Leone non ruggisce, chi circonda il Papa, chi lo frena, cosa lo rallenta, cosa lo blocca. La ragnatela di Sant'Egidio degli ex Bergogliani. E dall'altra parte, dubbi, i dubbi e le inquietudini dei conservatori. La svolta attesa non si vede ancora. Analisi, nomi, caselle e scenari. Invasioni di migranti a Ceuta, piante dosi, proroga lo stop di Schengen. Atto necessario. Continuiamo con Libero, forza Libba, ma su Cuba non raccontare balle. Di Battista era a L'Avana per spiegarci ancora la bellezza del regime dei Castro. Report, botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti Rai e guerra intestine, mentre Ranucci
Parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta anche in politica? Dopo la vitola, il giudice non crede neanche ai bombaroli, restano in cella. Lo stop a Schengen funziona davvero? Arrestati i 6 migranti, Putin e il Donbass, vinco o mi impiccano? Il Sole 24 Ore, G20, allarme Stati Uniti sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato. Le big tech affollano i mercati dell'Unione Europea e emesse obbligazioni per 40 miliardi. Proseguiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, preso Voltmeier 1,98 di altezza, il gigante e la signora, Juve arriva al centravanti tedesco del Newcastle per Spalletti. Roma, spettacolo a Lecce, doppietta di Malen, Gasp forza 4, anche sulle Mora vanno in gol 0-4, ora caccia all'ala. Como, ecco Ken, Atalanta, Rouce. Andiamo con il Corriere dello Sport, Rocchi esclusivo, le accuse e il fango. Oltre 4 mesi da mostro, poi la richiesta di archiviazione. L'ex designatore arbitrale ha scelto proprio il Corriere dello Sport per sfogarsi, sono stato all'inferno. Marotta, mai sentito né lui né altri dirigenti. Chiudiamo con tutto sport, oro sprint, Mandragora batte la trappola Juric, Voltmade accontenta Spalletti, e Juve col numero 9, con i requisiti voluti dal tecnico, Lucio lo ha preferito a Zerzè. Ciao Argentina, ti ho dato tutto, Messi lettera di addio alla nazionale, sentenza Malen, Roma altro 4-0. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E a questo punto incominciamo a salutare innanzitutto gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con una piacevolissima mattinata, tante proposte interessanti ovviamente per quanto riguarda anche la loro programmazione, li ritroveremo domani mattina a partire dalle 7.09 come al solito puntuali per il nostro consueto spazio mattutino, quello che in qualche maniera fra rubriche, musica, notizie e curiosità vi permette di incominciare bene la giornata. Nel frattempo io voglio anche ricordare che avremo ancora un pizzico di musica per arrivare alle ore 8 e poi continueremo ancora ovviamente in questo nostro appuntamento targato 1° settembre 2026. Ebbene sì, la notizia è questa, siamo arrivati in questo nuovo mese, è un mese di ripresa, ahimè, di ritorno al lavoro usato, presto anche alle scuole, però noi continueremo a essere presenti in vostra compagnia quotidianamente, quindi l'invito ovviamente è quello di rimanere insieme a noi, va bene? Tutti i giorni da lunedì al sabato. Continuiamo, Dumont, Ocean Drive, il brano che ho scelto per arrivare alle ore 8. Mettetevi comodi e tranquilli, magari sorseggiatevi ancora un buon caffè, una buona colazione per stare insieme a noi.

0: su Radio Tiguglio va ora in onda.
1: Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntuali, e questa è una cosa che succede raramente, che noi spacchiamo il secondo. Benvenuti con Maurizio Rossi nella puntata di Radio Web. Siamo insieme per parlarvi di tecnologia, perché le novità, amici, ce ne sono molte anche per questa puntata. Vale la pena quindi stare con noi fino alla fine. Avremo tanta musica comunque, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Voi state lì.

0: Radio Diguglio Web.
1: Nella trasmissione di oggi, amici, dobbiamo dirlo, ci sono argomenti molto molto importanti, perché si parlerà anche di sovranità digitale e cyber security. Faremo veramente una trasmissione proprio dedicata a questi punti, perché siamo oramai entrati, diciamolo ufficialmente, nella fase di preparazione alla Q-Day. Ovvero, attenzione, questo è il giorno in cui un computer quantistico sufficientemente potente sarà in grado di violare i tradizionali sistemi di cifratura RSA che proteggono le transazioni bancarie. Quindi, ecco, i segreti di Stato o le comunicazioni private a livello globale, per evitare questo scenario catastrofico, le organizzazioni internazionali per lo standard tecnologico hanno iniziato a rilasciare i primi algoritmi di crittografia post-quantistica. Ecco, si tratta di formule matematiche incredibilmente complesse, progettate per restare sia ai calcolatori classici che a quelli quantistici. È la migrazione di tutte le infrastrutture più informatiche, diciamo, del momento verso questi nuovi standard, che rappresenta un po' l'operazione di aggiornamento software forse più imponente e dedicata alla la storia dell'informatica. Beh, ci saranno quindi delle password completamente nuove, controlli biometrici, insomma qui veramente non si scherza, perché quando si parla poi di sicurezza delle nostre infrastrutture, certamente bisogna oramai andarci giù massicciamente, perché tutti i giorni sappiamo di quello che possono combinarci, e grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale, diciamo così, anche degli hacker che, insomma, sanno a quanto pare fare bene il loro lavoro, con l'aiuto anche ora degli agenti di intelligenza artificiale.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Gli argomenti di oggi molto molto importanti in questa puntata, e noi dopo la musica direi subito di parlare anche di quello che è oramai il prossimo addio alle password. Magari molti di voi utilizzano ancora 1, 2, 3, 4. Dopo 50 anni forse di utilizzo di password, sta, diciamo così, andando veramente in cantina, diventando un museo forse della tecnologia questo sistema. Beh, il sistema di autenticazione, che era basato su combinazioni di lettere e numeri, che si è dimostrato sempre troppo vulnerabile ad attacchi di phishing e furti di database, anche di malware. C'è la nuova architettura globale delle passkey, che è promossa dai principali sistemi operativi e piattaforme

piattaforme web che sostituisce del tutto le password con un meccanismo di crittografia a doppia chiave. Ecco, quindi l'utente non deve più memorizzare nulla. Per accedere a qualsiasi conto online o servizio web ora basta sbloccare il proprio dispositivo tramite l'impronta digitale o riconoscimento facciale. Questa è una soluzione che di fatto annulla alla radice il rischio del furto delle credenziali. Ma secondo voi, magari qualche hacker buon tempone non avrà pensato qualcosa per poter bypassare, utilizzando magari qualche volto? Lo so, ormai queste tecniche si stanno affinando sempre di più.

0: meritino. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: E si va ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siete con Maurizio Rossi, mettetevi comodi perché qui veramente l'argomento è molto molto importante. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale in cui vediamo video creati ad hoc magari di personaggi famosi, oramai veramente anche agli onori della cronaca abbiamo avuto modo di leggere un po' di tutto. Insomma, ora è il momento, quello di certificare un po' quella che è la verità, che io dico quando si parla di verità, la verità è sempre una. La verità nell'era della manipolazione. In un ecosistema, diciamo, informativo in cui video, audio e immagini, come dicevamo, possono essere alterati o addirittura generati da zero con una fedeltà visiva oggi impeccabile, la sicurezza informatica quindi ha dovuto sviluppare un nuovo ramo. Ecco, questa si chiama Digital Provenance, la provenienza digitale, basandosi su protocolli aperti come lo standard C2PA. I principali produttori di fotocamere e anche le aziende multimediali stanno integrando una firma crittografica direttamente all'interno dei sensori hardware al momento dello scatto. Ecco, questo è un po' un passaporto digitale, diciamo, che registra la storia del file, tracciando ogni eventuale modifica o intervento di software generativi. L'obiettivo quindi non è tanto quello di vietare il ritocco digitale, ma garantire a lettori o spettatori la certezza matematica di ciò che è reale e di ciò invece che è stato modificato. Lo so, è un percorso lungo, ma sicuramente molto importante che questo vada fatto, e anche in tempi rapidi.
2: Hey yo, introducing Leda.

0: mai.
1: Ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: Gli argomenti di oggi, come sempre, molto interessanti in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di mobilità futura e smart cities. Sì, perché la guida autonoma, soprattutto una cosa importante che ha superato la lunga fase dei test pilota per fare il suo ingresso nella mobilità urbana di tutti i giorni. Ecco, in diverse metropoli, soprattutto in Cina, i servizi di robotaxi senza conducente umano a bordo stanno operando regolarmente e funzionano anche bene, offrendo dei corsi, diciamo così, di corsa a tariffe che sono competitive, chiaramente non c'è l'autista, rispetto a quelli che sono i taxi tradizionali. Beh, il passo in avanti non è stato solo a livello di algoritmi, ma ha riguardato anche la maturazione dei sensori LIDAR allo stato solido, che questi sono in grado di mappare l'ambiente circostante a 360 gradi, anche in condizioni di nebbia o pioggia battente. Ecco, quindi il dibattito attuale si va a concentrare sulla coesistenza tra veicoli tradizionali e delle flotte autonome, oltre all'adeguamento delle infrastrutture stradali che dovranno un po' comunicare, ecco, direttamente con le automobili tramite dei protocolli che si chiamano V2X, che sta per Vehicle to Everything, ed è una cosa veramente molto molto importante. Beh, se andate in Cina già vedete questi robotaxi in circolazione e vi dico che sono perfetti.

Il nostro tempo a disposizione anche oggi è scaduto. Siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Radio Web. Era tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda, noi torneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato domani, come sempre su questa radio, alla solita ora.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: distanza.
1: L'ora ufficiale di Radio Volare.
2: Sono le 8:32.
3: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi parliamo di tempeste, ma non tutte arrivano dal cielo. A volte la tempesta è qualcosa di interiore o di esteriore, il mondo che pesa addosso. Ecco, altre volte è un monsone da attraversare per non perdere qualcuno, ma in senso figurato. Partiamo da un artista che ha fatto dell'eccesso, dell'ironia e della vulnerabilità un suo linguaggio riconoscibilissimo. Sto parlando di Oliver Tree con Fuck the Whole World. Un titolo provocatorio, non lo traduco, si capisce, manda a quel paese l'intero mondo. Ma non c'è solo rabbia, c'è anzi, c'è un amore, incredibilmente, ma vissuto come rifugio. Quello che dovrebbe essere sempre l'amore. Quindi quando tutto fuori sembra ostile, rumoroso, appunto in tempesta, anche un po' inutile, ecco, frustrante, c'è la persona alla quale si vuol bene, a cui aggrapparsi come una zattera. Oliver Tree spesso però usa maschere grottesche, look assurdi, fa dei clip surreali, ma qui la maschera lascia intravedere qualcosa di molto semplice e universale: il bisogno di non restare soli. E come sempre in Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto, questa non è una curiosità, più che altro un'informazione, Fuck the Whole World è la sesta traccia dell'album Love You Madly, Hate You Badly, che più o meno suona come ti amo alla follia e ti odio profondamente. Ed è recente, è del 2026. Poi è arrivato anche un remix firmato Subtronics, che sposta il brano verso una dimensione più elettronica, è festivaliera e amplifica l'energia già estrema del pezzo originale. Il testo lavora proprio su questo contrasto che abbiamo già visto anche nel titolo dell'album. È una dichiarazione sentimentale ma molto esposta. Sono parole dure, quasi uno slogan contro tutto. E non è però nichilismo, è una sorta di dipendenza affettiva raccontata senza romanticismo, senza eleganza, anzi con la brutalità di chi non vuole fingere compostezza, ma anche un po' esagerando. Nel mondo di Oliver Tree il patetico e il comico sono due estremi che spesso convivono, e questo rende il pezzo ancora più ambiguo, particolare e interessante. Vocalmente anche qui ci sono alternanze fra toni confidenziali e toni più di sfogo. Parte in maniera controllata, quasi un po' trattenuta, poi il ritornello è la valvola di sfogo, appunto, come la valvola della pentola a pressione, e la voce che non cerca purezza ma cerca di dar fuori tutto il carattere. E allora stop alle chiacchiere, direi che di curiosità ne abbiamo già abbastanza. Ascoltiamoci come una canzone d'amore urlata è contro il rumore del mondo, e ascoltiamo quel che succede. Oliver Tree con Fuck the Whole World.

E rieccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Ci siamo sentiti Oliver Tree con la sua dichiarazione ruvida, eccessiva. Ora però la tempesta diventa immagine rock in senso pieno. Pioggia, vento, nuvole, adolescenza e resistenza, perché arrivano i Tokyo Hotel con Monsoon. Monsoon nasce come versione inglese di Dark Than Monsoon, il singolo d'esordio con cui i Tokyo Hotel esplosero in Germania nel 2005. La versione internazionale uscì nel 2007 dentro l'album Scream e portò la band fuori dai confini nazionali, appunto dai confini tedeschi. Il cuore del brano resta lo stesso: attraversare un monsone, una tempesta, pur di arrivare dall'altra parte, dove forse c'è ancora qualcuno che ci aspetta, qualcuno da ritrovare. Una curiosità tecnica: nella versione inglese voce e melodia risultano abbassate di un semitono rispetto all'originale tedesco, che è un po' più acuto. È anche il segno di un passaggio d'età, non è solo una scelta così artistica o musicale, perché Bill Kaulitz, appunto il cantante, aveva registrato la prima versione da adolescente, con una voce quindi ancora in trasformazione, un po' più da ragazzino. Il video della versione tedesca contribuì molto al mito del brano: immagini di acqua, di vento, di specchi, Bill, il cantante sott'acqua capovolto, una scenografia quasi gotica che rese visiva l'idea della tempesta emotiva. Nel 2020, per il 15° anniversario, la band ha pubblicato nuove versioni di Dark Than Monsoon e di Monsoon, a conferma di quanto quella canzone sia rimasta il loro punto d'origine più emozionante e più coinvolgente. E tutto è partito da lì. Se Oliver Tree, il brano che abbiamo ascoltato prima, respinge il mondo con una smorfia, i Tokyo Hotel invece lo attraversano sotto la pioggia che infuria. E con questo direi che la nostra puntata di Musical Chatter si può concludere. Silvia Dini vi saluta, rinnova l'appuntamento alla prossima e ci lasciamo ascoltandoci insieme i Tokyo Hotel con Monsoon.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Radio Tiguglio. Non stop music.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo! Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio presenta l'eccellenza è nella selezione, solo musica italiana, la musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5 4 3 2.
2: Ciao a tutti, è tornato il vostro appuntamento settimanale preferito con la musica che ci fa sentire a casa, quella che ci fa battere i piedi e cantare a squarciagola. Partiamo con la prima portata di questo gustosissimo menù sonoro, con un brano rispolverato dal passato che fa ancora tante scintille. Ve lo faccio presentare dalla voce della cantante stessa.
3: La radio, la radio, la radio.
4: Vi ricordate questa canzone? È stata la prima canzone che ho cantato in una trasmissione che si chiamava Il Musichiere, alcuni anni fa. Questa sera sono di nuovo fra di voi e in onore di questo gala per il decennale della televisione vi voglio offrire la mia ultima canzone, che si chiama La città vuota. Spero che vi piaccia.

0: Ascoltiamo quello di Annalisa, che al suo attivo vanta un bagaglio di canzoni ricche e varie che comprendono diversi stili musicali. Questo forse è tecnicamente superiore a tutti quelli che nel corso degli anni ha interpretato, ma che poi nel tempo si perdono di vista, ed io sono qui per ricordarle insieme.
1: Alza il volume della musica.

0: Terzo brano in scaletta per oggi è una novità, il nuovo singolo dei Coma Cose, che dopo il grandissimo successo ottenuto con Cuoricini, certificato disco di platino, sono usciti con La Gelosia, destinata a risuonare nelle radio, a scalare le classifiche di quest'estate.
1: Le novità della settimana.

0: Chi non la conosce, Parlami d'amore Mariù, risalente al 1932, che ebbe un successo immediato e travolgente, diventando presto uno degli standard della musica popolare italiana e che ha attraversato generazioni intere, venendo interpretato da innumerevoli artisti, ognuno dei quali ha saputo donargli una propria sfumatura pur mantenendo intatta l'essenza. Tra i tanti spicca quella di Mal, con cui torna a frequentare le zone alte della Hit Parade nel 1975, opportunamente rielaborato e sulla scia degli ottimi risultati che stavano ottenendo brani simili, per i quali fu creato un nuovo genere musicale, il revival. Facciamo ora un salto alla fine degli anni 70 con Viva l'Italia, che è diventata una delle canzoni più iconiche di Francesco De Gregori, scritta in un periodo particolare spesso definito all'apice degli anni di piombo, è un personale simbolo della sua capacità di unire poesia e impegno civile. Inoltre il brano ha avuto una notevole influenza culturale, divenendo spesso usato come colonna sonora o riferimento in contesti che riguardano l'identità nazionale italiana.
1: Viva l'Italia! L'Italia liberata!

0: Musicalmente Italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
1: One, due, tre, four.

l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume. Son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

0: sicuramente tra le più canticchiate questa canzone spensierata, con una melodia semplice che sa proprio d'estate. Baciami ancora di Jovanotti, che fu la prima canzone uscita nel 2010 ottenendo un grande successo, piazzandosi al secondo posto dei brani più venduti quell'anno. Inoltre fu scelta da Gabriele Muccino come colonna sonora del film L'ultimo bacio. E non c'è estate senza il tormentone dei The Colors, che fanno sempre centro. Per la presentazione del brano si sono simpaticamente imbucati a sorpresa in alcuni patrimoni di Napoli, accompagnati ovviamente dall'entusiasmo degli invitati.
1: Le novità della settimana.

0: Un bellissimo classico della musica italiana che Fausto Leali presentò per la prima volta al Festival di Sanremo nel lontano 1969. Il successo è indubbiamente la combinazione di più elementi composti da una melodia orecchiabile ma non banale, un testo semplice e poi la sua voce, l'interpretazione intensa e sentita con l'arrangiamento d'archi che fa da cornice al brano.
1: Le novità della settimana.

Tanto da vedere quanto da ascoltare il nuovo singolo di Mida in collaborazione con Michele Bravi, con un video in cui appaiono oltre 50 personaggi famosi del mondo della TV, della musica, del cinema, dello sport in generale, insomma un po' tutti. Ognuno con il proprio stile interpreta la canzone divertendosi e lasciandosi coinvolgere dal suo grandissimo ritmo. E nel 1976, quando uscì il brano che stiamo per ascoltare, fu un anno molto importante per Umberto Tozzi, che proveniva da un gruppo chiamato La Nuova Società, in cui suonava soprattutto la chitarra, e che lasciò definitivamente per intraprendere la carriera da solista con grandi risultati. Infatti, oltre a comporre Io Camminerò, pubblicò su 45 giri Donna Amante Mia, che può considerarsi il suo primo grande successo da solista, un bel brano che sicuramente contribuì in maniera sostanziale al grande exploit di Umberto Tozzi, in cui otterrà l'anno successivo un grandissimo successo con la notissima

Sanremo del 1995, quella che si può definire un'esibizione casalinga, in quanto tra gli autori figura Silvio Testi, marito della Cuccarini. Lei ha iniziato a cantare quasi per caso, parallelamente alla carriera come ballerina, perché durante le sue prime esperienze televisive le venivano affidati spesso, come sappiamo, dei balletti cantati. Ed è tornato anche fra De Palma con un brano che si muove su un beat reggaeton contaminato da suoni di lambada, un po' così stile anni 80. È stato ambientato in una festa di strada tra musica, luci, caos, e che racconta la frenetica ricerca di una ragazza intravista solo per un istante, una visione così fugace che diventa un'ossessione. La

0: Anche a me piace così Cartine Corte, che è stato accolto positivamente anche dalla critica, che ne ha lodato la sonorità e la capacità di Salmo di spaziare tra diversi generi musicali, incorporandoci anche elementi di blues.
1: Le novità della settimana.

0: dei Finlay, che è un gruppo punk con un freschissimo brano in collaborazione con i Nazilli, presentato per accompagnarci per tutta l'estate, che ci riporta un po' indietro agli anni 60 per le sue sonorità. E come tutti sappiamo, dietro al prossimo brano c'è una grande penna come quella di Lucio Dalla, scritto dopo l'addio a Mamma Iole, che Luca Carboni ha reinterpretato nel 2009 e inclusa nell'album Musiche Ribelli, rendendo omaggio a grandi artisti della musica italiana.
1: Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: Siamo così giunti al termine del nostro appuntamento di oggi e spero che la musica e le chiacchiere vi abbiano tenuto compagnia. Ma prima di salutarvi voglio riascoltare un ultimo brano con voi che spero che vi lasci una piacevole sensazione e la voglia di ritrovarci presto. Si tratta di un evergreen interpretato da Massimo Ranieri con quella voce potente e vibrante che riesce a trasmettere in modo magistrale tutta la sofferenza e la disillusione di un uomo che vede svanire il suo perfetto amore.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno.

0: Dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana. Un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Vi ringrazio di cuore per la compagnia e vi aspetto al prossimo appuntamento per
2: su Radio Tiguglio. Inizia ora una nuova puntata di...
3: Pronto? Sì, pronto, signora Anna Maria?
4: Dica.
3: Sì, pronto, chiedo scusa. No, gentilmente, una domanda. Quando lei va al supermercato, andate tutte e due o una sola?
4: A cosa mi interessa?
3: No, tipo, va Anna e Maria o va solo Anna o solo Maria?
4: Senta, se ha delle storie da fare, ci vado da un'altra parte. Ma che discorso ci mi fa?

0: non entra.
1: Vabbè, la nostra signora era semplicemente una domanda, cioè ci va Anna Maria o ci va Anna poi ci va Maria o ci va Maria e poi ci va Anna, cioè, vabbè, insomma, se l'è presa. Comunque, detto questo, cari amici, bentornati, incomincia una nuova puntata di Supermarket Show con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono, direttore di questo bizzarrissimo supermercato, questo varietà ricco ovviamente di buona musica, notizie improbabili e situazioni imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello, incomincia

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi, gentilmente. No, in merito a questo mistero del mestolo.
0: Del
1: mestolo.
0: Cos'è il mestolo?
1: Della beata.
0: Chi è che parli? Io non so niente di mestolo beata. Cosa vuol dire?
1: No, noi siamo dell'Almanacco. Abbiamo parlato di Beata Petronilla del Mestolo, che era la cuciniera del convento. Lei non ci ha ascoltato?
0: Ma quando?
1: Ah, poco fa, circa 3-4 minuti fa, prima della canzone.
0: Allora non ha telefonato qui.
1: No. Noi abbiamo parlato, ma eravamo nel supermarket.
0: Ah, io non so niente.
1: Lei non c'è stata al supermercato?
0: No.
1: Ecco perché.
0: Ma al supermercato faccio fatica a camminare.
1: Ho capito.
0: Siamo anziani.
1: Ho capito, chiedo scusa. Guardi, allora prima di salutarla, se mi può almeno dire gentilmente a che ora è sorto il sole questa mattina.
0: No, anche quello lì non gli posso rispondere.
1: Era ancora a letto? Dormiva ancora probabilmente?
0: No, sono andata via che dovevo andare a fare delle analisi.
1: Ah, ho capito.
0: Quindi ero di sotto nel sotterraneo che non si vedeva neanche
1: nella tavernetta. Ma probabilmente adesso col fatto che c'è stato il cambio con l'ora solare, la mattina fa buio, cioè è ancora buio quando ci alziamo, quindi fa luce più tardi. Però io penso attorno alle 5:30.
0: Perché vuoi sapere quello lì?
1: No, perché chiudiamo la rubrica con l'orario in cui è sorto il sole. Però se lei non lo sa, io la saluto e grazie lo stesso.
0: Ah, va bene, grazie.
1: Prego,
0: grazie.
1: Buona giornata.
0: Buongiorno.

0: E andiamo a Roma, dove i vandali costruiscono una piramide di carrelli al centro della rotatoria. Qualcuno potrebbe ironizzare usando il noto tormentone "arte povera". Purtroppo però non si tratta di arte, ma piuttosto di vandalismo. Una piramide realizzata con dei carrelli della spesa, rubati con tutta probabilità da qualche supermercato. Questa scultura è comparsa al centro di una rotatoria a Villa Verde, quartiere della periferia est di Roma. Il caso è stato denunciato dalla Lista Civica Le Torri per Nicola Franco, presidente 6 del municipio. Non si capisce se gli autori di questo gesto volessero realizzare un'opera d'arte oppure un atto goliardico. Fatta all'interno di una piccola rotatoria, è pericolosa e in caso di caduta sulla strada di questi carrelli le conseguenze sarebbero drammatiche.
1: I carrelli?
0: Sì, quelli della spesa in mezzo alla rotatoria.
1: E chi sono?
0: Non lo so, appunto chiedevo con lei se sapeva qualcosa.
1: Io no, poi roba nostra non è.
0: Cioè, non è che voi avete lasciato in mezzo alla rotonda i carrelli della spesa, no? Perché tanto...
1: No, per carità.
0: No, perché poi di solito uno quando va a fare la spesa che esce col carrello, una volta che ha caricato in macchina lo rimette a posto.
1: Per carità, Polina, queste cose qui noi non c'entriamo.
0: Esatto, e chi può essere stato lì attorno? Conosce qualcuno che magari ha quel vizio lì di metterli nella
1: rotonda? Polina, non lo so, non toglie fatica sapere la gente cosa fanno.
0: Esatto. Comunque non sono i vostri.
1: No.
0: Va bene, grazie, la saluto.
1: Niente.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
3: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
5: Tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti. Un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
5: Radio Tiguglio.
6: Soul and Dreams.
7: Attenzione! Per un errore interno alla radio, oggi le porte di Supermarket Show non si sono aperte. Avvisiamo la gentile clientela che stiamo lavorando per sistemare i nostri scaffali radiofonici ed avvisiamo l'emittente radiofonica che ci trasmette di contattare urgentemente la nostra redazione. Scusate l'interruzione.
8: Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

dove il ladro gentile rapina l'hotel e ringrazia la receptionist. Non sarà un ladro gentiluomo come il celebre Lupin, ma sicuramente educato senza dubbio, tanto da ringraziare la receptionist dopo una rapina in un albergo. Sono diventate virali le immagini diffuse dallo sceriffo della contea di Franklin nell'Ohio che mostrano il colpo messo a segno dall'uomo nell'hotel Red Room Inf lo scorso 14 di aprile. Nel video registrato dalle telecamere di videosorveglianza dell'hotel si vede il rapinatore, che ancora non è stato identificato, mentre si avvicina con fare sospetto al bancone della reception. Secondo le autorità locali, l'uomo avrebbe fatto intendere all'impiegata di essere armato, chiedendo poi di farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa. Sono stanco, dice, tu come stai? Riempi tutto il sacchetto, mettici tutto dentro. La receptionist non ha ovviamente opposto resistenza, ha consegnato l'incasso al malvivente, che ha risposto con un semplice grazie. L'addetta ha replicato augurandogli una buona serata mentre l'uomo si allontanava, facendo perdere le sue tracce a bordo di un SUV di colore scuro.

0: Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa.
0: Sì.
1: Casa. Sì, salve signora, mi perdoni, ingegner De Luca, chiamo per conto dei lavori del palazzo, via, è giusto?
0: Ma sì, ma qua, il mio palazzo, la mia casa?
1: È condominio di via, giusto?
0: Sì, ma non è un condominio, eh. Guardi che lei sta sbagliando.
1: No, beh, cos'è la palazzina?
0: No, ma lei che lavori deve fare?
1: Perché noi dobbiamo fare, non so se era, se era arrivato l'avviso da parte del comune, perché noi abbiamo i lavori su via prossima settimana, non so se era stata avvisata per il discorso dell'acqua.
0: No, non so niente.
1: No, siccome devono fare dei lavori sulla strada per delle installazioni, in pratica purtroppo sulla strada di via, nel punto in cui devono tagliare, non hanno la possibilità di allacciarsi all'acqua perché lì sotto non c'è, in quella zona, la conduttura. Dovrebbero spaccare l'asfalto chissà dove.
0: Ma noi ce laviamo l'acqua?
1: No, a casa sì, noi stiamo parlando in strada. E allora, siccome devono fare i lavori, sicuramente verranno, dopo le arriverà la comunicazione comunale, verranno a fare l'allaccio da lei momentaneamente per un paio di giorni. Era stata avvisata?
0: No, io non sono stata avvisata e non ho ancora capito di cosa sto parlando.
1: Dei lavori su via.
0: Ho capito, lavori via, ma io cosa c'entro con l'acqua? Che io ce l'ho l'acqua.
1: No, lei l'acqua ce l'ha, però per fare i lavori in strada dobbiamo allacciarci un attimino alla sua utenza, perché non abbiamo modo di poter tagliare.
0: Non credo proprio.
1: No, è perché gli operai sanno che è così. Il problema qual è? Che devono tagliare un attimo
0: allora,
1: fuori.
0: Ascolti un po', adesso mi informo se lei si può allacciare al mio contatore o alla mia utenza, perché io non pago acqua in più, eh?
1: No, ma ovviamente viene rimborsata dal...
0: Ma da quando? Ma da chi?
1: No, adesso dopo ci sarà tutto un iter da seguire, non è che arrivano e si attaccano.
0: Ma quale iter? Intanto io pago i soldi quando li prendo indietro, ma stiamo scherzando?
1: No, più che altro il problema è un altro, a prescindere da quello che vengono rimborsati nel giro di 30 giorni, cioè quello fanno presto. Il problema è che devono fare questa traccia, devono tagliare un po' sulla parete della casa, quindi non so se aveva già...
0: No, voi non tagliate niente.
1: Perché devono arrivare, devono farlo con lo scasso, signora, mi dispiace, perché sennò non possono collegarsi.
0: No, mi dispiace, voi casa mia non la toccate, prima di tutto perché non so niente e mi dovrei informare.
1: Ma a noi hanno detto a livello comunale che era già stata arrivata la...
0: No, qui è arrivato niente e non sappiamo niente, io e mio marito,
1: sì.
0: Perché altrimenti ne avremmo parlato.
1: Sì.
0: Comunque prima che qualcuno tocchi casa mia... Pensarti bene.
1: Comunque in settimana, cioè la prossima settimana c'è qualcuno in casa, se arrivano gli operai che devono iniziare a smantellare.
0: Allora, la prossima settimana in teoria sì, dovremmo essere a casa,
1: sì.
0: Ma in casa mia non entra nessuno.
1: Però lei lo sa che
0: qualcosa.
1: Lo sa che quando c'è l'utilizzo dell'acqua, dopo voi non avete l'acqua in casa per un paio di giorni, è solo per...
0: Beh, l'uso. La andrò a comprare e il comune mi paga le spese perché non sono stata avvisata.
1: Vabbè, non le hanno detto neanche per le docce allora.
0: Ma quale docce? Ma scusi, ma questa è una casa privata, ma cosa sta dicendo?
1: No, però i ragazzi, scusi, ma quando hanno finito di lavorare dove vanno a lavarsi? Perché visto che usano la sua utenza ci avevano detto che potevano sciacquarsi lì.
0: Ma no, ma chi l'ha detto che io l'ho il permesso?
1: A livello comunale sempre.
0: Ma quale comune?
1: Sì, esatto.
0: Mi dispiace perché oggi è venerdì, non ci sono.
1: No, non sono del comune, cioè ci hanno comunicato loro dal comune dopo la prossima settimana, perché è un problema se si vengono a sciacquare.
0: Ma guardi che qui, gliel'ho già detto prima, non entra nessuno.
1: Neanche per fare
0: il comune doveva prima avvisarmi. Casomai sarei andata all'ufficio tecnico e avremmo parlato a quattro occhi, perché si parla meglio che al telefono.
1: Beh, certo.
0: Visto che questo non è capitato, l'acqua ve la fate dare dal comune.
1: Ma dove vanno a fare la pipì allora, scusi?
0: Allora andranno al cimitero, c'è il bagno anche al cimitero, che siamo comodi. In casa mia, oltre il cancello, non entra nessuno, siamo intesi?
1: Non vorrei poi che trovasse dei bisogni davanti alla porta, non è bello, ecco, almeno così avvisiamo.
0: Ma quali bisogni? Ma non fate bisogni davanti alla porta e neanche fuori dal mio cancello, perché io chiamo i carabinieri, eh?
1: Va bene, dai, ci aggiorniamo
0: se
1: allora.
0: Non mi scherzare.
1: Ci si aggiorna la prossima settimana.
0: Sì, possiamo aggiornare, mandi qui il sindaco, quello che è, parliamo.
1: Va bene.
0: Allora,
1: D'accordo.
0: No, che davanti al fatto compiuto, no, di certo.
1: D'accordo. Grazie signora, buona serata, salve.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10:34.
3: Bring the action.
4: Radio Tiguglio.
5: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: ora in onda il giornale radio.
1: Benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la prima notizia. Affonda con la macchina nelle sabbie mobili in garage. Paura in provincia di Pavia, dove un automobilista è sprofondato con la sua utilitaria nel pavimento del garage. Le indagini confermano si trattava di sabbie mobili domestiche, probabilmente causate da un eccesso di detersivo e piastrelle sabbiose. Il vicino commenta: gliel'avevo detto di non lavare l'auto con il magma.
2: No, ha sbagliato numero.
1: No, perché è successo a Pavia.
2: Cosa è successo a Pavia?
1: Che quest'uomo è andato a parcheggiare l'auto in garage, ma la macchina è sprofondata a causa di problemi sotto, evidentemente, nelle sabbie mobili che si sono create dentro il garage.
2: Ma no, ma guarda, a chi sta telefonando adesso? Perché qui non c'è niente di tutto questo.
1: Cioè, voi non avete avuto il problema delle sabbie mobili?
2: No, adesso per adesso non so niente di tutto questo.
1: Ma chi è stato allora, scusi? Dov'è accaduto?
2: Ma lei chi sta telefonando? Alla via Torretta?
1: Abbiamo chiamato a Pavia in generale, perché è successo lì.
2: No, io non so niente di tutto questo, mi dispiace.
1: Prego, la saluto, sa.
2: Va bene, grazie, buongiorno.
1: Gatto compie 45 anni, il segreto della sua longevità, croccantini all'Eternit. Record mondiale a Bologna, il gatto Arturo spegne 45 candeline, il veterinario è perplesso. È clinicamente impossibile, il proprietario svela il mistero, gli ho sempre dato i suoi preferiti croccantini all'Eternit. Il gatto intervistato a Miagolato: sono duro dentro.
2: Di cosa?
1: I croccantini all'Eternit, quelli del gatto.
2: Io non li conosco.
1: Ma 45 anni a campo, sto gatto, hanno detto.
2: Non lo so, cose che non le so.
1: Però l'amianto per gli animali non è buono da mangiare.
2: Ma scusi, ma lei non sa con chi parla?
1: Sì.
2: Sì, con chi parla?
1: No, non lo so, me lo dica lei, non lo so.
2: No, so che sono una persona normale, non ho nessuna modo di spiegarle cosa sono, ecco.
1: Ah, perché lei non è pratica nei croccantini all'Eternit, quindi.
2: No, sono né gatti né cani né niente, ecco questo.
1: Non ha animali?
2: No.
1: Allora andiamo avanti col GR noi.
2: No, a me non interessa, guardi.
1: No, andiamo avanti noi.
2: Ah, va bene.
1: Grazie, la saluto. Arriva la tassa sugli starnuti in pubblico. Dal prossimo mese chi starnutisce fuori casa dovrà pagare una microtassa sanitaria. Ogni ECU costerà 20 centesimi, spiega il ministro del respiro. Previsti sconti per chi trattiene, bonus per chi starnutisce in differita. I sindacati del fazzoletto protestano: così ci usano e ci gettano.
2: Chi è?
1: Per la tassa sugli starnuti che è stata messa per il pubblico.
2: Scusi, non ho capito che cosa dice.
1: No, stavamo leggendo adesso nel GR che da quest'altra anno c'è la tassa pubblica per chi starnutisce in pubblico.
2: Vabbè, lei voleva prendermi in giro stamattina, non è la giornata giusta, eh?
1: No, perché il primo comune è stato proprio quello di Rimini che ha accettato questa cosa.
2: Scusi, non mi sento tanto bene, non ci voglio sentire queste cacchiate.
1: Allora niente, la saluto e buona ripresa. Ruba orologio di marca, ma in realtà era di Marco. Colpo di scena a Verona, un ladro convinto di aver rubato un orologio di marca scopre che era di un certo Marco, il proprietario. Denunciato per furto e dislessia situazionale, il malvivente si è difeso dicendo: non sapevo che fosse una persona.
2: Cos'è?
1: No, dicevo, non era di marca, ma era di Marco.
2: Chi chiama lei?
1: No, stavamo parlando dell'orologio.
2: No, non lo so io.
1: No, ma di chi era?
2: Non lo so, questo è Domenico.
1: Era di Domenico?
2: Può darsi, non lo so.
1: Però era di marca comunque.
2: Può darsi.
1: E non di Marco. Chiudiamo con l'ultima notizia. Visita un castello di notte ritrovato vivo dopo 65 anni. Mistero a Torino. Un turista entra in un castello per una visita notturna e viene ritrovato 65 anni dopo, perfettamente in salute. Racconta di aver vissuto tra armature, fantasmi e visite guidate che non finivano mai. Gli storici lo definiscono il primo caso di turismo temporale.
3: Lo sto dicendo?
1: No, nel castello, quel signore che si era perso.
3: Guardi che non è che... forse ho sbagliato numero.
1: No, ne abbiamo parlato adesso al GR, se ha sentito.
3: No, non ho sentito.
1: Giornale radio.
3: Non ho sentito.
1: Perché in pratica è entrato nel castello per fare una visita, l'hanno trovato 65 anni dopo, vivo,
3: E quindi?
1: Ecco, niente, dico, è tanto, come avrà fatto a sopravvivere quello che...
3: Non glielo so dire comunque, guardi, buongiorno.
1: E questa era l'ultima notizia del nostro GR di oggi, appuntamento alla prossima edizione.

0: Amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi ricordo la nostra mail info@supermarketradio.it. Su Spotify invece potrete riascoltare le interviste dei ragazzi, degli artisti che vengono all'interno del nostro programma, quindi cercate le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di

0: to be. Guess we were meant to be with other people.
1: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Benvenuti nel raggio di sole radiofonico più potente che ci sia. Questa è Estatissima, al microfono Alessandro Fizzotti. E proprio qui il programma, diciamolo, che non conosce stagioni, no? E che mette un po' al centro solo la vostra voglia di divertirvi. Anche oggi siamo arrivati nel nostro studio per trasformare la vostra giornata in un evento straordinario, una scarica di energia sonora pensata per farvi brillare gli occhi. Guardatevi intorno, la musica ha il potere di cambiare il colore delle cose. E noi abbiamo scelto per voi solo le tinte più vivaci e solari. In questa oretta dimenticheremo insieme le scadenze e gli impegni, concentrandoci solo sul piacere di stare insieme e goderci il meglio della produzione musicale italiana e mondiale. I nostri mixer sono pronti, i vostri messaggi stanno arrivando a valanga e la voglia ovviamente di ballare, quella e anche di cantare, è davvero contagiosa. Insomma, non restate a guardare, entrate nel ritmo e lasciatevi trasportare, no? Dall'onda di Estatissima anche con i messaggini, continuate a inviarceli via WhatsApp. Oggi insieme a noi parleremo di viaggi, di vacanze, di wellness con Claudio Pina, esperto delle vacanze. Avremo anche uno scrittore, una penna straordinaria che piace molto ai giovani, Enrico Galliano, che presenterà il suo ultimo libro edito da Einaudi. E poi uno spazio da non perdere, quello con la nutrizione, la nostra amica, la dottoressa.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.
3: Estatissima. Estatissima. Estatissima.

0: Siamo sempre all'interno di Estatissima con i nostri collegamenti speciali. All'interno del nostro radio show parliamo di vacanze e del viaggiare con un giornalista esperto del wellness, proprio delle nostre vacanze, che è Claudio Pina. Ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi a voi con una proposta: Inghilterra a passo lento, inaugurato da King Charles III. C'è un itinerario costiero più lungo del mondo.
0: Di che cosa si tratta, Claudio?
1: Ti sparo un bel 4.300 chilometri di sentiero ininterrotto, un viaggio epico tra scogliere giurassiche, castelli sospesi nel tempo e natura selvaggia, accessibile però a ogni tipo di camminatore.
0: Ma sbaglio, quest'anno è l'anno della costa?
1: Esatto, il 2026 l'anno della costa, Year of the Coast. Il lancio del sentiero inaugura ufficialmente questo Year of the Coast, un intero anno di celebrazioni dedicato al litorale inglese. Non si tratta solo di una passeggiata, ma di un festival di

0: sicuramente. Poi tu sei un esperto anche della tavola, Claudio?
1: Beh, certo, non trascuro, perché i sapori locali non devono mancare dal mare alla tavola. Mangiare lungo la costa inglese oggi significa scoprire, è una scoperta vera, una delle scene gastronomiche più vivaci d'Europa. Il pesce fresco di giornata, in ogni villaggio troverete appunto il classico famoso fish and chips, ma cercare anche nelle piccole baracche di pescatori le ostriche, il celebre granchio. Poi ci sono i tesori della terra, fermarsi per un pranzo a base di formaggi locali e non dimenticare di provare la Cornish pasties originale in Cornovaglia, lo spuntino tradizionale dei minatori, perfetto da infilare nello zaino e via.
0: Ultima chicca?
1: Ma ultima chicca, direi, non posso non dirla, le vigne con vista dell'oceano. Il sud dell'Inghilterra, non lo sapevo nemmeno io, è diventato una terra d'elezione per i vini spumanti grazie a un suolo calcareo simile a quello dello Champagne. Molte aziende vinicole offrono degustazioni con vista su vigneti che degradano verso il mare, come la celebre Chapel Down, fornitore ufficiale della Casa Reale.
0: Per saperne di più?
1: Per saperne di più, www.visitbritain.com.
0: E grazie, grazie
1: ciao,
0: davvero.
1: Ciao,
0: ciao, ciao Claudio.
1: Ciao.

0: All'interno di Estatissima oggi abbiamo con noi un ospite che sa raccontare la fragilità come pochi altri in Italia. È un insegnante che ha fatto della scuola di felicità la sua missione e con le sue parole riesce, diciamolo, a dare voci ai silenzi degli adolescenti e ai dubbi degli adulti. Torna in libreria, e lo è già, con Einaudi, con un romanzo potente e vibrante. Il titolo è Il cuore non va a dormire, una storia che ci parla di arte, di segreti sepolti e di quel momento esatto in cui la vita accade e ci costringe a guardarci dentro. Diamo il benvenuto in Estatissima ad Enrico Galliano.
1: Ciao, grazie di avermi invitato.
0: Allora Enrico, nel libro seguiamo Sasha, che è una sedicenne che trova in un supplente di diritto l'unica persona capace di vederla davvero. Spesso diciamo che i giovani non hanno gli strumenti per esprimersi, Enrico, ma qui sembra che manchi solo il codice giusto. Perché secondo te l'arte, e in questo caso un murale misterioso, riesce a diventare un ponte dove le parole convenzionali falliscono?
1: Ma sicuramente l'arte in ogni sua forma è uno dei canali principali per riuscire a trovare in qualche modo qualche traccia di comunicazione con i ragazzi, perché altrimenti è molto complicato. Ecco, io ci ho a che fare abbastanza spesso per lavoro, dato che insegno, e devo dire che utilizzare le canzoni, utilizzare anche appunto le opere d'arte, poi vabbè in classe la letteratura può essere davvero un veicolo per tirare fuori queste emozioni che altrimenti ce ne stanno lì belle sepolte oppure chiuse dentro un muro.
0: C'è un passaggio meraviglioso nel tuo romanzo che dice: il corpo lo sa sempre. Lo sa quando ci innamoriamo, per esempio, quando un amore finisce o quando qualcosa si rompe. In un'epoca in cui viviamo tantissimo nella testa o dietro, per esempio, gli schermi dello smartphone, che ruolo gioca la riscoperta dell'istinto fisico in questo romanzo? E quanto è difficile oggi per noi tornare ad ascoltare quel rumore che fa la vita quando accade?
1: Oggi è tremendamente difficile, siamo tutti malati di overthinking, siamo tutti dei grandi pensatori ma che alla fine agiscono poco. Dentro la nostra testa si muove un mondo, ma poi nella realtà il corpo lo dimentichiamo troppo spesso. Io con quel inizio, quell'incipit, volevo proprio raccontare come in realtà il nostro corpo sia anche un fenomenale veggente, ecco, come nell'antica Grecia proprio, quando gli indovini riuscivano a leggere il volere degli dèi, anche il nostro corpo è in grado di leggere il volere degli dèi, solo che dovremmo imparare appunto a dargli più voce.
0: Senti, Sasha ha 16 anni, no? Alessandra, altra protagonista, ne ha più di 40. Apparentemente sono gli opposti, ma il libro ci dà questo suggerimento che si incontreranno proprio lì, no? Dove si apre una sorta di crepa. Tu lavori da anni con i ragazzi e parli agli adulti. Credi che la sofferenza e la ricerca della propria verità siano il vero terreno comune tra genitori e figli? Quel punto in cui smettiamo di essere ruoli e torniamo a essere semplicemente anime?
1: Sì, hai trovato proprio la chiave giusta. Dobbiamo un po' abdicare ai nostri ruoli: il professore, l'insegnante, il genitore, il figlio, e ricordarci che siamo tutti esseri umani e che siamo tutti dentro la stessa fragilità. E questo ci avvicinerebbe molto, perché sai, stare trincerati dietro i propri ruoli spesso è proprio ciò che non ci fa vedere l'umano davanti a noi, e non ci fa vedere che quello stesso ragazzo che abbiamo di fronte magari si fa portavoce di un dolore che conosciamo molto da vicino. Anzi, ti dirò di più, troppe volte ci nascondiamo dietro il ruolo proprio perché sappiamo benissimo che quel ragazzo parla di un dolore che ci riguarda.
0: Senti, per chiudere, no, tu che fai l'insegnante, com'è cambiato il ruolo proprio dell'insegnante oggi, che non deve, secondo me, fare solo scuola alla fine, ma deve raccontare anche un po' di vita?
1: No, non lo so se debba proprio raccontare di vita, penso però che sicuramente non sia più un dispensatore di conoscenza in primo luogo, lo è ancora, ma soprattutto oggi è diventato un motivatore, è diventato un facilitatore, diciamo, qualcuno che ti accende, ecco, quella passione, che perché sai, oggi in modo autonomo è molto facile ottenere le conoscenze. L'importante oggi, la cosa che davvero manca come il pane, è quella passione, quel fuoco che ti spinge a cercarle. Quindi credo che oggi il ruolo dell'insegnante serva soprattutto come quell'accendino che fa partire poi l'incendio.
0: Allora, da Einaudi Editore, Il cuore non va a dormire, l'ultimo libro di Enrico Galiano che abbiamo ospitato in estatissima. Grazie.
1: Grazie a voi, buona estate, ciao.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
2: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
2: Shadow Slight con i Senza Radio.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: Tiguglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
6: Estatissima!

0: Ci stiamo dirigendo, insomma, verso la fine della nostra estatissima. Insieme alla dottoressa Chiara Voscaro andiamo ancora una volta a raccontarvi come nutrirvi bene e stando attenti a quello che mangiate e aggiungete, tra l'altro, ai vostri cibi. Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora, oggi parliamo proprio del sale e della ritenzione idrica.
1: Il sale è spesso visto come il nemico numero uno delle gambe pesanti, ma in estate la situazione è più complessa. Quando sudiamo molto, perdiamo grandi quantità di sodio. Se non ne assumiamo abbastanza, il corpo va in stress, la pressione scende drasticamente e ci sentiamo stanchi e svuotati. Il segreto non è eliminare il sale, ma cambiare il modo in cui lo usiamo. Invece di eccedere con il sale da cucina comune, che attira l'acqua fuori dalle cellule causando ritenzione, dovremmo puntare sulle spezie e le erbe aromatiche. Usare zenzero, curcuma, origano e peperoncino ci permette di dare sapore ai piatti usando la metà del sale. Questo trucco riduce il carico sui reni e aiuta a mantenere le gambe leggere. Il potassio contenuto nelle verdure e nelle spezie aiuta a spingere l'acqua dentro le cellule dove serve davvero, invece di lasciarla ristagnare nei tessuti, combattendo così l'odioso gonfiore alle caviglie tipico delle giornate afose.
0: Come possiamo capire se la nostra stanchezza estiva deriva da poco sale o da troppa ritenzione? E come dobbiamo regolarci con il condimento dei piatti?
1: Se vi sentite deboli, avete la nebbia mentale e la pressione bassa, probabilmente avete bisogno di un po' più di sale, del sodio. Se invece vi sentite pesanti, le caviglie sono gonfie, la pelle affonda, se la premete con un dito, state trattenendo troppi liquidi. Il problema è che spesso facciamo l'errore di mangiare cibi pronti, salumi, patatine, che contengono sale di pessima qualità, che gonfia e basta. Il mio consiglio è di salare con intelligenza. Usate il sale marino integrale solo a fine cottura, così ne serve meno per sentire il sapore. Ma la vera svolta sono le erbe fresche. Basilico, menta, rosmarino ingannano il palato, facendoci credere che il piatto sia più sapido di quanto sia in realtà. Un altro trucco è l'uso del succo di limone o dell'aceto di mele. L'acidità accende i recettori del gusto proprio come fa il sale. Se siete stati molto al sole e vi sentite svuotati, un bicchiere d'acqua con un pizzico di sale e del succo di lime è meglio di qualunque bibita sportiva colorata. Per le gambe pesanti, invece, abbondate con il prezzemolo. È un diuretico naturale potentissimo. In sintesi, poco sale nel piatto, ma tante spezie, e lasciate che il sodio arrivi da fonti naturali invece che dalla saliera.
0: Grazie alla nostra dottoressa Chiara Voscaro, che torna con noi la settimana prossima, sempre in estatissimo. Un abbraccio.

giornata di oggi, ragazzi. La luce del mese di settembre è considerata, pensate, la più bella dai pittori. Lasciatevi insomma illuminare da questa nuova fase. C'è ancora tanto da vivere durante quest'estate. Se volete riascoltarci, estatissima.it, il nostro podcast. Siamo operativi anche sui social attraverso Facebook e LinkedIn per condividere, che ne so, i nuovi propositi in vista del lavoro per molti di voi, che veramente è alle porte in questi giorni, in queste settimane. Grazie per non averci abbandonato e per continuare a sintonizzarvi proprio qui. Un abbraccio da Alessandro.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Va ora in onda Dolce Alice Live. Un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: E curerai, quindi, la parte tecnica anche in questa puntata, Brian Bellin. In redazione non c'è nessuno, licenziati tutti quanti fino alla fine di settembre, del prossimo settembre, e poi chiaramente anche perché cambierò redazione, vi avverto amici, amiche, che succede? Che avete fatto? Ma dai. Meno male, guarda, la stagione è finita, perché io quei due lì non li sopporto più, soprattutto quella con gli occhiali rossi, no, perché voi non vedete, ma gli occhiali rossi, Patrizia. Patrizia, buonasera, buongiorno.
1: Salve.
0: Ecco, è un salve, gli gira le balle subito.
2: Salve, come fa? Pure io.
1: Sono mandata a quel paese.
2: Ma
1: salve.
2: C'è Max che tentennia a dirmi qualcosa, lo so cosa mi vuoi dire, lo so.
0: No, aspetta, non ti dico nulla, non me ne posso fregare. Hai tu. Gianni, abbiamo vinto il premio Centurione, ma ho perso l'uccello.
2: E che te ne fai tanto dell'uccello? Tanto non vale niente, perché buttalo nell'immondizia.
1: No, ce l'hai piccolo.
0: No, ma no, sono arrivato sul palco e il sindaco ha detto: ma lei è quello che ce l'ha piccolo? E ho detto sì, è la fuori.
2: Sì, ecco.
0: Infatti ha tenuto.
2: E là è partito l'applauso di Tiziana. Bravo sindaco!
0: Sì, sì, sì, bravo sindaco, infatti ha tenuto il premio, l'ha dato a Brian, giustamente, giustamente. Pensate che Brian si è mangiato tutta la torta al cioccolato che erano offerta al buffet alla fine, te lo immaginatevi voi.
1: Che... Ma tu hai detto che è un pranzo, una cena per quattro persone, però vai solo tu e Brian, perché tu mangi per tre.
0: E Brian uno, anzi no, guarda, Brian due, io due, perché ieri gli ha dato. Ma è giusto, è giovane. Allora, a parte tutte le a parte tutte le stupidaggini, io direi di partire un'altra puntata di Dolce Alice Live.
1: La 21 milionesima o quella?
0: Non lo so, siamo a 64.812, una cosa del genere. Siamo andati, anzi, è andato a prendere da studio disco 54, da studio disco 54 a New York, è andato a prendere Coco Motion.
1: La capsula che ti è saltata.
0: Costa un sacco di soldi, vabbè.

0: Quello, sì, ho visto, grazie. Ma è l'altro album. Allora, disco 54, quattro TV collation, è tutt'altra cosa. Allora, no, ora non mi ricordo più cosa volevo dire perché non c'è, sì, mi sono dimenticato, Patrizia, scusa, stavo parlando di come fosse al telefono normalmente, ma sinceramente. Allora, che è? Ah, no, Coco Motion
1: 60 parte, minuti.
0: Coco Motion parte 1 e parte 2. Allora, ti dovrei alzare un pochino il volume se non vado errato, perché se
1: io il volume devo alzare del mic?
0: No, io.
1: Ah, tu.
0: Vediamo un attimo. Parla per favore di qualcosa se ce la fai.
1: Ma certamente. Parlo come la nostra amica Tiziana Gasparetti.
0: Lascia perdere, poi vi racconterò cosa ha combinato quella donna.
1: Racconta.
0: No, non posso dirle, troppo privato.
2: Oh, ma dimmi una cosa, ma che è? Sempre ascolto?
0: Chi? No, sto in onda, sto in diretta. Stiamo registrando,
1: siamo
0: in diretta. Che? Stiamo parlando.
2: Siccome sento la musica, siamo in registrazione.
0: Certo. Qual era il problema?
2: Ah, ok. Dolce Oliceraiva all'aperto proprio.
0: All'aperto? In che senso all'aperto?
2: All'aperto, cioè.
1: Spariamo cavolata il
0: dietro le quinte.
1: Ma chi se ne frega?
0: No, volevo raccontare una cosa che è successa alla Gasparetti, ma è troppo privata, è troppo personale, non posso dirlo, lo dirò poi a voi in retro, senza che i nostri ascoltatori ascoltino questa cosa che è un po' imbarazzante.
1: Allora, lo sappiamo tutti, si infila le dita nel naso.
0: Sì, quello lo sappiamo. Tante cose ha fatto. Detto questo, continuando con la musica, sono curioso di sapere quello che ha combinato Gasparetti. Dio Warwick, Deja Vu, a Dolce Alice Live.

Dionne Warwick on Just the Pines. Dolce Alice Live continua. Tra molto avremo un'intervista che a me sta a cuore, molto a cuore, devo essere sincero, mi piace molto, sarà e poi fatta bene, la faccio da solo, voi vi caccio perché chi se ne frega, non vi voglio, perché è un'intervista intima fatta dalla Neutro Roberts. Sto scherzando, Neutro Roberts, quella megaccia, tra un po' vedrai che succede.

0: 7. È un brano meraviglioso, dance, che a noi piace molto. Senti Patty, hai
1: mi dica
0: hai per caso la notizia? Te aveva dato qualcosa quell'altro?
1: Sì,
0: perché
1: sì, prima... ce n'è una molto molto curiosa e simpatica.
0: Allora dilla.
1: Nel mare Mediterraneo è stata avvistata una balena, leobalena, meglio conosciuto come la balena franca.
0: La balena?
1: Ora la franca. Ora la curiosità è che il maschio di questa balena, cioè sì, i gioiellini, la balena è enorme, pesano un quintale ognuno.
0: Ma stai parlando
1: il pistolino? E il pistolino è 3 metri.
0: 3 metri, come il mio, 3 metri e mezzo.
2: È una bancarella.
1: Sì, ora, sì. Durante l'accoppiamento,
0: sì,
1: quando c'è, attorno una balena franca.
0: Oh Franca, quella? No, quella no.
1: E con questo pistolino cominciano a volerla fecondare.
0: Certo.
1: Io ti faccio, ti pongo una domanda.
0: Sì.
1: Secondo te che cosa fa la balena franca per rifiutarle? Li prende accodate in faccia oppure si mette a pancia in su?
0: No, lo morde proprio, così esce da rompere le balle, perché che vuoi in mezzo all'oceano, rico Italia. No, non lo posso sapere che fa, dillo
1: no,
0: tu.
1: No, comunque si mette a pancia in su, perché il pistolino ci arriva male,
0: tre metri, fanno il missionario, fanno la posizione del missionario nell'oceano.
2: Mamma natura, vedi le differenze, la balena a pancia in su. E una donna normale umana ti piglia proprio a schiaffi. Se non vuole,
0: la differenza è quella. Fanno molto. Tesoro, sei pronta? Che sorriso, mamma mia. Fanno molto la nostra intervista. La faremo direttamente là.

0: tante belle cose. Ha fatto un album questi ragazzi, questo Danny White, chissà perché poi si dava a quei tempi la Danny White, Black Soul, cose un po' così. Allora, abbiamo saputo bene che la balena ha 3 metri di pisello, beata lei.
1: Il baleno
2: più che altro.
1: La balena franca.
0: E di conseguenza faccio una battuta: il baleno e lavoro meno. Questa pubblicità, ma ricordavate? Bellissima. Express yourself. Dopo questo, la nostra intervista, la nostra ospite, voi vi lascio il caffè. Tanto che ci fate?
1: Grazie.
0: Ci penso io qua.
1: Sì, pensaci tu.
0: Ci penso io a lei.
2: Ieri hanno bussato qui in studio il ragazzo del bar.
0: Sì, eh?
2: Gli abbiamo lasciato anche la mancia, portati i caffè. Fantastico.
0: Meraviglioso. Che voleva dire? Che si è ricoglionito. Che c'entra sta cosa?
2: Che mo me lo vado a fare io? Non c'è il ragazzo del bar.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
3: Saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
4: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
5: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 12:34.
5: Radio Tiguglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: a me chi ve l'ha fatto fare? Cioè, è una, no, è un mio pensiero che mi è venuto così in questo momento. Chi ve l'ha fatto? Ma chi ve l'ha fatto? Ma non potevo stare a casa io quel giorno lì, o non mandare quel messaggino. Comunque, questa è una cosa mia personale. All'interno di Dolce Alice Live abbiamo sempre un qualcuno che ci viene innanzitutto a trovare, e questo è bello perché tutte le persone che hanno un qualcosa dentro da distribuire, da dare, da notare, da donare agli altri che ascoltano la musica, è sempre bello, no? E allora di conseguenza noi abbiamo fatto questa rubrica, che non è una rubrica ma è due chiacchiere da bar per quanto riguarda Dolce Alice Live, all'interno di tirare fuori un qualcuno che dona musicalmente, scrivendo, facendo un libro, un regista, un cantante, un attore, anche dei colleghi radiofonici, no? E, giustamente, però hanno qualcosa da dire e noi gli diamo l'opportunità per farlo. Allora, detto questo, in questa puntata di Dolce Alice Live, e qui per me diventa un problema, cioè nel senso buono diventa un problema, anche perché con me in studio, vabbè, proprio dal vivo live, no, è venuto un sospirone, è venuto un sospirone. Allora, io come ti devo chiamare? Come ti devo chiamare? Come ti devo chiamare?
1: Intanto ti saluto, ecco, che finalmente ci siamo conosciuti anche qui in radio, qui da te, ti ringrazio per l'ospitalità. E chiamami con il mio nome d'arte.
0: E cioè?
1: Mi chiamo DJM, sono DJM.
0: Ok. Senti, qualcosa che tu riconosci sicuramente sotto?
1: Giusto, ora ci sto pensando.
0: È meraviglioso, è meraviglioso. Allora, DJM con me in questa puntata di Dolce Alice Live, per un motivo semplicissimo. Il motivo è che praticamente insieme io e te abbiamo realizzato una cosa. Sono sincero, ha fatto tutto lei. Io sinceramente, come ha fatto tutto lei, io non ho fatto assolutamente nulla. Però praticamente lei ha realizzato, insomma, io cosa ho fatto io all'interno di quel brano? Poco e nulla, praticamente nulla, un po' di accorgimenti, di cose così, come le chiamate voi in gergo?
1: Ma la tua è stata sicuramente una partecipazione decisiva, perché su questo brano avevo, diciamo, alcune incertezze, anche perché rappresenta, ha un contenuto particolare, però ecco, mi hai dato quella spinta perché questo brano venisse fuori, in quanto poi alla fine, anche da come si ascolta in base alle parole che ho anche scritto per il brano, insomma, alla fine bisogna sempre andare avanti, qualsiasi cosa accada, e quindi conoscendo te, effettivamente è stata quella la spinta decisiva. Bisogna andare avanti.
0: Sì, ok. No, ma sinceramente non ho fatto nulla. Cioè, ho qualche accorgimento. Allora, lo spieghiamo bene questa cosa, perché è importante, perché sai, no, i nostri radioascoltatori amano sapere in quale modo è stata realizzata qualsiasi cosa, no? Quando noi andiamo a presentare libri, queste cose qui, anche determinate altre cose. Allora, c'era una bozza che DJM qua ha fatto, era una bozza lasciata lì nel cassetto, sinceramente era arrivato, dimmi se dico una stupidaggine oppure no, era arrivata fino a un certo punto e non sapeva più come quagliare la cosa, cioè nel senso come terminarla, come addolcirla, come impacchettarla, ecco. E io sono arrivato e due suggerimenti, poi, a parte il fatto che poi lei è bravissima, due suggerimenti che gli ho dato così, e lei è riuscita, si è sbloccata e è riuscita a finire il brano. Ho detto giusto?
1: Sì, Max, ovviamente non volevo togliere nulla al tuo apporto,
0: no,
1: ecco, perché ho preferito che lo facessi tu, ecco, a spiegare meglio un po'. Sicuramente c'erano delle parti del sound che avevano necessità di essere spinti in qualche modo, E quindi così ne abbiamo parlato, tra l'altro anche quando ci siamo incontrati a Sanremo, e quindi dove ti ho spiegato che appunto c'era qualche dubbio su questa traccia e te l'ho fatta ascoltare, e poi tu con tantissima pazienza sei riuscito a trovare il punto giusto.
0: Dovete pensare che una notte ho detto aiutatemi, cioè nel senso mi sono rivolto, no, è stato bello la collaborazione, già pronta la seconda, oh, non dovevo dirlo, pronta nel senso in
1: ma sei sempre il
0: solito stronzo, sì, no, pronta nel senso, l'idea volevo dire, no?
1: Ma l'idea è, penso che mi hai molto influenzato. E quindi questa volta mi avvicino molto a quello che è il sound da te preferito.
0: Ah, sei entrata nella strada di Dolce Alice Live.
1: Penso proprio di sì, quindi giusto. Sarà una sorpresa anche per chi mi segue, quindi conosce il mio sound. Tra l'altro l'ultimo brano, quello di Melodic, che ho presentato a febbraio, quindi è proprio da un'altra strada. Per cui e con questo mi avvicino di più alla mia vera natura, cioè la natura della mia house, della mia dance.
0: Okay.
1: Ecco, nel prossimo brano c'è ancora una natura
0: diversa, ancora
1: più dance.
0: Allora noi facciamo così, continuiamo poi dopo.
1: Sì.
0: Allora andiamo a ascoltare il brano per il motivo cui tu sei qui, e poi naturalmente andremo a chiacchierare ancora, a far due chiacchiere per il futuro, le cose, non soltanto. Brian, per favore, il brano.

0: Cantà, ci assomiglia un po', ma non è vero. Allora, questo era il brano. Insomma, abbiamo fatto, credo, per gli amanti della musica dance, degli amanti della musica da discoteca, insomma, abbiamo fatto una cosina bellina. A me non piace dire determinate cose, però in questo caso lo voglio dire. L'80% è merito di questa donna qua, ecco. Oh, sai che io sono sincero su queste cose, lo voglio ripetere, ho soltanto chiuso il cerchio, come ho detto prima, è vero?
1: Hai fatto molto di più, anche perché mi stai ospitando, quindi non posso dire, non hai fatto niente. Capiscimi, mettiti al posto mio, tu mi butti fuori di qui.
0: No, perché tu hai 42 di vita, io non ce l'ho, ho 60, allora mi faccio mettere al posto
1: 42, sì, giusto. No, è vero, non di vita però.
0: No, di età, 42 di vita, circonferenza di... C'è un vitino così, mi fa quasi schifo dirglielo, cioè nel senso buono, chiaramente.
1: Possiamo chiudere i microfoni, così rispondere meglio.
0: Ha già messo il ditino nel senso del vaffa. Comunque ha ragione, perché in realtà sono io il cretino di turno, ma devo fare il cretino perché l'editore mi paga per questo, per fare il cretino. Allora, detto questo, parliamo di cose serie ora, perché poi insomma qua è... Allora, a parere dell'ambiente dei disc jockey italiani, questa donna è una delle migliori, mi dicono. Cioè, amici miei, allora io ho fatto disc jockey tanti anni fa, discoteche, vinili, funk, eccetera, eccetera. Però ho ancora qualche amico in giro per il mondo che continua a fare il cretino con musica diversa. Si sono adattati, io non mi sono adattato, infatti ho smesso di fare locali e ho fatto radio, sono passata là. Però questi amici qua mi dicono: tu guarda, faccio un pezzo, senti, ah cavolo, ma c'è, sei con...
1: Con?
0: Tu sapevi di questa cosa qui?
1: Quanto... Assolutamente no, è una novità.
0: Quanto sei apprezzata. Perché poi le cose, quando... Io voglio spiegare anche alle persone che sono stanno ascoltando Dolce Liceo, qualsiasi ambiente sia, qualsiasi lavoro tu ami andare a fare, se è fatto con serietà, con professionalità, puntualità, ragazzi, arriva, prima o poi arriva il ritorno sotto forma di fiducia delle persone, sotto forma lavorativa, sotto la stima, perché la stima di un collega, di un disc jockey che dovrebbe essere un tuo rivale per quanto riguarda radio, discoteca, eccetera, è tanta roba.
1: Si creano certamente delle situazioni in cui, diciamo, più che rivalità si parla di competizione, no? Mettersi a competere. Ma io ci sono abituata, perché è nato così tutto quanto, quello che è successo per me, per la musica. Per me è nata tutta questa mia idea di suonare proprio per una competizione.
0: Ah, ecco, vedi, è partito tutto quanto.
1: È partito da lì.
0: Ah, ok. Però insomma si è evoluta in maniera molto molto molto seria, come dicevo prima, con la passione che poi ti porta anche... Quando si fa, vedi, salto da una cosa all'altra, quando si fa una cosa che ti ha passione, ti accontenta e ti fa felice, non senti neanche la fatica. Dovete pensare che DJ Eb magari ci siamo sentiti anche di notte, cioè le 2, le 3 di notte, per sistemare determinate cose con un entusiasmo. L'ha fatto lei, eppure io un po' meno, perché sono un uomo, 2 neuroni.
1: Dai, smetti.
0: Sto scherzando.
1: Ma tu fai così perché vuoi che io ti dica no, non è vero,
0: esatto,
1: ma non te lo dico.
0: Esatto, cattiva.
1: Non te lo dico.
0: No. Allora, per dirti, anche in orari assurdissimi dove le persone magari dormono o lavorano, perché in tanti lavorano anche di notte, ma noi eravamo davanti al computer a finire, no, io questo no, io questo sì, e sono momenti belli, questo è senza fatica. Poi chiaramente è lì che volevo arrivare, vuol dire che c'è la passione, vuol dire che c'è la professionalità, vuol dire che 2 punti. Allora, per terminare la nostra è bella chiacchierata, io vorrei dire una cosa, vorrei che tu Allora, in tanti, come dico sempre, io parto sempre con l'intervista, in tanti ti conoscono, in tanti non ti conoscono, perché è giusto, no? Perché se tu fossi conosciuto in tutto il mondo saresti qua con me, saresti da tutt'altra parte a fare tante altre cose, forse più in alto.
1: Ma ti posso correggere?
0: Sì?
1: Sì, posso?
0: Certo.
1: Allora, non è corretto che non sono conosciuta nel mondo, anzi, io devo ringraziare tantissimo le radio che ho a livello internazionale, proprio perché sono conosciuta. Certo, non ho ancora raggiunto i livelli, diciamo, di visibilità, però la musica di DJM è ascoltata nel mondo, è la verità.
0: Oh, ma infatti,
1: io lo verifico dalle mie...
0: Non volevo... cioè... Il mio era un input per quelli che non ti conoscono, no?
1: Sì.
0: Per quelli che non ti conoscono, presentati ancora di più, i social, cosa farai, cosa c'è in cantiere e tutto il resto, ecco, quello volevo arrivare io.
1: Sì, dunque in cantiere c'è tantissimo, quindi non saprei da dove iniziare, sì. Però ci provo. Questo è un bellissimo anno e avevo già preventivato una serie di uscite di brani. Forse quello che abbiamo fatto insieme, no? Non era proprio del tutto previsto.
0: Okay.
1: Però ecco, una serie di brani, perché produco da circa 4 anni e tanti brani finora, insomma, ne ho prodotti 10. Anche con etichette importanti, discografiche, parlo a livello di Universal Group, Virgin Records e tante altre. Però sto andando avanti con la mia etichetta, che è denominata DJM House Music, ed è un programma in cui ci credo veramente tanto, perché intanto sono più libera di decidere anche il genere di musica che intendo produrre, perché non è detto che si debba seguire necessariamente un filone, e quindi questo lo posso fare solo e esclusivamente con la libertà della mia etichetta. E oltretutto ho adesso in programma tanti live, e quindi sarò all'estero in varie parti del mondo, a cominciare dalla Germania. Vado a luglio, dove suonerò in un festival importante, il Parukville, e poi sarò ad Amsterdam entro l'anno, ma anche al Ministry, quindi ritornerò a esibirmi al Ministry anche, penso, per dicembre. E mi auguro, ecco, per l'anno prossimo di ripetere l'esperienza che è bellissima di Sanremo, dove diciamo le vibrazioni sono andate ancora più in alto del previsto, perché veramente è il centro della musica italiana, che io devo dire non ascoltavo la musica italiana, ma ora sì, tant'è che tra le cose che ho prodotto, tra le tracce che ho prodotto, ci sono anche dei brani, dei remix anche in italiano, per cui, cosa strana per me, nessuno ci avrebbe mai creduto, perché non ascoltavo la musica italiana e invece ho iniziato ad apprezzare anche la musica italiana proprio recandomi lì a Sanremo, perché ho suonato Sanremo, come tu sai, Max, ho suonato per Casa Sanremo, sono diventata artista ufficiale di Casa Sanremo, e quindi insomma sono nate tante opportunità, tra cui anche quella di stare qui con te.
0: Oh, che forse è la migliore. No,
1: beh,
0: sto scherzando.
1: Non lo so, non mi far rimangiare quello che ho detto.
0: Ah, perfetto, benissimo. Allora, io ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, e ti ringrazio di aver dedicato il tuo tempo a Dolce Alice Live, ma ti aspettiamo di nuovo quando vuoi, perché è giusto, e poi per altre cose che noi andremo a fare, che tu andrai a fare, naturalmente noi daremo lo spazio giusto, per quanto riguarda i tuoi prodotti. Detto questo,
1: scusami Max, ho dimenticato.
0: Cosa?
1: Di dire eventualmente dove mi potete ascoltare.
0: Ah, è vero, io ma è vero, sì, sì,
1: sì. Scusami, no, scusate, ho dimenticato.
0: Colpa mia.
1: Quindi sono presente in tutte le piattaforme, su tutte le piattaforme social, a cominciare da Instagram e TikTok e Facebook. E per quanto riguarda invece le piattaforme digitali, ho il profilo Spotify, quindi dove sono prodotti, dove troverete tutti i miei brani prodotti, Beatport per acquistarli, quindi scaricarli da Beatport con il download, e YouTube, il mio canale principale, che è vecchio già di quasi 10 anni, con molti ascolti, e ti ringrazio.
0: Ma allora noi ti aspettiamo, cioè nel senso tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live ti aspettano per il prossimo appuntamento. Ah, grazie. Brava. Te salut. Ti bacio e ti abbraccio. Grazie.

0: non cambiare.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Fatevi voi, cari amici e cari amiche, questi sono gli Chic, quelli di Le Freak. Freak out, Le Freak sono Chic. Allora, due brani meravigliosi, uno dietro l'altro. E grazie a...

0: Allora, oh, ti stavo per dire dov'è che ti devi fare ciao. Allora, la notiziola ce l'hai oppure no? No, non ce l'ha, non ce l'ha.
1: Sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho,
0: ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho.
1: Una piccolina. Allora, guarda, c'è stata, c'è in Cina, un uomo infastidito dai rumori molesti, cosa ha fatto? Ha installato sotto il pavimento un dispositivo che controllava sempre con uno smartphone, quindi quando l'inquilino era troppo rumoroso, lui lo azionava e simulava il terremoto.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ha smesso? Hanno smesso di fare casino oppure...
1: Sì, hanno smesso, okay. Sono scappati.
2: Scusa, come fa a simulare il terremoto? Le vibrazioni?
1: Sì, lui ha installato un qualcosa sul soffitto
2: e faceva vibrare tutto.
1: E ogni volta lui azionava, come si dice, col cellulare, con un dispositivo, azionava questa cosa che aveva costruito e
2: vibrava tutto l'abitazione,
1: il pavimento, sì. simulava un terremoto. Ogni volta che lui era infastidito dai rumori, troppi rumori dei vicini, quindi...
0: Anche perché poi quelli al piano di sopra sparivano, cioè nel senso prendevano paura, uscivano, silenzio assoluto.
2: Giustamente. Anche nudi uscivano.
1: Ma non penso, perché facevano rumore, facevano festa, qualcosa così, e quindi
0: erano... Quando davano noia, quando davano noia. Allora, torno molto dopo il prossimo brano, che avremo il Vintage Italy, che sinceramente non è stato ancora fatto né costruito. Boh, vediamo. Brian, l'hai fatto? No? No, non è costruito il Vintage. Vabbè, troveremo un sistema, vedremo cosa fare. Innanzitutto, che cosa fare, che è importante, a parte poi dove vai nella musica degli anni 70, musica italiana, trovi quello che vuoi, la bellezza della nostra grande e bella musica.

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: fatto Brian Bellet si è sentito con un salto di vinile, la puntina è saltata
1: con il nastro rosa,
0: con il nastro rosa. Brian è saltata la puntina. Vabbè, succede, quel vinile succede. Succede, ha un suono meraviglioso, ma quel difettuccio lì che ogni tanto le puntine saltano se non sono abbastanza pulite, sia il disco che la puntina. Bene, detto questo, noi siamo fieri e felici di aver optato per un brano del genere, non lo sapevo nemmeno io. Bravo Brian, che è? Chi è? Chi è quel mostro che è entrato? È entrato Loris.
2: Mostro?
0: Ma veramente, ma che hai addosso? Che cos'è quello? La mascherina, per cosa? Per gli olezzi dello studio, ma quanto sarà cretino, mamma mia. Siamo andati a beccare Sirius e Eye in the Sky per quanto riguarda gli Alan Parsons Project.

0: Non gliel'ha perso Project, gliel'ha perso Project noi. Io li ho visti dal vivo, insomma, danno emozioni, certi suoni danno sempre emozioni, quei momenti, in quelle serate in quelle serate d'estate, quella chitarra che suona, insomma. Poi per chi ha vissuto determinate cose musicalmente, le emozioni sono tante, come le emozioni le ho avute. Guarda, io ho visto, non so se voi avete avuto l'opportunità di vedere, io ho visto i Pink Floyd, ok, a Venezia. Allora, tutte le persone erano nella piazza centrale e loro il palco era sull'acqua.
1: Lascia perdere.
2: Ma poi quando suonano i Pink Floyd, non è che hanno un'amplificazione micio, si parla di 50.000 watt, no. 80.000 watt, c'è la roba.
0: Questo palco appoggiato sull'acqua. Il palco sull'acqua, c'era, non so, una trentina di metri di acqua e poi arrivava il pubblico. No, una cosa con i fari che picchiavano, poi sei a Venezia, cioè non sei a
2: un'atmosfera particolare. Certo.
3: Non sei. Io non ti dico quali concerti sono stata, è sì. Meglio che non te lo dico, perché
0: vabbè, ognuno
2: ha visto i cugini di campagna, no?
3: No, non li ho visti i cugini.
0: Io sì, io sì.
3: Ah, vero, abbiamo visto i Cugini di Campagna,
2: I The Colors,
3: Marcella Bella, Toto
0: anch'io,
3: Cutugno,
0: anch'io,
2: poi Enrico Ruggeri,
0: Scialpi, che non mi è simpatico, Scialpi, sì, Scialpi. Vai avanti.
3: Poi che abbiamo visto?
2: Cioè, Loredana Bertè, visto io?
3: No, io non l'ho vista. L'ho ascoltata per Loredana Bertè.
2: Pupo?
3: No, io no, Pupo no.
2: Insomma, ne abbiamo visti.
0: Vabbè, praticamente tutta musica italiana, vi siete mai prodigati per andare a vedere, non so, Elton John,
2: un cugino a Roma che mi ha detto no, sono andato a vedere un concerto all'Eur di Michael Jackson, mi ha detto una roba.
0: Vabbè, ragazzi,
3: hai detto nessuno, Michael Jackson.
2: Una roba proprio.
3: Chi è Michael Jackson?
0: Il re del pop mondiale, stramondiale. Forse tra 100 anni rinascerà uno come Michael Jackson.
3: Forse.
0: Tra non molto, che cosa? Tra non molto, sì, Loris, preparati, così esci dalle mani.

0: proposito di ballare, cioè, questa la dico così almeno. No, rido perché poi. Quando praticamente una sera con una persona ci siamo messi a ballare, era delle 8:30, praticamente nel viale a mare, qua in Toscana. Io una persona, non vi dico qui, insomma, perché non è giusto. Guarda la sfiga, non c'era nessuno perché tutto vuoto, tutto
1: per fortuna.
0: Sì, per fortuna. La sfortuna nostra è stata che è passata la pattuglia dei carabinieri.
1: Vi ha fermato.
0: Sì, ma che è fermato, tanto eccoci. Che minchia fate? Non ho detto che. Quindi ragazzi, ma che fate in mezzo alla strada a ballare, trovati? Un attimo di euforia, noi anziani, insomma, ogni tanto ci prende così. Però, se arriva qualche disgraziato delinquente, ha detto il maresciallo, qualche disgraziato delinquente ubriaco in macchina, vi prende e
1: mette sotto.
0: Ed è finita la storia. Ballate sul marciapiede, va bene, grazie, buona serata. Poi dopo, insomma, chiaramente sono partite le risate, no? Un'ora e mezzo a ridere perché chiaramente hai fatto una pirlata a un'età che non devi farla, no? La fai quando sei giovane, queste stupidaggini. L'ho raccontato a mia madre, ma preso a calci, veramente così.
1: T'ha tirato lo zatterone, sì, quello telecomandato che ti arriva.
0: Mio padre, sei un cretino, non l'hai fatto neanche a 30 anni, a 20 anni, se ti metti a fare a 60.
1: Lo fai a 60,
0: è veramente scemo. Allora, detto, Loris, vuoi andare in onda? Così ti tolgo dai marron glacé, perché guarda, non ti sopporto più. No, più si alza la temperatura, più Loris diventa antipatico. Brian, vai! Il teatro della mente.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tigullio.
4: Radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Devil's Gun, CJ & Co. Nasce nel 77 a Detroit, ideato dai produttori Dennis Coffey e Mike Teasor. Il brano, un inno disco funk, divenne celebre per essere stato il primo disco suonato in assoluto all'apertura del leggendario Studio 54 a New York. Gli autori del brano Devil's Gun sono Barry Green, Barry Blue, Ron Rocker e Jerry Shuri. Il gruppo era composto da 3 cantanti maschili e 2 femminili: Curtis C.J. Darden, Charles Brown, Cornelius Brown Jr., Connie Darden e Johnny Talbert. Il singolo, pubblicato dalla Westbound Record, distribuito da Atlantic, divenne un successo internazionale, raggiungendo il secondo posto nella classifica R&B di Billboard e rimanendo per 29 settimane nella Hot 100. La sua fama, come detto, è indissolubilmente legata allo Studio 54, di cui inaugurò la pista da ballo.

0: CJ e CO, un gruppo disco di Detroit guidato da Cornelius Brown, 1977, notevole successo in discoteca grazie soprattutto ad un paio di pezzi contenuti nell'album Devil's Gun, pubblicato dall'etichetta Westbound Record. Uno di questi pezzi è la title track, l'altro è We Got Our Own Things, ma nell'album c'è anche Sure Can Go to the Moon, che funziona bene sul dance floor. Si narra che Devil's Gun, come detto prima, sia stato il primo pezzo suonato dal DJ Richie Kotzur nella serata inaugurale dello Studio 54 di New York, il 26 aprile 1977. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Insomma, è stato bellissimo anche questo brano quando uscì, no? Perché poi abbiamo avuto anche una discussione all'interno del negozio di dischi tra disc jockey, insomma, giovani. Ma che metti questa roba? Ma che io avevo un filone, un pensiero, e gli altri ne avevano altri. Comunque, il bello è stato che poi alla fine ci siamo adattati e abbiamo fatto le cose come devono essere fatte. Allora, che succede?
1: No, non sentivamo nulla adesso.
0: Schiacci il pulsantino e magari succede le cose, magari vi sentite. Allora, ci avviciniamo piano piano dolcemente, anche se manca un bel 20 minuti al termine di Dolce Alice Lime, però insomma, anche questa è passata in maniera liscia. Patrizia!
1: Ci sei?
2: Sono qua, sono qua.
0: Ma perché devo urlare io per chiamare questa donna? Che sei a fare?
2: Ma
0: che
2: perché
0: fare?
2: Devo urlare? Guarda, io non sono mica sorda, non ho la tua età, perciò non c'è bisogno di urlare.
0: Allora, hai una notizia, hai qualcosa, di qualcosa per favore. Dillo.
2: Sì, aspetta un attimo.
0: Allora, Sassa, ci sei, a parte la finestra è chiusa, è tutto quanto nero, non fa l'intervista, lei non si fa sentire. Comunque, poi ne discuteremo in data diversamente odierna.
2: Alessandra mi aveva mandato una notizia,
0: sì,
2: che ha dell'incredibile, è andato virale questo video.
3: Sicuro?
2: In America un agente di polizia ha fermato un automobilista che stava guidando perché asseriva sicuro di se stesso che la donna stesse parlando al telefonino.
0: E invece?
2: Mentre parlava. E invece la donna diceva: guarda, le mie mani, le vedi qua? Sto qua, le mie mani, non sto facendo niente. E lui insisteva: no, tu stavi guidando col telefonino in mano. La donna dice: ma guarda che non ho neanche il telefonino, qua è impossibile. E diciamo che questa scena, che è stata ripresa dalla telecamera interna dell'auto, non so, mi ricordo adesso come dash car, non so come si chiama sta telecamera, è andata virale.
1: Dashboard cam.
2: Sì, precisamente, è andata virale su
1: dashboard cam.
2: È venuto in mio aiuto. È andato virale questo video, diciamo, che il poliziotto insisteva, la gente insisteva.
4: Era un agente che non era.
2: L'oltretomba?
4: No, sono Darth Vader. Sono
2: cosa sei?
1: Si chiama Dashboard Cam. E quella è Max Bellet che si mette a smanettare, a fare, a dire: ecco, okay, carissimo Max, sei gelati alla pura pareggina, sei stocca e sembrina mezzo pilo Sarrimina.
4: Succede solo a noto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Ogni tanto facciamo i cretini, perché è giusto.
2: No, non è che fate i cretini,
0: siamo,
2: lo siete.
0: Pure cretini.
2: Io sono l'unica che si salva.
0: Bene. Allora, questo è Let's Dance, lui si chiama Chuck Mangione, Feel So Good.

0: Mamma mia, che bello. Chuck Maggiore, il sax, la parte strumentale, Feel So Good, un brano di 1977, mi dice Brian Bellevi, scrive sul monitor, e di 11 minuti di brano, ma sai, 11 minuti di brano del genere è bellissimo, di atmosfere
1: particolare,
0: atmosfere che a noi piacciono molto, atmosfere che, Brian, che succede? No, ma la, lascia per, no, ma no, ma lascia stare, no. Non c'è nessuno, no, no, perché i ragazzi stanno guardando e dicono, ora ha combinato qualcos'altro, assolutamente no. Siamo vicini piano piano anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live, e che ne so, mi è preso, non lo so, un magone interno psicofisico, a voi no?
2: Prendo una buscopan
1: effervescente.
0: Io vorrei prendere un scopan, ma è un'altra cosa che
1: vai in

astucia psicofisica. Allora, detto questo, continuando con un brano che è Saturday Night, questo è il brano, il titolo ti porta a tutt'altro brano, e invece questo è quello di David Morris.

0: per noi, per Dolce Alice Live, e così troviamo la, il modo di salutarci, perché un'altra puntata della nostra grande e bellissima trasmissione termina qua. Allora io non devo fare altro che ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie Brian Bellè, poi naturalmente redazione, anche se non ha fatto una piatta minchia, però Alessandra Sassa va salutata stessa. Oggi proprio in questa puntata due notizie, poi se n'è andata, deve avere qualche intrallazzo fuori, ma meno male anche, ma spero per lei. Un'altra persona che voglio salutare è Cinzia Donati, che ci ha fatto un bellissimo articolo sul suo giornale online, e la ringraziamo anche perché è sempre ben accetto, insomma, che si parli di noi. E poi naturalmente devo ringraziare i due ragazzacci che mi accompagnano ormai da un bel po' di tempo nella realizzazione di questa puntata. Detto questo, grazie Gianni, grazie Patrizia.
1: Grazie Max, grazie a te,
2: grazie a tutti coloro che ci seguono,
1: ci supportano.
0: Il bello è che ci amano anche, ci vogliono veramente bene.
1: Questo è formidabile.
0: Beh,
1: grazie a tutti.
2: Ciao.
0: Allora, ciao a tutti.

0: What's your name? Let me guess. Kathy. Jill. Marianne.
1: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.
2: Radio Tigullio presenta
3: Chrome 7VA.FM Orito Radio All Gode From 7VA.FM Alt Radio All Gode From 7VA Femme Alt Radio All Gode From 7VA FM Alt Radio All Gode
4: From 7 va FM barra diagonal alter radio Algo Day
5: From 7 va FM alter radio Algo Day
3: From 7 va punto FM barra alter radio Algo Day
6: From 7 va punto FM alter radio Algo Day
4: From 7va.fm / alter radio Algo Day From 7va.fm / LT Radio.
7: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando. Però un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra RAM 7va25, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in RAM 7va25 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica. Però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algo Day sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
8: Eccomi, ciao, sono qui.
7: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o volevo chiamarti professore?
8: Assolutamente Massi Lepera, va benissimo.
7: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché il liceo classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
8: Sì, esatto, Vento in faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, a Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate, e soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro, è più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
7: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Sei un po' il Vecchioni del Sud in qualche maniera, no?
8: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto, e chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, a 360 gradi. Quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica,

0: Vento in faccia, un pezzo dedicato a coloro che hanno un po' il muso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una

0: grandissima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone, dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
1: E allora l'ascoltiamo, La grammatica è sgrammatica, Massi Lepera. La

0: delle più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di, facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il calcio ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su setteva.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 alte radio collegate alla redazione di setteva.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del bouquet di Siamo d'Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie veramente, sempre un piacere essere con voi, la musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto, e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algo Day. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle alte radio. È tutto per il momento, te lo godo, Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

0: anche oggi a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi nei prossimi minuti e ascoltare insieme a voi novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere. Qui non ci sono preclusioni di generi musicali, ascoltiamo veramente di tutto. Tra poco però, perché come sempre ad aprire c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1970.

Dolloback, grande pezzo di Smokey Robinson, qui nella versione degli anni, di fine anni 70, di Peter Tosh e Mick Jagger, che l'hanno ripresa in versione reggae. Oggi ad aprire Ora Musica, dove c'è sempre un classico prima della novità, il primo ascolto, e la novità di oggi riguarda Anastasia Battaglia, in arte Stacy B, nuovo singolo Control.

0: Kinko, ovvero Samuele Cacelli, in arte Samuel Kinko, in programmazione con il suo singolo. Oggi andiamo a chiacchierare con lui in Toscana, giusto? Ciao Samuel.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, sì, toscano doc, livornese, nella provincia di Livorno.
0: Oh, Livorno, originario di San Vincenzo, leggo,
1: San
0: giusto?
1: Vincenzo.
0: San Vincenzo.
1: Esatto.
0: Allora, parliamo un po' di questo singolo che abbiamo in programmazione, brano che si ascolta e si balla bene d'estate in particolare, no?
1: Eh sì, è un brano prettamente, io lo definirei estivo, però comunque adatto tutto l'anno volendo.
0: Certo, comunque fa festa, fa movimento, eh?
1: Esatto, esatto, è festoso, diciamo che la festa è più estiva perché il clima ti rende più festoso. Comunque direi che annuale, un brano annuale.
0: Ecco, questo brano arriva dopo tantissimi altri brani che hai pubblicato negli anni. Vedo che tu hai iniziato praticamente

0: praticamente a pubblicare roba già dal 2013, quindi oramai sono 13 anni.
1: Esatto, il mio primo singolo è stato La Zumbera. Ho avuto quel filone fortunato che era l'anno che era scoppiata la Zumba anche a livello proprio mondiale in Italia, eccetera, eccetera. Io ci sono entrato di straforo nel mezzo e mi ha portato una linea che poi tuttora sto proseguendo, perché io amo anche questo stile musicale, il latino dance.
0: Sei in giro anche a mettere dischi durante l'estate?
1: Sì, sì, sì, sono a fare diverse serate, ho dei format che promuovo nelle piazze, o sì, più ho dei locali dove lavoro stabilmente. Niente, sì, sì, la programmazione estiva è bella fitta.
0: Ecco, e di questo singolo c'è anche un video?
1: C'è il videoclip che è stato registrato in parte con AI, in parte delle zone in Brasile, col cantante che è di quelle zone lì.
0: Bene, allora
1: modernizzati.
0: Ecco, diamo a chi ci segue allora le coordinate per raggiungerti attraverso i social, di modo che poi si sa quello che fai e anche quello che pubblichi, si vedono i video.
1: Certo, allora i miei social sono i classici di tutti: TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Samuel Kinko DJ tutto attaccato. Mi potete trovare giornalmente tutti i post e sulla mia pagina YouTube invece trovate tutti i video relativi alle canzoni che ho pubblicato.
0: Samuel Kinko, oggi qui a Ora Musica. Adesso noi andiamo ad ascoltare il tuo singolo. Grazie per essere stato con noi, buona estate.
1: Grazie mille a tutti, buona estate e mi raccomando, Danzel per tutti.
2: Well, I will.

0: Danzel, questo era Samuel Kimco, oggi nostro ospite a Ora Musica nello spazio interviste.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Radio Tigullio. Non stop music.

Ora musica, noi cerchiamo di toglierla l'ansia anche attraverso la musica che ascoltiamo. E allora adesso arriva una chitarra importante, quella di Ricky Portera con Giorgio Bassi, per questo nuovo singolo che hanno realizzato, Grande Primavera.

Grande Primavera, questo è il singolo di Giorgio Bassi con la partecipazione del grande Ricky Portera, è il caso di dire. Francesca Zagara, artista di origini siciliane ma che vive nella Svizzera italiana, in questo singolo con Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.

0: Come non ci fosse un domani. Questo è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi qui a Ora Musica.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
2: Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

0: Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
3: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti, il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.

0: 22. Radio Tiguglio.
1: Grandi emozioni musicali.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

triangolo, no, non l'avevo considerato. Renato Zero del 1978, qui a Ora Musica, nell'angolo dei ricordi. Torniamo alle nostre promozioni, ai classici, torneremo domani alla stessa ora.

La scorsa settimana tra gli ospiti di Ora Musica, qui in programmazione anche questa settimana ad alta rotazione, i Maghi con Abbandonati. Adesso spazio a Fabio Gnoni, anche lui è uscito con un nuovo singolo, Avanti, Avanti. Oh, oh, oh. Oh.

canta Fabio Gnoni nel suo nuovo singolo che è qui a Ora Musica tra le nostre promozioni della settimana. Stefano Sani è invece uscito con Radici.

0: Radici, questo era il nuovo singolo di Stefano Sani tra le promozioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai, Radio di Guglio Web.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Guai, questo è il titolo della nuova canzone di Marina tra le promozioni di Ora Musica, oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei Ricordi dedicato a Gianna Nannini e a uno dei suoi grandi successi, Meravigliosa Creatura. Ve la ricordate?

Ora musica è la vetrina della musica indipendente, però ci concediamo anche degli spazi dedicati ai classici, ai ricordi, e questo era un grande classico dal repertorio di Gianna Nannini, Meravigliosa creatura. E poi tornano le nostre promozioni. Adesso si chiama Un papà eroe, Solo David. Ma quanti

0: solo David a Ora Musica. Era Un papà eroe.
1: Radio di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe De Caprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
4: The night holds a promise. The sand and the waves and the stars shining down on us have woven a spell we can't break, and all that I see now is a tender moon above you, and the light in your eyes asking me if I love you. How can I answer? Tell me, how could this runaway heart beat any faster? How could this arms and this kiss do more to assure you there'll be no one else above you? Open your eyes and you'll see if I love you. You don't ask the sun why it's shining, and you don't ask the rain why it falls. Some things you don't need to question, they just made to do what they do, so you don't need to ask if it's true, if I love you.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Adesso non vi muovete da lì, perché lo dico sempre che quando sentite questa base di sottofondo significa che sulla nostra radio sta per iniziare Zona Rock, e parte sempre, sempre, sempre allo stesso modo, così.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

5 minuti e 17 di grande musica. L'abbiamo suonata in apertura, Billy Ocean, Lover Boy 1984. Lo dico sempre che quando prendiamo un po' le vecchie abitudini, quelle di partire con una canzone del passato, e allora si fa sempre bene, no? Questo è un po' quello che succedeva in passato su Zona Rock, l'abbiamo ripreso da qualche settimana, a partire sempre e comunque con un successo anni 80 come quello di Billy Ocean che abbiamo appena ascoltato. Ben ritrovati amici, come state? Come sta andando la vostra giornata? Cosa state combinando? È partito ufficialmente un nuovo appuntamento di Zona Rock, la musica rock e pop rock, le meteore del passato ma anche i nuovi successi del momento, tutto firmato e sottoscritto dalla nostra radio, la vostra radio del cuore. Subito vi do i numeri giusti per stare con noi: 375 83 92 375, questo è il numero di Zona Rock per stare con noi anche su WhatsApp. Oggi, prima di iniziare il nostro appuntamento, sono andato un po' in giro nell'archivio della nostra radio e mi sono detto: voglio fare una playlist niente male, perché mi è capitato sotto le mani questa canzone che sto per farvi ascoltare, perché il titolo è Tainted Love, no? Che è una canzone che sicuramente gli appassionati, quando sentono questo titolo, drizzano un po' le orecchie. Però io ho trovato questa canzone rifatta proprio negli anni 80 da un grande di quel periodo che andava fortissimo negli anni 80. Vi faccio sentire la versione di Billy Idol, Tainted Love.

Billy Idol, perché in realtà Tender Love, che significa l'amore contaminato, è una canzone composta da Ed Cobb, ex membro del gruppo americano Four Preps, che nel 1964 compose questa canzone e la cantava insieme al virtuoso chitarrista Glenn Campbell, che suonava la chitarra da solista. Questa è la breve storia di questa canzone, che poi è stata rifatta in tante versioni, tra cui questa anche negli anni 80 di Billy Idol. Ma oltre al numeretto WhatsApp che vi serve per stare con noi, c'è anche l'Instagram di Zona Rock, dove noi postiamo le fotine delle copertine che più ci piacciono. Voi, mentre magari siete al lavoro, magari, che ne so, in palestra, no? Visto che è in arrivo ormai la bella stagione, il freddo ce lo stiamo facendo fuori, è il caso anche di alzare il volume durante Zona Rock, perché con la musica rock si può anche muoversi e ballare. Io lo dico sempre, bisogna sciogliere i grassi anche con la musica rock. Vi faccio rimanere ancora nella musica anni 80, perché sembrerebbero i Simply Red, ma non sono i Simply Red in sottofondo. Loro sono un duo che ha fatto un grandissimo successo negli anni 80. Li avete riconosciuti? Ve lo dico io chi sono: Terry Hall e John Oates.

Classico esempio quando con la musica rock si può diventare anche romantici e nostalgici. Johnny Cash 2018, Lenny Kravitz, quella volta che con questa canzone il rocker ha raccontato la storia di quando la leggenda della musica Johnny Cash lo consolò per la morte della madre. Questo è un po' il succo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Non so se è girato un po' sui social, ma ultimamente c'è un reel che va tanto riguardante Lenny Kravitz su Instagram ma anche su TikTok, dove si vede Lenny Kravitz che si allena in palestra con pantaloni in pelle e stivali, e il video è diventato virale. Lenny Kravitz che è sempre e comunque in forma, super palestrato. Mi piace leggere il messaggio di Christian a proposito di palestra, che è arrivato al 375 863 2965. Ciao ragazzi, vi ascolto dalla palestra, le prime due canzoni mi hanno messo grande carica. Siamo noi allora contenti di, come dire, partecipare attivamente a quello che è la costruzione dei tuoi muscoli. Io invece ribalto tutto, perché se abbiamo utilizzato fino adesso la macchina del tempo per andare al passato, la utilizziamo invece per andare al futuro o al presente, perché è uscita la nuova canzone dei Negramaro che è una bomba. Luna piena.

0: il nuovo singolo della band salentina dei Negravaro dal titolo Luna Piena. Dite la verità, la pensate come me che questo nuovo singolo è una bomba, no? Piace tanto a noi di Zona Rock, spero piaccia tanto anche voi, lo volete anche, se volete lo potete esprimere anche sui social di Zona Rock, perché proprio questa è la copertina che oggi pubblicheremo subito dopo il Zona Rock di quest'oggi, perché a questo nuovo progetto della band salentina Luna Piena, che è il nuovo singolo, sta per arrivare anche il nuovo album e anche il nuovo tour, perché sta per partire un nuovo tour quest'estate che toccherà un po' tutte le città da nord a sud, tutte le città più importanti, ovviamente è impossibile poterle toccare tutte, comunque faranno tappa a Napoli, Udine, Milano, Messina e Bari. Nuovo progetto per i Negramaro che negli anni scorsi sono andati veramente forte, continuano ad andare forte, sono tanti i singoli di successo che possiamo ricordare, questo che fa parte di questo nuovo progetto l'abbiamo ascoltato quest'oggi all'interno di Zona Rock. Vi continuo a dare le coordinate giuste perché oltre al 375-863-2965 c'è anche l'indirizzo di posta elettronica, perché quello è aperto H24. Lo sapete, ve lo dico sempre, no? Che l'indirizzo di posta elettronica freezonarock@gmail.com è molto utile perché serve a sfogare i vostri pruriti musicali. Se avete voglia di ascoltare determinate canzoni all'interno di Zona Rock, allora quale miglior metodo se non l'indirizzo di posta elettronica? Una volta c'erano le telefonate, quando ho iniziato a fare radio c'erano le telefonate, c'erano proprio i programmi dedicati un po' alle richieste, no? Erano una figata bellissima, si potrebbe rifare anche all'interno della nostra radio, chissà se funziona ancora. Bisognava scappare da un armadietto all'altro per cercare CD, musicassette, dischi, per accontentare un po' quelli che ascoltavano la radio, però adesso è molto più semplice con i PC. Quindi freezonarock@gmail.com, questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Ma se siamo andati nel presente con la nuova canzone dei Negramaro, io voglio continuare a farvi rimanere nel presente, perché negli scorsi giorni è uscita anche la nuova degli Imagine Dragons, che è anche questa una bomba.
1: Zona Rock, la storia continua.

0: closed.
1: Ci siamo fatti fuori la prima mezz'ora insieme, parte la seconda parte di Zoa Rock che come al solito è dedicata alle Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando era un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. Sul web, in web e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: Give me one step to the right. Give me one.
1: Adesso non vi muovete da lì, perché lo dico sempre che quando sentite questa base di sottofondo significa che sulla nostra radio sta per iniziare Zona Rock e parte sempre, sempre, sempre allo stesso modo, così.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

5 minuti e 17 di grande musica. L'abbiamo suonata in apertura, Billy Ocean, Lover Boy, 1984. Lo dico sempre che quando prendiamo un po' le vecchie abitudini, quelle di partire con una canzone del passato, e allora si fa sempre bene, no? Questo è un po' quello che succedeva in passato su Zona Rock. L'abbiamo ripreso da qualche settimana, a partire sempre e comunque con un successo anni 80 come quello di Billy Ocean che abbiamo appena ascoltato. Ben ritrovati amici, come state? Come sta andando la vostra giornata? Cosa state combinando? È partito ufficialmente un nuovo appuntamento di Zona Rock, la musica rock e pop rock, le meteore del passato ma anche i nuovi successi del momento, tutto firmato e sottoscritto dalla nostra radio, la vostra radio del cuore. Subito vi do i numeri giusti per stare con noi: 375 83 92 375, questo è il numero di Zona Rock per stare con noi anche su WhatsApp. Oggi, prima di iniziare il nostro appuntamento, sono andato un po' in giro nell'archivio della nostra radio e mi sono detto: voglio fare una playlist niente male, perché mi è capitato sotto le mani questa canzone che sto per farvi ascoltare, perché il titolo è Tainted Love, no? Che è una canzone che sicuramente gli appassionati, quando sentono questo titolo, drizzano un po' le orecchie. Però io ho trovato questa canzone rifatta proprio negli anni 80 da un grande di quel periodo che andava fortissimo negli anni 80. Vi faccio sentire la versione di Billy Idol, Tainted Love.

Non so se l'avete mai sentita questa versione di Billy Idol, perché in realtà Tender Love, che significa l'amore contaminato, è una canzone composta da Ed Cobb, ex membro del gruppo americano Four Preps, che nel 1964 compose questa canzone e la cantava insieme al virtuoso chitarrista Glenn Campbell, che suonava la chitarra da solista. Questa è la breve storia di questa canzone, che poi è stata rifatta in tante versioni, tra cui questa anche negli anni 80 di Billy Idol. Ma oltre al numeretto WhatsApp che vi serve per stare con noi, c'è anche l'Instagram di Zona Rock, dove noi postiamo le fotine delle copertine che più ci piacciono. Voi, mentre magari siete al lavoro, magari, che ne so, in palestra, no? Visto che in arrivo ormai la bella stagione, il freddo ce lo stiamo facendo fuori, è il caso anche di alzare il volume durante Zona Rock, perché con la musica rock si può anche muoversi e ballare. Io lo dico sempre, bisogna sciogliere i grassi anche con la musica rock. Vi faccio rimanere ancora nella musica anni 80, perché sembrerebbero i Simply Red, ma non sono i Simply Red in sottofondo. Loro sono un duo che ha fatto un grandissimo successo negli anni 80. Li avete riconosciuti? Ve lo dico io chi sono: Terry Hall e John Oates.

classico esempio quando con la musica rock si può diventare anche romantici e nostalgici. Johnny Cash 2018, Lenny Kravitz, quella volta che con questa canzone il rocker ha raccontato la storia di quando la leggenda della musica Johnny Cash lo consolò per la morte della madre. Questo è un po' il succo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Non so se è girato un po' sui social, ma ultimamente c'è un reel che va tanto riguardante Lenny Kravitz su Instagram ma anche su TikTok, dove si vede Lenny Kravitz che si allena in palestra con pantaloni in pelle e stivali, e il video è diventato virale. Lenny Kravitz che è sempre e comunque in forma, super palestrato. Mi piace leggere il messaggio di Christian a proposito di palestra, che è arrivato al 375 863 2965. Ciao ragazzi, vi ascolto dalla palestra, le prime due canzoni mi hanno messo grande carica. Siamo noi allora contenti di, come dire, partecipare attivamente a quello che è la costruzione dei tuoi muscoli. Io invece ribalto tutto, perché se abbiamo utilizzato fino adesso la macchina del tempo per andare al passato, la utilizziamo invece per andare al futuro o al presente, perché è uscita la nuova canzone dei Negramaro che è una bomba. Luna piena.

0: il nuovo singolo della band salentina dei Negravaro dal titolo Luna Piena. Dite la verità, la pensate come me che questo nuovo singolo è una bomba, no? Piace tanto a noi di Zona Rock, spero piace tanto anche voi, lo volete anche, se volete lo potete esprimere anche sui social di Zona Rock, perché proprio questa è la copertina che oggi pubblicheremo subito dopo il Zona Rock di quest'oggi, perché a questo nuovo progetto della band salentina Luna Piena, che è il nuovo singolo, sta per arrivare anche il nuovo album e anche il nuovo tour, perché sta per partire un nuovo tour quest'estate che toccherà un po' tutte le città da nord a sud, tutte le città più importanti. Ovviamente è impossibile poterle toccare tutte, comunque faranno tappa a Napoli, Udine, Milano, Messina e Bari. Nuovo progetto per i Negramaro che negli anni scorsi sono andati veramente forte, continuano ad andare forte, sono tanti i singoli di successo che possiamo ricordare. Questo, che fa parte di questo nuovo progetto, l'abbiamo ascoltato quest'oggi all'interno di Zona Rock. Vi continuo a dare le coordinate giuste, perché oltre al 375-863-2965 c'è anche l'indirizzo di posta elettronica, perché quello è aperto H24. Lo sapete, ve lo dico sempre, no? Che l'indirizzo di posta elettronica freezonarock@gmail.com è molto utile, perché serve a sfogare i vostri pruriti musicali. Se avete voglia di ascoltare determinate canzoni all'interno di Zona Rock, allora quale miglior metodo se non l'indirizzo di posta elettronica? Una volta c'erano le telefonate, quando ho iniziato a fare radio c'erano le telefonate, c'erano proprio i programmi dedicati un po' alle richieste, no? Erano una figata bellissima. Si potrebbe rifare anche all'interno della nostra radio, chissà se funziona ancora. Bisognava scappare da un armadietto all'altro per cercare CD, musicassette, dischi, per accontentare un po' quelli che ascoltavano la radio, però adesso molto più semplice con i PC. Quindi freezonarock@gmail.com, questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Ma se siamo andati nel presente con la nuova canzone dei Negramaro, io voglio continuare a farvi rimanere nel presente, perché negli scorsi giorni è uscita anche la nuova degli Imagine Dragons, che è anche questa una bomba.
1: Zona Rock, la storia continua.

0: closed.
1: Ci siamo fatti fuori la prima mezz'ora insieme, parte la seconda parte di Zona Rock che come al solito è dedicata alle three sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando era un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. Sul web, in web e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: voluto chiudere in maniera soft, no? Con i Red Hot Chili Peppers, Road Tripping, che ci hanno portato alla fine di questa passeggiatina nella musica rock e pop rock, perché il tempo a nostra disposizione è sempre, come dire, tiranno. Quando ascoltiamo la musica di Zona Rock è sempre tiranno e corre sempre sempre veloce. Chissà se in futuro non riusciamo a fare 2 ore anziché 1 ora. Ci possiamo anche lavorare su. Noi ci fermiamo qui per quest'oggi, appuntamento rinnovato alla prossima come al solito. Voi venite a visitare anche il sito di internet di Zona Rock, www.zonarock.net, lì ci trovate anche la replica di questo appuntamento. Voi rimanete sulla nostra radio, come dico sempre io, perché è un posto dove la storia continua. Ciao, alla prossima.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock, ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Allora, fedeli seguaci, la fine è vicina. Vi diamo l'addio con dignità e fierezza. Ci credevamo immortali, ma, beh, contro il potere nulla si può. E quindi, fate i bravi. Ascoltate musica che fa sempre bene. 3, 2, 1. E il resto è silenzio.
2: Zona Rock. Zona Rock.
4: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
5: Va ora in onda su Radio Tiguglio
6: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
7: Pantarei, buona musica, informazione e gossip. Eccomi di nuovo con voi per questa puntata prenatalizia. Io sono Corrado Di Martino e conduco Pantarei. Mi aiutano in questo immenso lavoro e piacevolissimo Pio Negri alla regia audio, Michela Migliore in redazione e il grande Nepio Daspo. Bene, vorrei iniziare immediatamente con un brano di 2 anni fa che Ed Sheeran dedicò al suo amico Elton John. Gli auguri di Natale per Elton John. Faccio mia questa canzone, il testo e gli auguri naturalmente che rivolgo a voi con tutto il mio cuore.

Dopo Ed Sheeran e gli auguri per Elton John, veniamo alla cronaca. Finalmente è stata ritrovata Roberta Cortesi di Osio Sotto, in provincia di Bergamo. Non dava notizie di sé da un bel po' di tempo. È stata ritrovata in Spagna, paese dal quale non dava più notizie dal 25 di novembre. Finalmente è riuscita a contattare la sorella Alessandra e sua mamma in Italia, qui è la mamma Eliana, in una breve telefonata, e ha confermato di stare bene. Ora dico io, sparisci, tutto il mondo ti cerca, l'Interpol addirittura è stata interessata. Ma vuoi mandare un messaggio? Ma ti rendi conto di quanta apprensione e quanti soldi siano stati spesi per rintracciarti? L'ultimo messaggio del 25 di novembre era quello in cui diceva la mamma che avrebbe iniziato il suo lavoro col turno delle 17. Da quel momento in poi non si è più sentita, sono state perse le sue tracce. Pare che abbia perso il cellulare, quindi non è riuscita più a dare sue notizie, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ripeto, quanta apprensione e quanti soldi buttati. Ma noi rifugiamoci nella buona musica di Pantarei.

E adesso una brutta notizia per gli sportivi tifosi del calcio Napoli. È scomparso Antonio Iuliano, detto Totonno, grande regista del calcio Napoli, mezzala che ha giocato anche nella nazionale italiana di calcio, vincendo nel 1968 l'Europeo. Iuliano partecipò anche ai mondiali del 1966, del 70 e del 74, giocando però appena 17 minuti nella finale contro il Brasile, entrando al posto di Bertini. Quella di Iuliano fu una carriera sfortunata, poiché si trovò davanti due mostri sacri del calcio italiano, Sandro Mazzola e Gianni Rivera, il mitico Gianni Rivera. Quindi non c'era tantissimo posto per Iuliano nella nazionale. Comunque è stato un grande campione, ma anche come dirigente sportivo si è fatto valere ed è diventato famoso, portando a Napoli prima Kroll, questo centrale di difesa centrocampista olandese, e poi Diego Armando Maradona. Ed è stato il direttore generale che ha vinto il primo scudetto a Napoli, quindi una persona molto importante nel calcio Napoli, per cui ci associamo al cordoglio espresso dal presidente Aurelio De Laurentiis a tutta la famiglia. Tante condoglianze ai suoi familiari. E continuiamo con Pantarei.

0: È giunto il momento di restituire la linea alla regia centrale. Torno immediatamente da voi, però, con la buona musica di Pantarei.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
4: Molto bene, inizia una nuova trilogia di Pantarei. Oggi interamente dedicata a Elodie Di Patrizi, meglio conosciuta come Elodie, una cantante italiana. È risultata seconda alla 15ª edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici, vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 105. Nata nella borgata romana di Quartaccio da padre italiano e madre francese creola, una ex modella e cubista originaria della Guadalupe, si trasferisce giovanissima a Lecce, dove lavora nelle discoteche, prima come cubista e poi come vocalista. Dopo aver partecipato a X Factor, siamo nel 2009, viene eliminata durante le fasi iniziali, esordisce poi al talent show Amici di Maria De Filippi, dove già nel 2009, come ad X Factor, aveva provato ad accedere, ma insomma non era riuscita. Col tempo si è fatta strada e tra le sue influenze musicali abbiamo sentito Raff, Etta James, Nina Simone, Carmen McRae, Giorgia e Lucio Battisti naturalmente. Ma adesso ascoltiamola.

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Allora era Elodie con Nero Bali e poi Rambla. È febbraio del 2020, Elodie raggiunge con Andromeda, che abbiamo ascoltato varie volte nella nostra trasmissione, raggiunge la prima posizione fra i brani più passati in radio della settimana e riceve successivamente la certificazione di disco di platino dalla FIMI per oltre 70.000 copie vendute. E allora che ne direste di ascoltare proprio Andromeda?
2: Dici sono una grande stronza che non ci

0: lei e sai dove sei.
1: E poi naturalmente non può mancare l'impegno con Takagi e Ketra. Elodie si esibisce con Takagi e Ketra in Ciclone, il singolo Ciclone. Takagi e Ketra, come saprete, fanno questa grande manovra di marketing firmando collaborazioni con artisti famosi o comunque molto famosi in quel determinato periodo dell'anno. E quindi Elodie, Takagi e Ketra, Ciclone.

0: adesso non allontanatevi troppo dalla radio, che arriva la quarta parte fra pochissimi istanti.
1: Pantarei, Pantarei.

0: Giulio vi augura buon ascolto.
1: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
2: Amici miei, siamo arrivati alla trilogia di Pantarei. Vediamo un po', Beyoncé, Giselle, Knowles, cosa vi dice? Vi dice Beyoncé, cantante, cantautrice, ballerina, attrice e soprattutto imprenditrice dello spettacolo americana. Ha vinto oltre 28 Grammy Awards, da sola solo 20. È l'artista più premiata in questa manifestazione, nonché la cantautrice con più vittorie e nomination con 79 candidature. Stiamo parlando di un vero e proprio fenomeno. Un fenomeno sensuale e talentoso. Beyoncé.

0: Antarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Beyoncé comunque è nata proprio nel mondo della musica americana, poiché è figlia di Matthew Knowles, un manager discografico afroamericano di grande successo, e Tina Knowles, nata Celestine Beyoncé, stilista di discendenza creola, e quindi l'arte ce l'aveva in famiglia. Lei è soltanto il connubio di tutti questi talenti, e continuiamo ad ascoltarla.

0: lei e sai dove sei.
1: Ok, ok, Beyoncé. E adesso Me, Myself and I, per chiudere questa trilogia con Beyoncé.

0: Termina qua la trilogia di Pantarei, naturalmente l'appuntamento è fra qualche istante, quando potrete assistere alla quarta parte, notizie, informazioni e curiosità.
1: Pantarei, Pantarei.

0: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: Eccomi qua, ritorno a parlare di calcio. Turchia, una follia in un campo di calcio turco. Il presidente della squadra di casa ha preso a pugni e calci l'arbitro. Poi è stato arrestato e il campionato è stato sospeso. Stop alle partite dopo l'invasione di campo di Faruk Koca, il presidente dell'Ankara Goku, oltre ad alcuni uomini del suo staff, i quali hanno affrontato, assalito e bastonato di santa ragione l'arbitro Meller. Tutto questo è accaduto dopo il fischio finale del match pareggiato con il Rizespor. In pratica l'arbitraggio del signor Meller non era piaciuto e allora sono andati in campo e si sono fatti giustizia da soli, prima dando un cazzottone all'arbitro che è caduto per terra, dopodiché riempendolo di calci. Sono stati tutti arrestati, il campionato è stato sospeso. Questa è la Turchia, mentre in Italia una leggenda del calcio ottiene la laurea ad honorem all'Università di Parma, e sto parlando di Carlo Ancelotti, che ha ricevuto la laurea magistrale ad honorem in scienze tecniche delle attività motorie preventive e adattate. Originario di Reggiolo ha vinto praticamente tutto con i massimi campionati di calcio qui in Italia, in Inghilterra e in Spagna. È l'unico mister ad avere conquistato il titolo nei 5 principali campionati europei, con squadre del calibro di Milan, il grande Milan, Chelsea, il Paris Saint-Germain, il Bayern di Monaco e il Real Madrid. Nel suo palmarès ci sono 4 Champions League, oltre a un'infinità di trionfi nazionali e internazionali. Il grande Carlo Ancelotti è diventato dottore in scienze motorie. Bene, io un giorno dovetti decidere: o diventavo un grande allenatore di calcio e quindi poi ricevevo la laurea ad honorem, o mi mettevo a studiare e prendevo una laurea per conto mio. Mi è sembrata più semplice la seconda strada, quella di studiare.

Sarà davvero interessante assistere allo show dei ricchi e poveri inseriti fra tanti giovani, fra tanti big, fra tanti nuovi nomi della canzone italiana. Comunque vada, Pantarei sarà sempre qui a trasmettervi i brani migliori. E adesso continuiamo con la musica, la buona musica di Pantarei.

Pantarei, buona musica, informazione e gossip. Chiudiamo qui con Franco Baresi questa puntata di Pantarei. L'appuntamento naturalmente per la prossima settimana, quando ci scambieremo gli auguri per le buone feste a tutti. Vi salutano Corrado Di Martino, Pio Negri, Nepio Daspo e Michela Migliore. Alla prossima!

che in questo pezzo del 2010 hanno dato il meglio di loro. È un pezzo che abbiamo trasmesso e proposto e riproposto tantissime volte, io personalmente ne ho fatto un abuso. A proposito, My Rock and Soul, stiamo per cominciare, ma prima di cominciare volevo fare i miei auguri personali ai Moleskine, che praticamente hanno vinto il Sound Contest in maniera, sì, erano un po' favoriti, ma non era tutto così scontato, per cui veramente bravi, bravissimi, e vedremo che cosa ci proporranno nel futuro. Nel frattempo, tanti tanti auguri e godetevi questa meritata, questo meritato successo. Noi andiamo a cominciare, quindi rimanete con noi, questo è My Rock and Soul. Rock, rock, soul. My Rock and Soul, Enrico Gallotta, Franco Airi e Faber De Vita per 50 minuti insieme per ascoltare della buona musica tra il soul, R&B e il rock, questa settimana particolarmente sugli ultimi due anni, quindi novità e qualcosa dell'anno scorso. Cominciamo però con John Legend, Save Room.

0: un pezzo del 2006 tratto dall'album Once Again, questo Save Room che ha vinto un po' di premi. A proposito di premi vinti, il Soul Train Music Award al miglior singolo R&B Soul maschile, ma è stato candidato anche ad altra roba come i Grammy Awards, come migliore interpretazione vocale maschile pop e tanto altro ancora. E a proposito, insomma, del Sound Contest, l'anno prossimo si farà in Italia, quindi immagino, speriamo di ritornare di nuovo ai concerti dal vivo.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra

Venuta fuori in piena estate 2020, questo pezzo è stato praticamente ballato e visto che ci siamo all'estate oramai, ve lo riproponiamo. Soul Boy, Green Tea and Peng.

Joy Green Tianpeng, che praticamente ci ha accompagnato durante l'estate 2020. E adesso invece un pezzo che, oddio, insomma, non vorrei entrare in contraddizione proprio dal punto di vista temporale, però è uscito lo stesso anno, ma qualche come dire, in un periodo un po' diverso. È una canzone natalizia che però per la tipologia, insomma, per la gradevolezza di questo pezzo, vi riproponiamo. È Christmas Blues The Weeknd con Sabrina Claudio.

Ed entriamo ufficialmente nelle novità di questa puntata. Sapete che le novità sono in qualche modo selezionate da Franco e, come dire, approvate da me, da Faber. E questa è bellissima, Navy, One Shot.

0: type of cash. What a boy, run fast. Expect the crash, you know, respect the scene. Me, you come wrong, your stash, cause a boy done crash. Bear flashback to the time where you did say you don't have me back.
1: Nevi con One Shot, che abbiamo passato per la prima volta, come si diceva una volta, passato il pezzo la prima volta qui su My Rock and Soul per voi, la novità, la prima novità di questa settimana. E adesso un tuffo nel passato, siamo negli anni 2000 e questa è Sade con Lovers Rock.

0: elegante, affascinante, con una voce sensualissima, Sade, che negli anni 90, ma anche, insomma, anche dopo, è stata compagnia indiscussa di molte notti passate ad ascoltare la musica. Questo è un pezzo particolare degli anni 2000, dell'anno zero praticamente, dal titolo Lover's Rock, che amo particolarmente, che molti di voi sicuramente, insomma, hanno apprezzato nel passato, e magari chi non l'aveva ancora ascoltato potrebbe cominciare ad apprezzarlo adesso. Adesso invece un'altra novità, stiamo parlando di un album che è There Is No End, non è la fine, da cui abbiamo tirato fuori One in a Million di Tony Allen, che è uscito praticamente qualche settimana fa e che noi vi proponiamo ovviamente puntuali qui su My Rock and Soul.
1: Unconfessedly chaotic, they wanna call me exotic.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: My Rock and Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

due novità, Tonight Tonight Celeste e poi prima ancora Tony Allen con One in a Million, che è praticamente uscito da qualche settimana. Adesso salto all'indietro, questa è New York City, Norah Jones e Peter Malik Group.

0: New York City, sicuramente uno degli album più blues in cui Norah Jones canta insieme a Peter Malik Group, e canta in tutte le tracce se non sbaglio, e qualche tempo prima di aver inciso le demo per la Blue Note Records, un pezzo bellissimo che molto spesso insomma riproponiamo, pubblicato nel 2003, quindi praticamente 3 anni dopo aver inciso tutte le tracce.
1: Radio Tiguglio, con te
2: sempre. My rock and soul, your style in your music. Un suono di classe nel tempio della musica.
0: Un'altra novità molto bella dell'artista Little Smith, che canta in collaborazione con Cleo Soul, è questa Woman che abbiamo selezionato per voi.

Woman, Latest Man's Fate Clay Soul, che parla delle donne e ovviamente delle loro condizioni, dei loro desideri. Adesso invece Sam Fender, Hold Out.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Emozionati ancora con il piacere della musica. My Rock and Soul.

album Free Time, da cui abbiamo tratto Face to Face. Ovviamente si trattava di Ruel, un album uscito 3 anni fa che ci accompagna praticamente ai saluti ufficiali di questa puntata. Quindi Enrico Gallotta, Franco Airi e Faber De Vita vi danno appuntamento alla settimana prossima come sempre e vi augurano una buona continuazione e soprattutto buona musica a tutti. Ciao, alla prossima.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tigullio presenta
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: È una sigla che fa venire i brividi, perché in questo appuntamento si sente la più bella musica degli anni 70-80. Magari qualcuno che ha un po' di voglia di riascoltare queste canzoni dice: ma che brividi, perché so che oggi arriverà qualcosa di veramente interessante. Ciao a tutti, ben trovati un'altra volta con la voce di Marco e del Vice. Altri 60 minuti anche oggi dedicati alla musica degli anni 70 e 80. Ormai la minestra è questa qua, quindi penso sappiate anche voi ormai come è composto il Golden Classic. Grazie alla radio che vi sta facendo sentire la più bella musica del mondo, che è questa qua, quella che state ascoltando ormai da qualche giorno a questa parte, o magari da tanti mesi, o magari da qualche anno. Va bene, il Golden Classic comunque fa parte di questa trasmissione e soprattutto fa parte di questa radio. Detto questo, direi di non dilungarci in cose frivole, ma di partire immediatamente con l'ascolto della prima canzone di oggi. Questo è un grande, grande classico con il gruppo degli America.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Dai che sotto sotto ve la state canticchiando. Anche perché era un motivo talmente importante, talmente famoso di quegli anni, che non si può non ricordare. Beh, magari i giovani di oggi che stanno sentendo per la prima volta magari Golden Classic staranno dicendo anche: che musica era questa? Abituati alla musica che sta girando ora nella radio, insomma, effettivamente questa era musica un po' diversa. Canticchiata, fischiettata, fatta come volete, era la musica degli America con Horse with No Name, che è stato il più grande successo in assoluto di questo trio, composto da Jerry Beckley, Dan Peek e Dewey Bunnell. Storia un po' particolare questa qua, loro nascono in una situazione un po' strana dove nascono. Vabbè, poi ve lo spiegherò in un altro giorno, ok? Poca professionalità questo speaker, però grande musica. E beh, questo è vero. Anche perché stanno arrivando insieme a noi un gruppo che si chiamano Earth, Wind & Fire. Gruppo che ogni tanto facciamo ascoltare, ma ogni tanto li snobbiamo. Male, male. Ci sentiamo questa canzone che si chiama... Volete sapere? Si chiama Star.

ho già detto prima, due mostre sacre della musica con la voce vocale femminile. Aretha Franklin con Usuhiu e poi quella che ha preceduto è stata una grande signora, grande attrice, Barbara Streisand con Never Give You Up, una canzone che ogni tanto ci sta bene nel Golden Classic, anche perché noi non, di solito non facciamo passare sempre il ritmo funky che caratterizza il Golden Classic, però in questo caso sì, dai. C'è una bella voce, quella di Melba Moore, che chiude la prima parte del Golden Classic, si chiama Very Easy.

0: da giovani, questa canzone qua invece no, è tutta al femminile. Sì, da una grande, grande cantante è arrivata questa bella canzone che si chiama Belba Moore, il Derry Dise, eccolo qui il grande successo, quello che si chiama This Is It. Prima parte del Golden Classic che termina, ci sentiamo tra poco.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Per caso non aver avvisato Riccardo che c'era questa canzone, perché sarebbe diventato matto. Voi vi state chiedendo chi è Riccardo? Beh, qualcuno di voi sicuramente avrà Riccardo come amico. Anch'io ce n'ho un amico che si chiama Riccardo. E lui stravedeva per questa canzone. Cioè, talmente era pieno di entusiasmo quando l'ascoltava che continuava a dirmi: Marco, per favore, non farmi più sentire Harry Mason. Per favore, non farmi più sentire Harry Mason, perché proprio non la sopportava più. Tutto un bel giochino particolare questo qua. Dai, va bene, comunque abbiamo sentito in apertura di questo Golden Classic anche la musica di Harvey Mason, come ho già detto prima, con questa canzone che ci ha portato indietro in un sacco di anni. Ma mai come in questo caso, perché, attenzione, il Golden Classic per una volta sfora. Noi passiamo una canzone del 1966.
1: If this keeps up, we won't be in London till Boxing Day.

Di questa canzone è che la stavo passando in preascolto, ho detto ma caspita, ma da quanto tempo io cerco questa canzone, Good Day Sunshine. Beh, siamo arrivati fino al 1966 per poterla riascoltare. Che bella, questa era una canzone dall'album, quello che si intitolava esattamente Revolver, canzone che si intitolava Good Day Sunshine. Ed ora, per chi ama la musica di Grace Jones, questo grande successo che ci riporta indietro al 1982, potrebbe essere?

0: fascino molto molto particolare. Lei nasce come fotomodella, come modella di passerella, dove presenta i suoi abiti su un corpo statuario, come si usa dire. Però poi a tempo perso fa anche della musica e in alcuni casi ci è riuscita anche bene. Portfolio, il primo album, dove c'era su quella canzone bellissima che si intitolava Tomorrow. Però che siamo arrivati un pochettino più avanti, era esattamente il 1981 e non 82. Scusate se vi ho dato questa dritta sbagliata. In qualsiasi caso la canzone però era giusta, quella che si intitola Pull Up to the Bumpers. Questa è la versione radio, altrimenti c'era quella da discoteca che durava 12 minuti e aveva una bella ritmica che si poteva tranquillamente ballare.
1: Stai ascoltando Golden Club.

quante belle canzoni hanno fatto questo gruppo che si chiamano Easy Brothers. Sono una marea e mezza, mi sembrano 6 o 7 fratelli che avevano fatto questo gruppo, arrivavano dall'Ohio, degli USA, e avevano fatto la canzone più importante, quella che si intitolava Shout, tanto tanto tempo fa, ed era, se non ricordo male, il 1965, può essere questa cosa qui che vi sto dicendo, nel 1959, ok, meno male, mamma mia, beh, ancora prima degli anni 60, caspiterina. Qua invece siamo nel 1981, abbiamo sentito la canzone che era quella un po' ripetitiva ma molto valida, Hurry Up and Wait. Questo è il Golden Classic, anche parlando così in bianco, cosa che non si dovrebbe fare, però l'abbiamo fatto, non c'è nessun problema. Ora si va avanti con la musica e troviamo una band che si chiamano Jones Girl. Avete già sentito questa canzone? È la prima volta che sentite questa canzone? No, dai, non ci credo. Questa si chiama You Gonna Make Me Love Somebody Else, nel nostro Golden Classic.

0: Allora, fischiamo? La fischiamo insieme a questa canzone. Lascia di buono che nel Golden Classic ogni tanto passo delle canzoni, le ripasso perché è giusto che vengano fatte riascoltare, perché sono state canzoni che sono state proprio dimenticate nel dimenticatoio. Si può dire come frase? Ormai è andata anche questa, dai, non c'è nessun problema. Va bene, il Golden Classic arriva alla conclusione di questa seconda parte, poi torneremo ancora a parlare di grande musica, però adesso c'è questo jingle qua.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Se dovessi controllare per un attimo tutti i CD, l'usura dei CD, penso che questa sia una delle canzoni più consumate, perché mi piace un sacco e forse ve ne siete accorti anche voi, perché appena posso una canzoncina bella bella di Green Onks non manca mai, in particolar modo questa che si chiama Never Let You Down. È un'emozione nel riascoltarla, perché beh, è musica che mi mette la gioia e spero che queste emozioni capiti anche a voi. Era Never Let You Down, il Golden, va avanti con altri due grandi pezzi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Club.

Vi siete rilassati ascoltando la musica di questo grande duo? Era il 1982, H2O, questo era il nome dell'album che era l'undicesima fatica musicale, come si diceva qualche tempo fa alla radio, di questo grande duo. Abbiamo ascoltato una delle canzoni più belle da questo album, oltre che Man Eater, ve la ricordate, quella un po' movimentata, c'era proprio questa dolcezza in assoluto che era One on One. Ed ora si va avanti verso la fine del nostro Golden Classic. Oggi musica con la M veramente maiuscola. Grande, grande, grande. Chi si loda si imbroda, una volta dicevano, no? Vabbè, dai, speriamo di no. Ricordateli.

a New York nel 1976. Loro erano ballerini anche della famosa trasmissione televisiva che era quella che era Soul Train, se non leggo male, perché mi sono fatto un po' una cronostoria di loro, di quando nacquero fin dall'inizio con Jody Wadley, Jeffrey Daniel e Gerald Brown, che poi venne sostituito da un ottimo Howard Hewitt. Non so se vi ricordate le canzoni che hanno fatto. Questo è stato uno dei più grandi successi che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic, che ora termina. Sì, terminiamo alla grande, perché c'è questa canzone bellissima del gruppo di Ike Fission. L'abbiamo già sentiti? Punto di domanda, questa è la domanda. Mi avete già sentito in particolar modo questa canzone? Caspita, che memoria che avete. Bella, bella. Bella per chiudere proprio il nostro Golden Classic. Noi ci sentiamo alla prossima, naturalmente su questa radio, naturalmente con il meglio della musica degli anni 70 e 80, naturalmente con Marco e Del Vice e tutto quello che ne correda. Ok? Ciao e buon ascolto ancora del Golden Classic. Golden Classic.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: State per ascoltare Italian Style,
2: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
3: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

0: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, smettila.

Non ho voglia più di scrivere canzoni appassionate e presentare i miei fantasmi in società, sottopormi alle censure preventive, agli epitafi, raccontare quanti schiaffi ho ricevuto dalla vita e dal destino. E non è per solitudine o per disabitudine, ma tiro indietro.

Non mi va più di combattere battaglie disperate e di simulare un'indole non mia. Nel distopico finale che distrugge l'utopia, ho lasciato sentimenti e fantasia nella fatica del cammino. E non è per consuetudine o per ingratitudine, ma tiro indietro la mia mano e cerco un personale meridiano inesistente e non apro la mia anima a nessuno.

di pace per fermare questa paura. Un attimo di sentimento, vivere il momento, ogni sua sfumatura. Basterebbe non pensare, non pensare a niente. Un uomo è libero se non diventa schiavo della mente. Riscoprire il senso della vita che respira, ricominciando da sé.

Dov'è finito il buon senso, il senso buono delle cose? Chi ha spento il fuoco della speranza? La speranza è la voce dell'infinito che ci guida verso la salvezza. Siamo noi la vita, siamo noi il coraggio, siamo noi la pace.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
4: Troppo Forti!
3: No, ma lo volevo dire io!
4: Troppo Forti con Alex De Sì!
5: Hai capito? Ho capito sì, mica
6: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21:30.
7: Mm-hmm. 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.

con condanne colossali.

Ciao agli amici di Flashback Music Memories. Oggi nuova puntata con Corrado Mescalco. Il viaggio della musica senza tempo, la migliore anni 70, 80, 90, 2000. Si inizia alla grande.

0: 11 abbiamo aperto la grande 2004, questo è un grande successo degli Alcazar, il singolo del gruppo musicale Eurodance svedese, pubblicato il 20 settembre del 2004 dall'etichetta BMG, album in questione Alcazar, genere Eurodance. Grande successo dal titolo This is the world we live in, e poi riprende il grande successo di Miss Diana Ross, Upside Down. Il treno delle grandi emozioni corre spedito, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.
1: The big alert has been called off.

Allora amici, siamo arrivati al 2001 con questo grande successo dei Delta V, si chiama appunto Un'estate fa, è il singolo di questo grande gruppo con la voce di G. Calvelit, versione italiana di Belle History, pubblicato appunto in quell'anno come anticipazione del loro terzo album Monaco 74. Il singolo ottiene un discreto successo estivo e porta il gruppo ad esibirsi al Festival Bar. Un'estate fa, Delta V.

Un caro saluto a te Corrado, da parte mia Peppe, un caro saluto a tutti gli amici che assiduamente ogni settimana ascoltano la buona musica degli anni 70, 80, 90 e 2000 di Flashback Music Memories. Buona serata a tutti e buon ascolto. Ciao Corrado, grazie per questi momenti magici che ci fai rivivere. Ciao!

Ciao amici, siamo arrivati al 2002 con un brano musicale composto da Mac Davis e Bill Strange, che venne originariamente scritto per il cantante statunitense Elvis Presley ed eseguito dallo stesso per la colonna sonora del film del 1968 Live a Little, Love a Little. Elvis featuring GLC e Little Else Conversation 2002.

0: La musica senza tempo, Flashback, Music Memories.
1: Per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

2003 con questo grande capolavoro del cantautore calabrese, si chiama Sergio Camariere, e il brano risale appunto al 2003, il singolo del cantautore italiano Sergio Camariere pubblicato in quell'anno come unico estratto dalla riedizione del primo long play in studio, si chiama Dalla pace del mare lontano, tutto quello che un uomo, Sergio Camariere.

bravissima e fantastica la voce di Natalie Imbruglia. 2005 è il singolo della cantante australiana, pubblicato il 21 marzo del 2005 come primo estratto dal terzo long play in studio Counting Down the Days. Il singolo ha ricevuto moltissime messe in onda radiofoniche e televisive anche a distanza di anni, divenendo un successo mondiale e vendendo la bellezza di 500.000 copie. Il brano all'ascolto, Shiver.

Venghino signori, che qui c'è il vino buono. Naturalmente questo è il messaggio di Caparezza per gli amici. Caparezza, ma il suo vero nome è Michele Salvemini. Brano del 2004, una canzone che piaceva tantissimo al nostro amicone Francesco e anche al DJ Barba Vincenzo. Il brano l'ascolto fuori dal tunnel, naturalmente qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: sound tutto particolare, funk disco, quello elettronico dei Jamiroquai. Runaway 2006, un brano del gruppo inglese Jamiroquai, estratto come singolo dalla Greatest Hits. Il disco ottiene un ottimo successo, raggiungendo la prima posizione nel Regno Unito, UK. JK and Jamiroquai con Runaway. Salutiamo a questo punto Romina, che ci ascoltava qualche settimana fa dalla sua zona balneare e adesso ci ascolta dalla sua abitazione in Liguria, La Spezia. Quindi il messaggio è arrivato.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories. Te

Allora amici, siamo arrivati al 2006, il singolo del cantautore italiano Filippo Neviani, in arte Neck, il primo estratto dall'album in studio Nella stanza numero 26, è pubblicato il 10 novembre del 2006, è stato frequentemente trasmesso in radio e rompendo direttamente alla posizione numero 5, Hard Play, Instabile, Neck.

0: Allora, sicuramente molti di voi ricorderanno questo grande successo del 2006 per quanto riguarda Robbie Williams in collaborazione con i Pet Shop Boys. Fu il terzo singolo estratto dal settimo long play Rudy Box, uscito nelle radio il 10 dicembre del 2006. Ha ottenuto un buon successo. She's Madonna, Robbie Williams and Pet Shop Boys. La carrellata di grandi successi anni 70, 80, 90 e 2000 qui sulla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di paranza, paranza, paranza.

0: si balla.
1: La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza.

0: Allora arriva questa grande canzone del 2007 per quanto riguarda Daniele Silvestri, La Paranza, è il singolo del cantante italiano che ha pubblicato questo brano il 27 febbraio del 2007 come secondo estratto dal suo sesto album in studio, Il Latitante, genere musica latina. 150.000 copie vendute in Italia. E salutiamo il nostro amicone Corrado da Roma.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori e un grazie sempre al nostro grande Corrado che ci fa sognare.

0: Allora, a quanto pare il nostro amicone Tiziano Ferro è sempre presente nelle nostre playlist di Flashback Muse Memories, sicuramente grandi successi e naturalmente sempre presenti con noi. 2008 il brano Alla mia età è il singolo del cantautore italiano, appunto come primo estratto dall'omonimo Long Plane. Alla mia età, 100.000 copie vendute.
1: Suggerito che ti ho perdonato, è ciò che dice lui.
2: L'ho ascoltato. Di notte alla mia età.
0: La musica con sentimento per voi, Flashback Music Memories.

sicuramente una grande perla per questa grande artista che non c'è più, risale al 2007 questo grande capolavoro di Amy Winehouse, si chiama Back to Black. È il terzo singolo tratto dal long play omonimo di Amy Winehouse, è stato pubblicato in Gran Bretagna, UK, il 30 aprile del 2007 tramite Island Records, negli Stati Uniti d'America, gli States, il 3 luglio del successivo anno, e nel resto del mondo nel novembre dello stesso anno. Amy Winehouse,

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

Allora, siamo arrivati al 2010 con questa fantastica ballata di Marco Mengoni, Il giorno in un giorno qualunque. È il singolo del cantautore italiano Marco Mengoni, pubblicato il 1 ottobre del 2010 come primo estratto dal primo long play dal vivo, Remato Live. È una ballata appunto che parla della fine di una storia d'amore, riflettendo sulla mancanza della persona amata. Lo stile inconfondibile di Marco Mengoni. I grandi successi anni 70, 80, 90, 2000 da Flashback Music Memories, la vostra radio del cuore.

Cerchiamo di inserire una versione diversa dal mitico 45 giri radiofonico di una volta. La long version di questo grande successo di Angie Stone si chiama Wish I Didn't Miss You. Pseudonimo di Angela Laverne Brown, è stata una cantante statunitense di musica R&B e New Soul. Album pubblicati 8 e morta in un incidente stradale a soli 63 anni. Omaggio a questa grande artista, Angie Stone. Amici, abbiamo terminato, io vi lascio con la canzone che inseriamo per subito per chiudere la puntata di oggi. Nila Zilli ci propone Per Sempre. Noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua su Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore con Corrado Rescalco. Ciao ciao.

per ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

0: Radio Tiguglio presenta Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, il nostro appuntamento consueto con Passione Jazz. Entriamo in una puntata monotematica che oggi vogliamo dedicare al grande Miles Davis, o meglio l'imperatore del jazz, come è stato definito uno dei re del jazz del Novecento, per la sua capacità proprio di testimoniare lo stile più classico, ma di svilupparlo continuamente con svolte memorabili, stilistiche, capaci di condizionare quella che è stata la scena, di influenzare musicisti di ogni generazione. Miles Davis, originario dell'Illinois, trovò la sua patria musicale a New York, dove cominciò con Charlie Parker, ma presto si rese indipendente. Tutti i decenni, dagli anni 40 agli anni 80, ultimo periodo di attività prima della morte che sopraggiunse nel 1991, hanno il marchio di almeno un suo album storico. Quindi ricordiamo Birth of the Cool del 1949, King of Blue del 1959, In a Silent Way del 69, Beaches Brew e On the Corner 1970 e 1972, Man with the Horn del 1981. Un trombettista che dire magistrale, ma anche un compositore avveniristico, un leader amato e temuto nello stesso tempo, una star del mondo dello spettacolo, con la sua passione per il pugilato, per le auto sportive e le belle donne e la vita trasgressiva. Allora io direi di incominciare un po' a presentare anche quello che è praticamente il primo brano che ho scelto per voi. Vi dico subito, è particolarmente impegnativo, ha una durata decisamente importante. Parliamo di Autumn Leaves. Joseph Cosma, il poeta Jacques Prévert, scrissero nel 1945 una delle più famose canzoni del Novecento, Le foglie morte, tradotta negli Stati Uniti da Johnny Mercer con il titolo di Autumn Leaves. Il brano ebbe molto successo nelle versioni cantate, proprio a cominciare dalla celebre canzone di Yves Montand, ma anche di più come standard strumentale molto diffuso nell'ambito jazz. Questa versione, quella che vi voglio far ascoltare, risale al 1958, due anni dopo che Nat King Cole aveva cantata come tema guida dell'omonimo film diretto da Robert Aldrich. È il primo pezzo della facciata di Something Else, l'album che Miles realizzò con il quintetto del sassofonista Cannonball Adderley. In quegli anni Adderley era un maestro del contralto con una venatura molto funky che intrigava sia il pubblico del jazz ma anche la critica, e per il suo talento, oltre che per la sua allegria e la personalità indipendente, aveva attirato l'attenzione di Miles, che già nel 1957 lo aveva chiamato nella propria band. Adderley ebbe la fortuna di partecipare ad alcune delle sedute più importanti della carriera di Davis, collaborando alla realizzazione di Milestone del 1958 e Kind of Blue del 1959 e altri titoli che sono rimasti nella storia del jazz. Something Else spicca in tutta questa serie di collaborazioni. L'album venne pubblicato a nome di Cannonball Adderley, ma sostanzialmente il leader fu Miles, che in quel periodo aveva un contratto in esclusiva con l'etichetta Columbia e non poteva spendere il proprio nome come leader in dischi di altre etichette. Ascoltando questo brano riesce chiaro a tutti chi è il protagonista: la tromba con la sordina disegna una melodia molto poetica dopo una intro particolarmente esotica presa in prestito da un'idea di Hakma Jamal, un pianista che Davis aveva sempre considerato un punto di riferimento. Miles si lancia in un assolo che sviluppa con una passione misurata, in contrasto con il sax alto di Cannonball, intenso ed estremamente dinamico. Meravigliosa anche l'incalzante batteria di Art Blakey, altro frequente compagno di musica di Miles in quegli anni. Davis presenterà la sua versione di questo brano di Autumn Leaves agli stessi francesi al Festival di Antibes del 1963 e lo riproporrà poi in scaletta l'anno seguente come testimoniato dall'album In Europe. Che ne dite? Andiamocelo ad ascoltare, Autumn Leaves.

Ascoltando e ritrovando questa Autumn Leaves, che poi è stata incisa esattamente nel 1958, il 9 di marzo. Ecco, questo era il primo brano di questo nostro speciale tutto dedicato all'imperatore del jazz Miles Davis, che prosegue ovviamente con un altro brano. Durante una seduta con la Blue Note Records nel maggio del 1952, Miles Davis recuperò un particolare tema, la cui malinconica melodia è tratta da una canzone popolare svedese, Ack Värmland. Il brano risale all'Ottocento, è stato più volte ripreso in ambito anche classico, si affermò come standard del jazz a partire dal 1951, quando il sassofonista Stan Getz tenne un tour nell'Europa del Nord attingendo al repertorio dei brani locali. Their Old Stockholm sarebbe stato poi ripreso da diversi interpreti come Miles, appunto, come Paul Chambers e soprattutto John Coltrane, che in studio l'avrebbe fissata con una memorabile interpretazione nell'album Impressions. Per la seduta del 9 maggio del 1952 Miles allestì una splendida band dove musicisti esperti come ad esempio il batterista Kenny Clark e il bassista Oscar Pettiford si accompagnavano a dei musicisti emergenti come ad esempio Jackie McLean, Gil Coggins, J.J. Johnson. Nonostante le sue condizioni fisiche non fossero buone, Miles suonò veramente in quell'occasione in un modo esemplare, impressionando il pubblico. Il materiale di quella seduta venne raccolto in un 78 giri a 10 pollici con il titolo di A Young Man with a Horn. Nel 1956, in epoca di long playing a 33 giri, fu riedito con il titolo di Miles Davis All Star Volume 1. E allora abbiamo Miles Davis, ovviamente, Johnson, Jackie McLean, Gil Coggins, Oscar Pettiford e Kenny Clark alla batteria. Questa registrazione, ripeto, del 9 maggio del 1952 che ci ascoltiamo, si intitola Their Old Stockholm.

È il momento di passare a un altro brano, ovviamente. Il brano si intitola Yesterdays, ma non c'entra con Yesterday dei Beatles, va detta questa cosa. È una celebre ballata scritta nel 1933 dal compositore Jerome Kern su testo di Otto Auerbach per Roberta, un musical che poi sarebbe diventato anche un film. Artie Shaw l'avrebbe ripresa nel 1938, poco prima di Billie Holiday, e da lì una lunga serie di cover vocali e strumentali, da Art Tatum a Helen Merrill, da Ray Charles a Sinatra e a Barbara Streisand. Miles aveva già registrato questo brano un anno prima per l'etichetta Prestige con il sassofonista contralto Lee Konitz come session leader. Quella registrazione era strutturata con Miles che eseguiva l'introduzione, passava poi il testimone da protagonista a Konitz. In questo caso invece Coggins suonò l'introduzione al pianoforte, una melodia poetica, mentre Miles eseguì la melodia principale, una esibizione piena di tensione che andava proprio a delineare un mondo delicato e sereno. Anche questo brano venne pubblicato sul 10 pollici di Young Man with a Horn e poi riproposto in Miles Davis All Star volume 1. Cosa dire ancora di questo brano? Direi che forse più che dire è meglio andarlo ad ascoltare. Quindi ricordiamo Otto Auerbach e Jerome Kern, Miles Davis, Coggins, Oscar Pettiford e Kenny Clark. La registrazione è del 9 maggio del 1952.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23 e 31 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Siamo così giunti ad un altro momento importante per quanto riguarda la nostra scaletta odierna dello speciale tutto dedicato a Miles Davis. Parliamo di un altro brano molto interessante che si intitola Tempus Fugit, uno dei brani che Miles incise nell'aprile del 1953 nel corso della seconda seduta di registrazioni per la Blue Note. In quel periodo Miles non aveva una band personale, ma spesso si esibiva dal vivo con J.J. Johnson e i fratelli Jimmy e Percy Heath. In quelle occasioni riusciva a suonare in modo molto rilassato, dando al pubblico delle belle emozioni e quasi l'impressione che si trattasse di una performance informale, così, tra amici. Il pezzo l'aveva scritto il pianista Bud Powell in un momento delicato della sua vita, mentre era in cura con problemi psichiatrici. Nel febbraio del 1949 Powell l'aveva ufficialmente registrato con il contrabbattista Ray Brown e il batterista Max Roach, insieme ad altri brani che il produttore Norman Granz aveva pubblicato in uno storico 10 pollici, il volume 1 di Bud Powell Solos per la Norgran. Il titolo era una citazione latina che poteva sembrare un vezzo, ma indicava anche qualcos'altro. Filo conduttore del brano era infatti la velocità, il rapido scorrere del tempo che spingeva i pianisti di nuova generazione oltre i canoni classici del loro strumento. Una volta adottato il pezzo, che nelle discografie jazz figura anche come Tempus Fugit It, Miles prova un arrangiamento un po' più sofisticato, ma si attiene un po' a quella che era la filosofia di Powell e lascia così fluire grande dinamismo. La tromba del leader è in primo piano, ma è centrale la batteria di Art Blakey, che nel suo gioco ritmico svaria fino a comprendere un divertente intermezzo afrocubano. Il brano è diventato con gli anni un classico della storia jazz ed è entrato nel repertorio di molti grandi pianisti, a cominciare da Chick Corea e non solo, come dimostra per esempio anche una celebre cover di Stan Getz. Compositore Bud Powell, Miles Davis, Johnson, Jimmy Heath, Gil Coggins, Percy Heath, Art Blakey e la batteria come sempre. Data di registrazione 20 aprile 1953. Tempus Fugit, Miles Davis.

Ed ora passiamo a una romantica ballata che appartiene un po' al lotto di nastri della terza seduta di Miles Davis alla Blue Note, quando Miles abbandonò la formazione a cui si era precedentemente affidato, optando per un quartetto. Il gruppo ridotto indicava probabilmente una maggiore fiducia in sé dopo i gravi problemi che avevano ostacolato la carriera di Davis nei primi anni 50. It Never Entered My Mind era stata scritta da Richard Rodgers e Lawrence Hart per il musical Higher and Higher del 1940 e in origine cantata da Shirley Ross. In breve sarebbe diventato un prezioso standard più e più volte ripreso. Frank Sinatra ne avrebbe fatto un proprio cavallo di battaglia, registrandone almeno tre versioni differenti, ma anche Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Chet Baker, Stan Getz e tra i moderni il chitarrista Larry Coryell, che si sarebbero arresi al fascino di questo brano. Lo stesso Davis, due anni dopo, tornò su quelle tracce, riarrangiando il pezzo con il pianista Red Garland, il contrabbattista Paul Chambers e Philly Joe Jones alla batteria. È bello comparare le due versioni, quella della Blue Note, quella che vi faccio ascoltare, e l'altra che è possibile trovare su Working, che è uno degli album chiave del periodo dell'etichetta Prestige. Ricordiamo dunque Lawrence Hart e Richard Rodgers, quali parolieri e compositori, Miles Davis, Horace Silver, Percy Heath, Art Blakey. La data di registrazione 6 marzo 1954. It Never Entered My Mind.

Siamo così giunti anche all'ultimo brano della nostra scaletta, ancora dalla prima seduta Blue Note del 1952 e come già Yesterdays, realizzata in quartetto senza Johnson e McLean. Si tratta di una ballata scritta nel 1932 da Irving Berlin e poi diventata popolare l'anno seguente quando il regista Archie Mayo la inserì nel film The Life of Jimmy Dolan, in Italia La seconda Aurora, titolo italiano, nell'interpretazione in questo caso di Jack Fulton con l'orchestra di Paul Wideman. Una famosa melodia che poi è stata ripresa da grandi interpreti come ad esempio Billie Holiday, Ella Fitzgerald, il grande inarrivabile Frank Sinatra, ma anche fuori dall'ambito jazz, se si ricordano versioni R&B e rock di Isley Brothers eppure Eric Clapton. Miles suonò per la prima volta il brano nel 1947 quando faceva parte della band di Charlie Parker, ma si trattava di una performance ancora ingenua, acerba. 5 anni più tardi Davis era molto cresciuto e proprio How Deep Is the Ocean è un buon metro per valutare i progressi compiuti. Emozionante la languida introduzione e l'intreccio finale con la tromba del leader che va a confondersi con il pianoforte di Kill Coggins. Andiamocela ad ascoltare, dunque, How Deep Is the Ocean, Miles Davis.

0: ancora qualche notizia relativamente soprattutto al rapporto di Miles Davis con l'etichetta discografica Blue Note. Dal 1952 al 1954 Miles incise proprio per la Blue Note 3 volte, come abbiamo già raccontato. Il 9 maggio del 1952 registrò 6 brani poi finiti su un 10 pollici edito con il titolo Young Man with a Horn, a cui seguirono nel 1953 Miles Davis volume 2 e nel 1954 Miles Davis volume 3. Ai tempi delle prime 2 sedute Miles non era ancora uscito dalla tossicodipendenza ed è una sorta di miracolo che le sue performance siano state tanto calorose e appassionate. Con un enorme sforzo di volontà riuscì a ripulirsi e nella seduta del 6 marzo del 1954 si presentò in studio in perfetta forma e anche ricco di idee. Fu uno dei suoi momenti più luminosi come trombettista e anche come leader di una formazione che in quell'occasione annoverava assi del calibro di Horace Silver, Percy Held e Art Blakey. In molte delle incisioni Blue Note si coglie una tensione tipica di Miles e allo stesso tempo una sensazione di rilassatezza. Non è un caso. Lyon prestava molta attenzione a ricreare un ambiente familiare perché gli artisti si sentissero a proprio agio e potessero esibirsi al meglio, quasi come fossero a casa loro. Ringraziando Lyon per la promessa mantenuta e sentendosi proprio in debito con lui, nel 1958 Davis accetta di registrare ancora per la Blue Note, anche se un contratto in esclusiva lo lega alla Columbia. L'amico Cannonball Adderley in quel momento non ha vincoli contrattuali e quindi per Something Else si spende il suo nome come leader, anche se chiaro chi nell'occasione dirige le sedute e stabilisce il clima sonoro. Non a caso Alfred Lyon sulla scatola del master tape farà scrivere leader Miles Davis. Vogliamo infine ripercorrere proprio velocemente a tappe la vita di Miles Davis. Nel 1926 nasce a Dalton in Illinois, l'anno seguente la famiglia si trasferisce a St. Louis nella stessa regione. 1939 riceve in regalo da suo padre una tromba e nel 1944 si trasferisce a New York per frequentare la Juilliard School of Music che abbandona poco dopo. Nel 1949 le prime collaborazioni con Gil Evans ed esce Birth of the Cool. 1952 l'inizio della collaborazione con l'etichetta Blue Note che frutterà, come abbiamo detto, 3 capolavori dal 52 al 54. Nel 1957 escono Walking and Cooking, tra gli album più rappresentativi del suo periodo con l'etichetta Prestige. Nello stesso anno firma per la Columbia e debutta con Round About Midnight. Nel suo quintetto c'è niente proprio di meno che John Coltrane. 1957 ancora, in Francia incide la colonna sonora del film Ascensore per il patibolo, diretto da Louis Malle. 1958 per la Blue Note regista Something Else, che per ragioni contrattuali esce a nome di Cannonball Adderley. 1959 l'anno di Kind of Blue, uno dei sommi capolavori del jazz. 1963 debutta il suo più famoso quintetto, quello con Hancock, Ron Carter e Tony Williams. 1969 il suono cambia con In a Silent Way e prende decise connotazioni elettriche con Beaches Brew. Nel 1975, dopo un periodo di funk jazz che fa scandalo, interrompe l'attività e si isola per 6 anni. Nel 1981, grande ritorno con The Man with the Horn. Nel 1986, chiude dopo 30 anni con la Columbia e passa alla Warner Bros. Infine, 1991, muore all'età di 65 anni a Santa Monica, in California. Torneremo ancora a parlare di Miles Davis perché una sola puntata non può bastare a raccontare e a farci ascoltare questo immenso artista. Ma per questo nostro appuntamento è tutto. ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Un saluto e alla prossima da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.

0: Da Rock alla Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Radio Tigullio presenta.
2: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
3: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Radio Tiguglio, una radio per amici, H24.
1: Salve a tutti, un benvenuto a chi sta ascoltando in questo momento la radio Modo Mio. Io sono Max Lanzi, appassionato e nostalgico della musica punk, oramai mi conoscete. Saremo insieme per un'ora circa andando a curiosare nei miei vinili, nelle cassette audio tape e nei CD della mia discoteca personale. Alla Radio Modo Mio noi celebriamo i migliori artisti funky in assoluto, loro assoluti protagonisti di uno dei generi più amati, e proporremo per questo genere musicali più o meno commerciali, rigorosamente dalla sfera black music e derivati, come mi piace dire a me, e dalle tante varianti che vanno dal rhythm and blues alla prima house music degli anni 80. Abbiamo una discreta presenza nei social che cresce sempre di più e puntiamo a crescere ovviamente, per questo aspettiamo i vostri graditi saluti o commenti vari sulla pagina del programma La Radio a Modo Mio. Inizierei subito con il primo pezzo, Unlimited Touch, I Hear Music in the Street.

Pop post disco americano con base a New York, molto attivo nei primi anni '80, la canzone più famosa del gruppo nella sua breve durata è stata I Hear Music in the Street, che abbiamo poco fa ascoltato. Altro pezzo, il secondo per oggi, Starface, Falling in Love.

Primo pezzo per i Surface e il primo grande successo nel panorama della musica funk di questo gruppo anglo-americano, scarno se vogliamo nel testo, ma è elaborata la sezione strumentale dove viene messo in risalto il basso e la voce della cantante. A volte diventano dei valori aggiunti proprio per la musica funky. Ora, altro pezzo, questo è un pezzo storico, loro sono un gruppo, anzi una famiglia, le Sister Sledge, Thinking of You.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Le quattro sorelle regine in assoluto della musica disco degli anni 70 e un pezzettino anche dagli anni 80, e pensare che hanno iniziato come gruppo vocale gospel. Infatti molti artisti di questo tipo di musica provengono da quella realtà, il movimento gospel, e loro iniziarono la prima vera storia artistica con Bernard Hawers degli Chic come produttore, per poi passare nel 1981 con un famosissimo nome che poi qui alla radio a modo mio è un po' di casa, ci riferiamo a Narada Michael Walden. Ora Impress Die to be Dancing.

In risalto anche in Dying to be Dancing il basso, che è lo strumento privilegiato dai gruppi di questa tipologia musicale, dove non c'è altro che avere voglia di ballare, ed è la traduzione nella nostra lingua di questo titolo, Dying to be Dancing. E c'è da dire che ne ha centrato l'oggetto, visto e considerato che tuttora si fanno quattro salti appunto con questo Dying to be Dancing degli Express. Ora, Al Axon, You Can Do It.

0: mia, amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
3: Alaxon and the Partners di Detroit, Michigan, una band che ha segnato la strada commerciale per tutti quegli artisti black che suonavano questo sound per le strade degli Stati Uniti d'America. Qualcuno lo definì il funk, appunto il jazz delle nuove generazioni. Ovviamente con tutte le cautele che un'affermazione del genere deve avere. Non ha nessun tipo di cautela questo pezzo per essere ascoltato. Barry White, You Are the First Last My Everything.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: You are the first, last, my everything. Tu sei il mio primo pensiero e quello che ci piace sentirci dire in assoluto. Un pezzo storico solare pieno di positività dal Re del Sol, comparso troppo prematuramente per i miei gusti, a solo 53 anni. Non si ascolta mai abbastanza questo genio del soul della nuova generazione, quella dei ragazzi degli anni 80. Lui ha fatto la differenza sia come musicista sia come vocalist, e lo ha fatto in tutte le sue incisioni. A mio avviso non c'è una traccia che è una che si possa definire anonima. 100 milioni di dischi venduti e se ne parlerà di lui per altri 200 anni. Un altro pezzo, Diana Ross, I Am Coming Out.

Diana Ross, I'm Coming Out, la regina del soul, anche lei provenienza Detroit, in assoluto con Gloria Gaynor, sono state e saranno ricordate come la più grande espressione della musica black nel mondo, e fa ridere, o perlomeno faceva ridere, la sua rivalità con Barbara Streisand. A nostro avviso non c'è mai stata partita in assoluto. Dominique Traiano, We Are Need Love.

Dominic Traiano, Troiano, chitarrista canadese, ed ecco che si affacciava alla prima house music nei locali di tendenza. L'house iniziava i primi passi in contrapposizione alle sonorità funky che impazzavano nelle discoteche di tutto il mondo. Un po' la vedo come una risposta europea alla black music in genere, anche se bisogna dire che il corpo musicale dell'una e dell'altra era ed è di tutt'altro spessore. Ora, Turn Your Love Around, lui, George Benson.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Turn Your Love Around, George Benson, considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena mondiale, dotato di uno straordinario talento vocale che insieme alla sua mitica chitarra Ibanez ha cercato una simbiosi davvero unica. Ha spaziato dal jazz al soul con un'ecletticità assoluta. Quando raccontiamo della favola di Barry White potremmo fare altrettanto con lui. Cool on the gang, get down on it.

Get down on it. Chiudiamo con un pezzo per la pancia, come definisco i pezzi riempipista. Ascolteremo loro pezzi per altri 100 anni e non ce ne stancheremo mai. I fratelli Bell da Jersey City, 24 album a loro attivo senza neanche un insuccesso. Ultimo pezzo per oggi, la radio a modo mio termina qui. Do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ringrazio tutti coloro che ci ascoltano sulle piattaforme di divulgazione, dalle frequenze di Inonde Media alle frequenze FM, nelle web radio che trasmettono questo format radiofonico. Un abbraccio grande, un saluto al dottor Funker di là del vetro che mi ha coadiuvato nella riuscita di questo format musicale. Un abbraccio, alla prossima settimana.

0: Radio Diguglio, una radio per amici, H24.
1: Alaxon and the Partners di Detroit, Michigan, una band che ha segnato la strada commerciale per tutti quegli artisti black che suonavano questo sound per le strade degli Stati Uniti d'America. Qualcuno lo definì il funk, appunto il jazz delle nuove generazioni. Ovviamente con tutte le cautele che un'affermazione del genere deve avere. Non ha nessun tipo di cautela questo pezzo per essere ascoltato. Barry White, You Are the First Last My Everything.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: You are the first, last, my everything. Tu sei il mio primo pensiero e quello che ci piace sentirci dire in assoluto. Un pezzo storico solare pieno di positività dal Re del Sol, comparso troppo prematuramente per i miei gusti, a solo 53 anni. Non si ascolta mai abbastanza questo genio del soul della nuova generazione, quella dei ragazzi degli anni 80. Lui ha fatto la differenza sia come musicista sia come vocalist, e lo ha fatto in tutte le sue incisioni. A mio avviso non c'è una traccia che è una che si possa definire anonima. 100 milioni di dischi venduti e se ne parlerà di lui per altri 200 anni. Un altro pezzo, Diana Ross, I Am Coming Out.

Diana Ross, I'm Coming Out, la regina del soul, anche lei provenienza Detroit, in assoluto con Gloria Gaynor, sono state e saranno ricordate come la più grande espressione della musica black nel mondo, e fa ridere, o perlomeno faceva ridere, la sua rivalità con Barbara Streisand. A nostro avviso non c'è mai stata partita in assoluto. Dominique Traiano, We Are Need Love.

Dominic Traiano, Troiano, chitarrista canadese, ed ecco che si affacciava alla prima house music nei locali di tendenza. L'house iniziava i primi passi in contrapposizione alle sonorità funky che impazzavano nelle discoteche di tutto il mondo. Un po' la vedo come una risposta europea alla black music in genere, anche se bisogna dire che il corpo musicale dell'una e dell'altra era ed è di tutt'altro spessore. Ora, Tarn, Your Love Around, lui, George Benson.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Turn Your Love Around, George Benson, considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena mondiale, dotato di uno straordinario talento vocale che insieme alla sua mitica chitarra Ibanez ha cercato una simbiosi davvero unica. Ha spaziato dal jazz al soul con un'ecletticità assoluta. Quando raccontiamo della favola di Barry White potremmo fare altrettanto con lui. Cool on the Gang, Get Down on It.

Get down on it, chiudiamo con un pezzo per la pancia, come definisco i pezzi riempipista. Ascolteremo loro pezzi per altri 100 anni e non ce ne stancheremo mai. I fratelli Bell da Jersey City, 24 album al loro attivo senza neanche un insuccesso. Ultimo pezzo per oggi, la radio a modo mio termina qui, do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ringrazio tutti coloro che ci ascoltano sulle piattaforme di divulgazione, dalle frequenze di Inonde Media alle frequenze FM, nelle web radio che trasmettono questo format radiofonico. Un abbraccio grande, un saluto a Dottor Funker di là del vetro che mi ha coadiuvato nella riuscita di questo format musicale. Un abbraccio, alla prossima settimana.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scira, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
1: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
3: Troppo forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo!
5: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.

Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.